0: Fiat italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece, resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli, ferraioliauto.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
6: Saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di caldo in Europa e in Italia, anche se il sud non viene interessato in maniera diretta dall'onda di calore, avremo comunque temperature massime in campagna, sempre intorno ai 34-35 gradi sulle aree pianeggianti interne. Qualcosa in meno sulle zone costiere, la situazione andrà avanti almeno per diversi giorni. Da segnalare questo mercoledì ancora la possibilità di qualche locale acquazzone o temporale al pomeriggio sulle zone interne collinari, con il rischio di sconfinamento le zone costiere, anche se per lo più rimarranno asciutte. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

top 10, meno male, come meno male, tu dici? No, meno male, la top 10 delle città più calde in questa giornata. Decima posizione Verona, poi abbiamo Perugia, Rieti, Viterbo, Frosinone, Torino, Milano. Al terzo posto con 36 gradi abbiamo Roma, poi abbiamo 38 gradi Bologna, vince Firenze tra i 37 e i 41 gradi e vai. Quella più fresca, tra virgolette, dovrebbe essere Pescara con 32-33 gradi. Diciamo che si bolle anche lì. Noi siamo al 13° posto, tra 31-32, ma secondo me qualche grado in più sicuramente lo avvertiremo. Buongiorno ad Antonio Manganiello, buongiorno ad Anellino Iorio e buongiorno a tutti Giovanni. Oggi San Giovanni. Attenti, cari Giovanni, perché vi sgaviamo subito il vostro nome famosissimo appena arrivate nei pressi di un bar. Giovanni, un caffè subito. Volete raccontarci un po' come è partito questo mercoledì 24 giugno 2026? E allora 342 00 00 100, primo pensiero del mattino, cosa state pensando in questo momento? A parte il caldo, a parte non ce la faccio ad andare a lavorare, a parte voglio pensare solamente al periodo delle vacanze, ma il primo pensiero proprio che ti viene adesso, pensaci e me lo comunichi, così come la realizzazione. 342 00 00 100, questo è il pipistrello.

0: un messaggio, mi ha fatto ridere. Dice: tanti auguri all'avvocato Giovanni Vigliotti. Ma non si chiama Giovanni Vigliotti. Gianluca. Veramente? È l'onomastico di Vigliotti perché festeggia San Giovanni. E conoscendolo, lui che è un po' sillipino, adesso porterà quei cornetti mignon, nel senso buono, che sono quelli eleganti, prelibati, di un certo livello. Mi raccomando, avvocato, se sei all'ascolto, bussa con i piedi, fai capire veramente chi è il signore di questa radio, non portare quelle sfogliatelle se le dici che porto io ogni anno, quell'avanzo, no? Biscotti alla marena, ti aspettiamo. Poi c'è un altro amico che dice: ma mica solo Giovanni, Giovanna, Giannino e ancora Vanna, perché giusto, pure Vanna, perché è Gio. Chi si chiama Vanna? Sai, non ero mai accorto di questa cosa. Vanna, è vero, è vero. E vabbè, tutti Gianluigi, quindi Gianluca, Gianfranco, festeggiano San Giovanni, hai capito? Vabbè, non mi facite fare fesse, mi raccomando. Poi ancora qualche amico dice: il mio primo pensiero del mattino, zucchero, bicarbonato, dentifricio, limone. Ok, quindi non lo so, starà a fare dei gargarismi oppure utilizzi tutti questi prodotti perché ti brucia la gola, quindi prima zucchero e bicarbonato, oppure non hai digerito, boh, non lo so, fammi sapere. Un altro dice che devo fare il mutuo, e non lo fare, scusami, la cosa principale è che devi pagare il mutuo, però per farlo, cioè, bene, ho bisogno, quindi che ti devo dire, la famosa casa col mutuo, quella che un po' tutti gli italiani, no, poi si accollano, ma ci fa il tuo mutuo al posto di pagare l'affitto, è una cosa classica italiana, mi faccio 30 anni di mutuo e mi tengo a casa. No, non te la tieni, perché dopo 30 anni ti hai fatta 80 anni, se ne verrà bene tuo figlio eventualmente, oppure qualcuno al posto tuo, vabbè, sono scelte nostre. Vogliamo sentire qualche vocale? Questi siete voi. Hello, what's your name? My name is
1: buongiorno
0: Giovanni Vigliotti.
1: Buongiorno Nellino, buongiorno a tutti gli amici pipistrelli.
0: Buongiorno.
1: Come sto mettendo? Rinda la macchina.
0: Ah, Rinda, sembra un idolietto però. Frullone.
1: Frullone. Come siamo? Una nuova e splendida giornata.
0: Eccolo qui, lui ha preso il posto fisso.
1: Il caldo.
0: Certo. Non ti lamentare, se no faccio come ieri, vi banno. Ancora qualcuno.
2: Ando, buongiorno. Oggi buongiorno. È il mio onomastico, Giampiero.
0: Oh, hai visto? Anche Giampiero.
2: E c'ho anche la menata di coriandoli per gli amici di lavoro.
0: Hai visto? Cosa hai portato? Tanti auguri a te, caro Giampiero, Gianfranco, tutti. Vedi, buongiorno, magari non so, Gianni sono. Vabbè, pronto.
3: Buongiorno da Cammello.
0: Vai Cammello, buongiorno.
3: Non sto facendo sentire ragione. Ma ricordati, sono sempre presente.
0: Caro Cammello, che stai lavorando tanto, qualche volta ti mando Nellino, che ha un fisico pazzesco, e devi fargli una bella marenna. Come la vuoi la marenna? Guarda che lui è il re delle marenne, Provolone e mortadella, ma lui fa polpette, hai capito? Fa braciole, fa salsicce friariel, fa cose di un livello altissimo. Ok, salsicce friariel e una bella birra ghiacciata con rutto libero. Pronto?
4: Buongiorno Antonio, grazie per la compagnia.
0: Ma grazie a te.
4: Fanno poco guaglione, carice. Questa canzone è dedicata a tutti i carcerati. Come si portava una volta, paradio.
0: Che cazzo fa? È facile, cioè, mi ha detto così. Ce l'hai una canzone napolegna, caro Nellino, che ne so, metti, te la do al momento, va, Tommy Riccio o Latitante. Lui vuole che io imiti, e non l'ho mai fatto, beh, ci proviamo. Il cantante, o meglio, lo speaker di una volta, quello che salutava un po' tutto il rione, avete capito bene, no? Sta la pubblicità, quello che augurava buon compleanno a tutto il condominio. Ho capito quello che vuoi, quel tipo di speaker lì, quello che fa, ok. Vediamo, dai, ci provo, giusto un minuto, vediamo. Ora apriamo anche la linea diretta, in modo tale che partecipate a questo momento. Un attimo solo, la chiameremo Radio Napoli Sound, ok. Ok. Radio Napoli Sound con Tony Manganiello. Lello Bell, bravo, un tempo lo facevo. Abbiamo tante telefonate nel frattempo, vi ricordo lo 081 546 6873 per le vostre richieste musicali. Un saluto a Giovanna che compie il suo onomastico, 13 anni, è diventata signorina, e tanti auguri da parte nostra. Un attimo solo, la diretta tra poco la prendiamo. Salutiamo Vincenzo, Giovanni, Alessandro. Salutiamo tutti gli ospiti dello Stato. Salutiamo tutti quelli che sono in questo momento in casa, gli arresti domiciliari. Abbiamo la prima telefonata, pronto?
5: Pronto, buongiorno, mancami.
0: Buongiorno, vuoi salutare qualcuno?
5: Vorrei aprire questa bottiglia che sta a fianco all'onore frate Menucci con una testa di testa. Ti amo, Enzo! No.
0: Ok, ok, ok, abbiamo salutato anche Enzo, salutiamo anche Vincenzo che in questo momento si sta facendo la barba, saluto anche Alessandro che in questo momento invece si sta schiacciando quel famoso punto nero perché deve andare al mare. Pronto?
5: Pronto, Filippo.
0: Filippo, vuoi salutare qualcuno in particolare?
5: Papà, quando esce la
0: e allora salutiamo anche quest'altro padre che è lì ma è ingiustamente carcerato perché è innocente. Andiamo avanti, prossima telefonata, la penultima, pronto?
6: Lello, buongiorno.
0: Buongiorno a te, chi sei?
6: Buongiorno, dedicare ragione il sentimento di Maria Nazionale con Marismo perché a me ma mi sei ceppo in capo.
0: Bene, ma ti ha fatto pure il corno, io vedo qui nelle mie carte, giusto?
6: Come lo amo.
0: Lo ami lo stesso perché questo uomo lo ami. Ti abbraccio forte forte anche a te. Tenetevi stretti i vostri uomini, anche se mi fanno i corni perché sono uomini. Sono uomini veri. Ultima telefonata, pronto? Sentiamo chi ha il telefono 081-546-6873. Vi ricordo ogni telefonata 10 euro, mi raccomando, a carico vostro. Pronto? Pronto chi è? Sì, da dove chiami? Da quale carcere?
7: Il Poggio Reale.
0: Da Poggio Reale? Come mai hai il telefono? È arrivato col drone?
7: No, stavo aspettando Salvatore.
0: Ok. Ma se, quindi Salvatore tra poco si accoppierà. Se ho capito bene con te.
7: Sì, va bene. Dice la Salvatore che ci fa di spaghetti a bonk.
0: Va bene, che tunnina hai pescato 8 kg di telline che sono vietate. Fai attenzione. Va bene, Nellino, mettiamo la canzone. Io scompaio, poi ritorno magari nei prossimi giorni. 081 546 6873.

0: arrivano tanti messaggi, basta perché perdo la voce, stasera sono anche live in quel di Benevento e basta fare ok, altrimenti poi dopo non è più ok. Vediamo, leggiamo qualche messaggio. C'è questo che dice ciao Antonio, buongiorno a tutti voi, ce n'era uno che volevo leggere, mannaggia non lo trovo più. Ah, è questo qui, eccolo qui. Carissimo Antonio, giornata bellissima, risveglio dal sapore unico, mia figlia Sofia questa mattina in online ha scoperto il risultato degli esami diploma da bancaria in Svizzera, addirittura. Ranto, vieni qua, ma non tenimi più problemi sord, avete ragione, vi vengo a trovare lì in Svizzera, magari puoi chiamarla per le 8 per farle gli auguri e dirle che non avevamo mai esitato a credere che ce l'avrebbe fatta. Okay. Ah, ma è un Telegram, perfetto, c'è anche il numero di cellulare e allora più tardi la chiameremo. Sentiamo un po' di vocali, non vedo l'ora, questi siete voi, pronto?
1: Quando, ma non si può fare una giornata così, fai lo speaker come stai facendo mo?
0: La vorrei fare.
1: Con i manganelli, una giornata.
0: Ti piace?
1: Te prego.
0: Allora facciamo così, ve lo prometto per fine settimana, massimo la settimana prossima facciamo, non dico una puntata così, ma una mezz'oretta così, la facciamo, pronto?
2: Sarà ma magari si non mostra, ma stai facendo pesciare sotto stamani.
0: Ti è piaciuto? Sentiamo così improvvisato.
3: Buongiorno Mangani.
0: Buongiorno.
3: Giovanni da no.
0: Ciao Giovanni.
3: Mangani, ma stamattina che ti ha fatto un crack?
0: No, ma c'è un amico che ha detto fai un po' lo speaker di una volta, sai, quello napoligno, e io l'ho fatto, anche perché la gavetta l'ho fatta proprio in quelle radio, capito? Era quel periodo lì. Ok, pronto?
4: Andoi a radio e chi le dei Joss, perché è uguale.
0: È uguale, no, ma quella è la stessa cosa, cambia poco. Pronto?
5: Buongiorno, un saluto allo speaker che stai imitando a Gianluca Manzieri.
0: Assolutamente, non mi permetterei mai di imitare un artista di quel livello così alto, per l'amor di Dio. Pronto?
6: Mangani, ma fatta sta bella, Mangani, sei il numero uno.
0: Ancora, sentiamo. Pronto?
6: Mangani, sei proprio bella, pare che l'Urinsli Radio Studio na...
0: No, ragazzi, non offendiamo. C'era un amico che ci ha detto di fare sta cosa e l'abbiamo fatta. Vai, pronto?
7: Manganillo, buongiorno, Enzo da Cancello, buongiorno a tutti i pipistrelli. Comunque io chillo spaghetti.
0: L'hai fatto?
7: Pittellino mi ha fatto in Eugenia.
0: Mamma mia.
7: Che ero mastri il mio giorno libero. Mangito a mare, ma ci ho fatto una mezza.
0: Ma veramente? Non ci credo.
7: Magari non ha fatto un bello spaghetto alle telline, ma ci schiattava una bella bottiglia di vino in casa.
0: Di vino bianco, no, suppongo. Bianco. Sì, ragazzi, ho spaghetto con le telline. Io non l'ho fatto ieri per mancanza di tempo, ma oggi mia moglie mi ha promesso, mi farà lo spaghetto con le telline. Pronto?
8: Buongiorno, andò, Vittorio da Giugliano.
0: Vai, Vittorio.
8: Numero uno.
0: grazie di cuore.
8: Mangani, buongiorno. Sono sempre Guido da Vito Lazio.
0: Vai, Guido.
8: Mi vuoi contattare che devo fare la festa a mia figlia? Febbraio.
0: Cioè, allora ti dico, non è il posto giusto questo qui. Siamo alla radio, vado in difficoltà. Ci sono altri canali per contattare il sottoscritto per quanto riguarda gli spettacoli. Pronto?
9: Buongiorno, vorrei mandare un messaggio alla mia moglie Genoveva con un fortissimo ti amo.
0: Anche con l'eco, è vero.
9: Dicendo che pure squacquarea per te.
0: C'era anche l'eco, quanto hai ragione. Quando non avevano l'eco, nelle radio piccole di una volta, lo facevano loro, tipo ciao. Ricordo anche questo. Pronto ancora qualcuno? Vediamo un po'.
10: Buongiorno Mangani.
0: Buongiorno. Vai.
10: Sto andando al lavoro.
0: Sì.
10: E a me è mercoledì.
0: È una giornata di mercoledì, lo diciamo sempre. Pronto?
8: Per la festa mia figlia.
9: Buongiorno Mangani.
0: Vai.
9: Chiarice e Cancello. Magna di sti confietti.
0: Magna di sti confietti mi ricorda i vari film di Mario Merola, oppure a forza Wolvermut sarebbe immazzata, no? Più o meno. Va bene, mettiamo un disco, torniamo tra pochissimo e ci teniamo a dire non imitiamo mai nessuno. E che ci vuoi fare? Ok, magari. Poi ci sono gli anni 80.

0: del giorno parliamo di risparmio. Si parla spesso di caro vita, ma gli italiani continuano a essere un popolo di risparmiatori. Secondo recenti indagini, oltre la metà degli italiani riesce ancora a mettere da parte qualcosa ogni mese. E il risparmio resta una delle priorità delle famiglie italiane. Allora oggi voglio chiedervi una cosa. Non parliamo di grandi investimenti, strategie finanziarie, ma di quei piccoli trucchi a volte geniali e a volte decisamente assurdi che avete escogitato per spendere meno, no? La domanda è: qual è la cosa più assurda che avete fatto per risparmiare? Che ne so, avete percorso chilometri per trovare la benzina qualche centesimo in meno, che poi cos'è? È un gatto che si morde la coda, fai chilometri, spendi benzina per trovare quei due centesimi in meno, ma lo facciamo, fatto psicologico. Avete tenuto il riscaldamento spento tutto l'inverno e avete indossato 3 maglioni, oppure avete riutilizzato qualcosa in modo creativo pur di non comprarla. Raccontatemi il vostro episodio più divertente, il risparmio più furbo o quello che alla fine vi è costato più del previsto. Io ho anche la classifica modi migliori per risparmiare soldi. Attenzione, riduci le spese grandi, quindi affitto auto, assicurazioni, bollette, abbonamenti, qui si ritrovano i risparmi più importanti. Poi risparmia automaticamente, appena arriva lo stipendio metti da parte il 5-10%, e non è così semplice ultimamente. Porta il pranzo da casa, è uno dei modi più semplici per risparmiare. Quanti di voi vanno a comprare, che ne so, qualcosina al bar oppure la pizzetta? Porta tutto da casa, sarà contento adesso quello che vende le pizzette e risparmi. Poi controlla gli abbonamenti, cancella quelli che non usi, poi ancora aspetta, questo è bellissimo, aspetta 48 ore prima degli acquisti online. Molti acquisti impulsivi spariscono da soli. Avete mai notato che siete sul divano, comprate qualcosa di assurdo in quel momento perché c'è un'impulsività nell'acquisto, poi dopo dite: ma grazie a fa sta cosa o no? E allora attenzione, la domanda è molto semplice: il vostro episodio divertente, il risparmio più furbo che consigliate anche agli altri, al 342 00 00 100.
1: Che corona grande che hai per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
1: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero, zero zucchero, zero calorie.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: vita ancora, ma donna, c'è niente da fare, raga, ma quanti anni ha? 67, 68, una roba del genere, credo, mi butto, sempre straordinaria, la regina indiscussa, le 7.29, ancora buongiorno, con il pipistrello Antonio Manganiello fino alle 9 in regia Nellino Iorio, 67, oh, più o meno, ci ha azzeccato quasi, ed è ancora molto passionale, no? Si vede, molto brava ancora, grande Madonna. Noi parliamo di risparmi stamattina. Gli italiani sembrano essere tornati a risparmiare. Una recente ricerca dice che il 58% riesce a mettere da parte qualcosa, un record che non si vedeva da circa 20 anni. E sappiamo bene che dietro ogni risparmio spesso si nasconde una storia. E io vi sto chiedendo di raccontarmi qual è il sacrificio, il trucco o la cosa più assurda che avete fatto o che fate per risparmiare qualche soldo. Al 342-0000. Per esempio Marco mi scrive: per risparmiare sulla palestra ho iniziato a fare le scale del condominio, vedi, geniale, abito al nono piano, dopo una settimana conoscevo tutti i vicini ma non avevo perso neanche un chilo. Ma come, nove piani non hai perso un chilo? Ma li facevi in salita o in discesa? Fammi sapere, perché c'è una differenza enorme, no? Ho fatto 15 chilometri, mi dice Lucia, per andare al supermercato dove il detersivo costava 2 euro in meno. Mio marito mi ha fatto notare che tra benzina e tempo ci abbiamo rimesso. E succede sempre quello, no? Poco nuda e mazziata. Davide: per non accendere il riscaldamento d'inverno giravo per casa con due felpe, una coperta e il cappello di lana. Lo sai che mio suocero è un tirchio pazzesco, 88 anni, se lo può anche permettere, ma d'inverno non accende riscaldamenti, vai a casa sua e ha il montone in casa, cioè dorme col montone, una roba pazzesca, nevica a casa di mio suocero, siamo terrorizzati, soprattutto il periodo di Natale quando dobbiamo andare a mangiare lì. Ragazzi, dovete credermi, ci mettiamo proprio come se dovessimo andare a Roccaraso. Poi vediamo io e la mia ragazza mangiamo a casa dei nostri genitori. Ah, ottimo, quindi risparmiati i soldi del ristorante. Ancora ce n'era qualcuno: io non faccio mai nessun acquisto sconsiderato, lo dice Gianni da Pozzuoli. Auguri Gianni, perché ho il cervello direttamente in modalità pidocchioso e ci penso mille volte prima di fare un acquisto, e neanche quello va bene, perché uta non te ne sac, ricordalo caro Gianni. Poi vediamo l'ultimo, dice: buongiorno Antonio, risparmiare con una polizza vita a prelievo mensile automatico su conto corrente. Domenico da Baiano: ottimo come consiglio, però io non voglio parlare di alta finanza, no, di assicurazioni, ma di situazioni veramente molto molto semplici. Sentiamo qualche vocale, pronto?
1: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Pipistrelli.
0: Vai.
1: Giù. Buongiorno Pipistrelli.
2: Buongiorno. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno anche Giù. Buongiorno. Saluta. Ma di che state parlando? Ma che risparmio?
0: Niente.
1: Una cosa che si mangia, sapete.
0: Cioè non riesci a conservare,
1: non so come si fa.
0: Neanche un centesimo?
1: Non so come si fa.
0: Porca miseria. Vabbè, per esempio, la butto lì e i baristi adesso mi schiferanno. Quanti caffè prendete al bar ogni giorno? Mettiamo 3 caffè al bar tutti i giorni? Sono 1,20 euro se ti va bene a caffè, sono 3 caffè, sono 1, 2, 3, 3,60 euro. Ah, ti faccio il conto, tu prendi. No, perché poi in tempo reale io in matematica, ragazzi, faccio schifo. Vediamo se trovo una calcolatrice. Nelì, mi fai questo conto, ce la fai? Allora, fai 3,60 euro al giorno, 3 caffè presi al bar. Facciamo per 5, 10, facciamo per 20 giorni. Quindi ho tolto sabato e domenica. Quanti sono? 3,60 euro per 5, boh, non lo so, 30... 72 euro, ragazzi, 72 euro di caffè. Ecco, quella è la prima cosa che devi abbattere. Fatti uno caffè a casa, ti porti in una bottiglia un po' di caffè, a risparmiare i primi 70 euro. Ripeto, non sarà contento quello del bar. Allora facciamo così: un caffè al bar lo prendiamo, va, giusto per solidarietà, e altri due ci arrangiamo. E hai risparmiato 50 euro al mese. Pronto?
3: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Fabio da Barra.
0: Vai.
3: Ascolta, il mio modo più creativo lo sto facendo già da 3-4 mesi.
0: Vai.
3: Ho posato la macchina, ho giocato una bella bicicletta elettrica.
0: Ah, vedi?
3: Vado a lavoro a torre.
0: Ottimo.
3: Barra Torre del Greco in bici. Sparagno benzina.
0: Hai voglia?
3: Autostrada.
0: Sei un grande. Un grande. Via. Però quanti chilometri sono? Ciao, un bacio anche a te. Tipo, io abito a 43 chilometri dalla radio. È improponibile venire con la bicicletta elettrica, non lo so, datemi un consiglio. Poi in inverno come si fa? Non è possibile. Pronto? però qualcuno. Allora,
4: buongiorno, sono Pasquale Trambiri di Bologna.
0: Ciao Pasquale.
4: La mia cosa che hai fatto per risparmiare su che le offerte che sono coppa all'applicazione per andare a mangiare quel famoso panino.
0: Hai ragione.
4: La famosa cosa.
0: Sì, sì, sì, sì, lo conosco bene. Lo conosco bene.
4: Non voglio fare sponsor. Da là praticamente tutte le offerte video e sfrutto che là l'applicazione.
0: Lo sai che è vero? Io non lo so. Spesso mio figlio mi dice: mi porti a mangiare quel panino lì? Io dico: vabbè, giusto, andiamo a mangiare una pizza. No, voglio quel panino lì e ho anche delle offerte. Apre l'app, la sua, io non so neanche che cacchio sia, e spende veramente poco, tipo 6-7 euro e mangia tantissimo. E vabbè, è buono tutto quanto. Pronto?
5: Manganello, buongiorno, sono Claudio. Io ho trovato un sistema infallibile
0: per risparmiare.
5: Praticamente entravo nel bar,
0: sì,
5: mettevo 20 centesimi sopra il bancone in orario un po' affollato.
0: 20 centesimi.
5: Quando il caffè costava 80 centesimi.
0: Ok.
5: Di conseguenza il barista,
0: hai capito?
5: 20 centesimi, era convinto che era il resto.
0: Ah, ok.
5: E quindi mi dava il caffè. Io mi risparmiavo 60 centesimi ogni caffè.
0: No.
5: E me ne pigliavo 3-4 giorni. Per 6 giorni a settimana fatto tutto. Comunque era mi sa. Poi a un certo punto mi hanno scamato.
0: Ecco, possiamo anche aggiungere la tattica che utilizzate, anche poco legale, ecco, diciamo così, o che avevate utilizzato, poi vi hanno sgamato per risparmiare qualche soldino. Ma lì andiamo in un altro argomento, che la vodka ha messo a quel servizio un'altra persona. L'ultimo: avevo scaricato 5 app diverse per raccogliere coupon, è vero, e punti. A un certo punto passavo più tempo a cercare sconti che fare la spesa. 342 00 00 100 per i vostri messaggi, raccontateci i vostri trucchi, l'escamotage per risparmiare qualche soldino.

0: Marco si sposa. Marco Pesacane si sposa proprio oggi e io voglio provare con la marcia nuziale a capire se è convinto di sposarsi con la splendida Sofia. Ma come, è occupato a quest'ora? Vabbè, si sposa. Avete capito che questo si sposa e oggi viene in radio, cioè chi sta alle 10 viene qui a trasmettere insieme a Rosario Verde. Incredibile, non vengo quando ad avvenire, vengo quando ad avvenire. Ma Marco è così, vediamo se ci risponde.
1: Pronto?
0: Pronto, parlo con lo sposo Marco Pesacane. Marco, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli alle 7.40, ma ci hai pensato buono, sono Antonio Manganiello, come stai? Io sono 25 anni sposato, mi vedi come sono ridotto?
1: Guarda, ora che mi ci fai pensare, effettivamente.
0: Hai capito? Tu ti trasformerai, tu dici...

0: di un'ottima velocità, e tu quando sei la squadra che vuole imporre il gioco devi avere anche dei difensori che sappiano prendersi dei rischi, e serve velocità là dietro, e lui sicuramente ne ha.
1: È evidente che per conformazione di organico, no? Parlo di Rachmani, buongiorno Beukema, considerando che Juan Jesus non rinnova, manca il difensore con quelle caratteristiche, con quella velocità barra fisicità a cui faceva cenno Fabiano Santa Croce, che ringrazio. Fabiano, noi ci sentiamo molto presto, grazie.
0: Va benissimo, ciao Walter, ciao, ciao Paolo, un saluto,
2: ciao
0: a tutti.
2: Ciao. Ciao Fabiano.
1: Paolo, e con te addirittura ci vediamo molto presto, perché naturalmente io, alle 18 ragazzi c'è Paolo Del Genio nei nostri studi con i telefoni aperti, le linee telefoniche, il filo diretto. Paolo, grazie mille. A dopo.
2: Ciao Walter, a dopo.
1: Grazie. Allora, ieri con degli amici con cui parlavo, allora mi diceva: Ma Kalaila, per carità, fortissimi. Io ho un solo desiderio, uno solo, mi piacerebbe da morire. A me piacerebbe vedere Adrien Rabiot a Napoli, perché con Rabiot, con McTominay e Lobotka, ne sono certo, il Napoli diventerebbe veramente una delle potenze, delle superpotenze della Serie A, ancor più di quanto lo è oggi, e anche a livello europeo. Con la proposizione di due mezzali come Rabiot e McTominay, ragazzi, io mi sono fissato con Rabiot, cioè proprio se viene Rabiot secondo me ci divertiamo alla grande. Tra poco invece parliamo di impianti sportivi su tutti, stadio Maradona europei. Malagò disse nel caso io fossi eletto presidente non potrebbe esserci l'europeo del 2032 senza la città di Napoli. Tra poco Gianluca Miranda e Luigi Roano del Mattino, parliamo di stadio, pubblicità.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Eccoci, eccoci rientrati di nuovo. Buon pomeriggio da Gianluca Miranda, rush finale della prima ora di Radio Gol, ancora per parlare di stadio, perché effettivamente è un grande tema, no? Anche con l'elezione di Malagò, che vince l'elezione alla presidenza della Federazione Italiana.

0: Gioco calcio, ovviamente il grande tema è stato Euro 2032 e quello del Maradona è un grande tema perché potrebbe essere uno degli stati, anzi quasi sicuramente, candidati a quella che è l'Europeo che si potrebbe svolgere in Italia nel 2032. È chiaro che però in Italia con le strutture siamo all'anno zero, ci sono praticamente pochissimi stati di proprietà. Tra i più, diciamo, nuovi, tra virgolette, c'è l'Allianz Stadium dove gioca la Juventus, che comunque è stato fatto 15 anni fa, e effettivamente l'Italia è indietro rispetto alle altre nazioni, l'Italia è indietro rispetto a quelli che sono gli altri paesi in Europa, e chiaramente bisogna provvedere ma subito a quelle che sono quello che è ringiovanimento e potrebbe essere ringiovanimento delle strutture. Ovviamente uno degli argomenti principali è quello riguardante il futuro dello stadio Maradona, oggi teatro e palcoscenico di concerti, che però dovrebbe diciamo avere una corposa ristrutturazione per diciamo stare al passo con i tempi, all'avanguardia, cosa che purtroppo nel calcio italiano non si vede spesso, soprattutto negli ultimi anni. C'è Gigi Roano collegato con noi, collega del mattino. Ciao Gigi, come stai?
1: Ciao Gianluca, tutto bene?
0: Caro Gigi, quello del Maradona ovviamente è un tema molto molto importante.
1: Certo che è un tema importante, è lo stadio della città. Ti sentivo prima, teniamo presente che in Italia nessuno ha fatto niente fino a questo momento qua, la situazione della Roma si è sbloccata appena si è insediato formalmente il commissario per gli stadi. A Firenze è tutto fermo, a Bologna è tutto fermo, a Milano c'è un'inchiesta in corso, Torino è l'unica città che già ha tutto quello che deve avere, quindi non ne ha necessità. Poi Cagliari, Genova, è tutto in itinere. Partiamo da questo, per quello in funzione di Euro 2032.
0: Sì.
1: Detto questo, entro 3 settimane sapremo definitivamente come è stato strutturato e il progetto del Maradona, perché andrà spedito formalmente alla UEFA, che lo valuterà. Ma al di là della partecipazione a Euro 2032, proprio in quanto impianto pubblico, il Comune e la Regione stanno lavorando e metteranno dentro 205-210 milioni di euro minimo per fare una ristruttura, che per un qualcosa che definire ristrutturazione è riduttivo, perché non dobbiamo dimenticare che c'è già una struttura con un cemento solidissimo, più che negli anni è stato riconsolidato, c'è un impianto che funziona, vecchio, che manca delle comodità, che va aggiornato, però è un impianto che c'è. Dopo questa ristrutturazione sicuramente sarà all'altezza della situazione, con o senza Euro 2032, e in questo stadio il Napoli, la società, gli azzurri continueranno a giocarci per almeno altri 4-5 anni, perché è l'unico stadio che esiste. Allora in questo senso qua è molto importante per il bene del Napoli Calcio, ma della stessa società, che si gioverà sicuramente dei sostanziali mutamenti in positivo e di rifunzionalizzazione della struttura di Fuorigrotta, e si facciano appunto questi lavori e si facciano il più celermente possibile.
0: È chiaro che noi li aspettiamo, dopo anni di chiacchiere sembra che effettivamente qualcosa si stia muovendo nel verso giusto. Ovviamente non c'è mai quello che è poi l'accordo tra la società sportiva Calcio Napoli e il Comune di Napoli. L'idea di De Laurentiis è quella di costruirsi uno stadio altrove, però è un'idea che rimane un'idea, purtroppo, Gigi.
1: Guarda, io non entro nel merito della questione del presidente. Io sento parlare dal presidente da 22 anni di stadio, da quando si è insediato. Non è che lui sotto il profilo della gestione sportiva, dei conti della società, ha fatto qualcosa di mostruoso.
0: Straordinario, sì.
1: Oggi il Napoli è senza ombra di dubbio la prima società in Italia, in tutto e per tutto, e non c'entra niente con le vittorie. Anzi, lui è riuscito a vincere 2 scudetti, a avere sempre delle squadre fenomenali, avendo conti in ordine, senza che ci siano fondi e come devo spiegarmi, investitori la cui trasparenza, insomma, è molto da mettere a fuoco, ecco.
0: Certo.
1: Detto tutto questo, cioè penso che 20-22 anni per De Laurentiis siano stati abbastanza per maturare delle idee precise. Oggi ne parla, noi tutti ci auguriamo di avere uno stadio nuovo a disposizione della società, uno stadio nuovo, modello Spagna, modello competitività europea, come lo vuole lui, costa tra il miliardo e 1,2 miliardi milioni. Non è una passeggiata di salute. Perché il Napoli, lui è un grandissimo imprenditore, ma credo che avrà le idee chiare per farlo.
0: È vero, poi c'è stata anche molta polemica su questa questione dei concerti. Lo sappiamo che De Laurentiis è da anni che diciamo va contro questa storia dei concerti. Il Maradona è uno stadio iconico, simbolo della città di Napoli, è giusto che si facciano i concerti, quando ovviamente la proprietà anche del comune. Poi De Laurentiis, va detto che il Napoli ha avuto sempre molta attenzione negli anni. Il prato del Maradona è uno dei migliori della Serie A, senza alcun tipo di dubbio, e De Laurentiis ci tiene molto al prato. Ovviamente poi con i concerti, con i palchi che vengono montati e tutto, si vanno un po' a rovinare, però il Napoli ha sempre avuto tempismo per quanto riguarda il prato. Ci sono vari screzi, diciamo, tra comune e società su molti punti di vista, Gigi.
1: Sì, per quanto riguarda i concerti ci sta un'assicurazione, mediamente dopo il mese dei concerti vengono messi come risarcimento per rifare tutto quello che eventualmente si rompe, tra i 300-400 mila euro, è quasi mezzo milione, voglio dire, giustamente. E gli screzi ci sono mettere d'accordo pubblico e privato è sempre difficile, però bisogna ricordare pure che ognuno comanda a casa propria. Se io ho un asset che è uno stadio pubblico e devo mettere al sistema e devo farlo fruttare, perché altrimenti subentra la Corte dei Conti, giustamente.
0: Ma certo,
1: perché tutte le cose pubbliche devono avere un indirizzo, cioè il fine pubblico deve coincidere con la sostenibilità finanziaria ed economica del bene stesso, va bene? E quindi il comune utilizza solo per il mese di giugno, va detto, e mediamente incassa 3 milioni e mezzo, perché poi lo stadio, pur non essendo di proprietà della società sportiva Calcio Napoli, nei successivi 11 mesi di fatto è solo del Calcio Napoli. La domanda che io vorrei, dalla quale vorrei avere una risposta, perché io penso che lo stadio è stato fatto nel 1959, nel suo statuto, il fine è stato fatto quando si chiamava Stadio del Sole,
0: perché Stadio del Sole, deve giocare, sì.
1: Si deve giocare la squadra della città. Ma dico io, il Maradona oggi è in vendita, come lo è stato San Siro, grazie anche alla legge sugli stadi e al commissariamento. Chiunque può venire, se lo può comprare e lo trasforma e ne fa quello che vuole lui, ha capito? Quindi ci sono varie opzioni, ma il presidente evidentemente vuole uno stadio nuovo di zecca.
0: Il prezzo qual è?
1: Ci auguriamo che lo... Ma guarda, questo lo stabiliscono gli enti preposti come le agenzie del territorio, ma non super.
0: Tu te la sei fatta un'idea?
1: No, io ho delle cose certe, non mi serve iscritto da specialisti, ma tra i 200 e i 250 milioni, non di più. Non di più, su tanti soldi, però tu già ce l'hai lo stadio, poi lo puoi ammodernare come ti pare piace, con un progetto. Oggi ingegneri e architetti fanno di tutto, non uscire l'acqua.
0: Gigi, è un'operazione che potrebbe andare a costare 400 milioni di euro alla fine, tra acquisto e lavori,
1: Sì, credo, lavori dipende da come li vuoi fare, magari pure vuoi spendere uno stadio nuovo, secondo te quanto costa? Io prima ti facevo l'esempio, gli stadi di riferimento per una società del livello del Napoli sono quello del Bayern Monaco, sì, gli stadi inglesi, gli stadi spagnoli, sono tutti stadi che vanno dal 1,2 miliardi a 3 miliardi a salire.
0: Esatto, è così.
1: Non lo dico, basta andare sui bilanci di queste società che sono pubblici, arrivare a vedere, questo è, cioè, e io credo che il Napoli abbia una potenzialità economica da sviluppare enorme, e quindi credo che De Laurentiis, bravo com'è, avrà studiato bene questa vicenda, però deve trovare lo spazio e i tempi. Per ora, nei prossimi 4-5 anni il Napoli deve continuare a giocare nel Maradona. Io, l'idea, fossi io nelle parti, ognuno fa un passettino indietro, almeno per i prossimi 4-5 anni troviamo un accordo per il bene dei proprietari dell'impianto e soprattutto per il bene del Calcio Napoli.
0: È vero, è così. Grazie a Gigi Roano per essere stato con noi. Ciao Gigi, buona giornata, buon lavoro.
1: Ciao Giallo.
0: Grazie al collega del mattino Gigi Roano per essere stato con noi. Ci dobbiamo fermare, 30 secondi di pubblicità, poi torna in studio il direttore Walter De Maggio per la seconda ora di Radio Gol.
2: Buone, fresche, crocchette, se no. Sennamo. Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
2: Sennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Allora, si avvicina il centenario e tra l'altro proprio stamattina ho avuto un po' di notizie perché il mondo del tifo organizzato sta mettendo in piedi un qualcosa di eccezionale. Il 31 luglio, tra l'altro, noi lo seguiremo anche in diretta e ve lo racconteremo. Cent'anni d'amore, il 31 luglio si ritroveranno tutti i gruppi ultra e quindi tutti i gruppi del tifo organizzato alle 17:30 in Piazza dei Martiri. Da lì poi partirà una lunga marcia in direzione Rotonda Diaz. Sarà qualcosa di eccezionale. Sono venuto a sapere di preparativi che fervono, di tanti ospiti, di tante sorprese, le vecchie glorie, e si aspetterà tutti insieme la mezzanotte. E insomma, mezzanotte sarà 1 agosto del 2026 e le notizie che ho avuto sono eccezionali, di grandi sorprese, di grandi emozioni, di grandi emozioni. Tra l'altro c'è anche una pagina Instagram che curano proprio i gruppi organizzati e che ci porteranno mano a mano a quella che sarà la vera festa del centenario, la vera festa dei tifosi, la vera festa del popolo. E detto questo, però, torniamo al calcio, tanto poi avremo modo di parlarne. Insomma, ci mancano ancora tanti giorni al 31 luglio, ma sarà la festa del Napoli, la festa della città, 100 anni d'amore per il Napoli. Detto questo, al telefono c'è Dario Marcolin. Buon pomeriggio, Dario.
6: Ciao Walter, buongiorno.
5: C'è il mondiale in corso, ma naturalmente i club si muovono. Prima una considerazione, Dario. Sembrerebbe che a ore possa arrivare l'ufficialità di Palestra al Chelsea. Il Chelsea supera l'offerta da 50 milioni che l'Inter aveva fatto all'Atalanta, si spinge a 55, propone un ingaggio superiore a Palestra, un campionato dall'appeal diverso. E insomma, Dario, qui siamo destinati a perdere anche Palestra dopo Leoni, dopo Calafiori, dopo Tonali, dopo Chiesa. Secondo me qualche riflessione tutti noi dovremo farla.
6: No, è un peccato. Tra l'altro, lo stesso agente di Palestra è quello che ha portato Calafiori in Inghilterra. Palestra era sull'aereo con me ieri sera da Milano a Ostia.
5: E questa è una notizia. No, ma ci hai parlato? L'hai salutato?
6: No, l'ho salutato, no. Sì, l'ho salutato, però ho letto anch'io che gli raddoppierebbe l'ingaggio da 2,5 a 5 milioni di Chelsea, quello che hai detto tu, i famosi 55, tassazioni anche diverse. Ti dico la verità, è un peccato perché oggi è un po' il nuovo che avanza italiano e che, e se vogliamo migliorare qualcosa noi, è vero che non è che va là e non gioca, quindi e magari lo perdiamo di vista, no, però ci piacerebbe tenerlo vicino. Questo è un peccato di sicuro, però poi di fronte a un doppio di quello che gli viene offerto all'Italia,
5: non c'è più partita, Dario,
6: non c'è no più, ma poi aspetta, poi vai al Chelsea, nel senso che vai a Londra, vai nel quartiere Chelsea, una squadra blasonata che ha vinto, la storia, cioè è comunque anche un valore quello.
5: Sta andando
6: in Germania allo Stoccarda, questo.
5: Ma no, dico. Ma Dario, la realtà, purtroppo, l'evidenza è che noi, al di là del fatto che non siamo ai mondiali, vorrei aggiungere per la terza volta, ma l'evidenza è che il nostro appeal a livello europeo è un appeal, non voglio dire pari a zero, ma poco ci manca, e questo fa molto male. Senti Dario, tu naturalmente segui da anni, no? Sei uno dei primissimi talent in assoluto, sei la prima voce a DAZN, hai seguito anche in questo percorso d'allenatore Massimiliano Allegri, e noi che ovviamente ancora navighiamo al buio perché non sappiamo bene quale sarà la conformazione dell'organico, però all'organico attuale ci stiamo chiedendo: ma Allegri giocherà a 4, soprattutto se dovesse arrivare, come sembra, Mario Ghila, che tu hai visto in queste stagioni alla Lazio con Sarri, con Baroni? Giocherà a 3? Farà un 3-4-2-1 nell'ultima versione Conte, Neres, Alisson, Højlund? Che ti aspetti da Allegri?
6: Guarda, io mi aspetto un 4-3-3. ti dico la verità, perché ricordati oggi che giorno è, 24, ricordiamoci questa cosa, poi se vediamo un 4-3-3, ma perché secondo me c'è la possibilità della storia del Napoli che negli ultimi 10 anni, 15 anni ha sempre giocato 4-3-3, è abbastanza strutturato.
5: È nel DNA del Napoli il 4-3.
6: Sì, così come è nel Barcellona, per dire che il Barcellona è da anni che gioca 4-3, il Napoli segue un po' quest'orma qua, e ti dico, probabilmente per fare qualcosa di diverso giocherà 4-3-3. Questo è un pensiero mio, ti dico, qualche vocina di corridoio mi dice che potrebbe essere così.
5: Allora, tra l'altro, Dario, devi sapere che incontra il mio favore la tua visione, per giunta tu mi dici, c'ho anche qualche vocina che me lo racconta, e prima lo dicevo a Paolo Del Genio. Però un problema ci sarebbe al momento, ci sarebbe, uso il condizionale, perché se realmente dovesse partire Anguissa nei tre di centrocampo, tu di fatto a oggi avresti in organico soltanto Lobotka, Gilmour centrali, McTominay alternativa a Folorunscio, eventualmente De Bruyne, quindi è chiaro che poi il mercato del Napoli andrebbe a focalizzarsi molto in quel reparto, però se 4-3-3 sarà.
6: Beh, io azzarderei quel centrocampo con De Bruyne, McTominay e Lobotka, azzarderei Neres a destra e
5: Alisson a sinistra
6: e Højlund davanti, cioè non lo so, oggi una formazione del genere fa paura.
5: Vuoi sapere la mia, Dario? Io ho un sogno.
6: Vai.
5: Io non voglio sbilanciarmi troppo, non mi voglio esaltare, però io un sogno ce l'ho. Cioè, io se potessi fare una richiesta al Napoli, a De Laurentiis, a Manna, ad Allegri, io un calciatore gli chiederei, uno solo, Adrien Rabiot. Per me, se il Napoli fa Rabiot, Dario, giuro.
6: Beh, ma quella è una cosa possibile, Walter, sai perché? Perché il rapporto che ha con l'allenatore è un rapporto stretto, sarebbe la terza squadra con cui lo segue, è un po' Lukaku Conte, no?
5: Esatto.
6: Dopo vabbè, lasciamo stare, però poi hanno giocato sono stati insieme in più squadre, e quello potrebbe essere, sai, a volte un allenatore si porta il suo uomo anche nello spogliatoio, per quanto magari Rabiot è anche abbastanza introverso, no? Come ragazzo, però è molto professionale, molto forte. Io quando faccio le telecronache dico che è un giocatore che fa tre ruoli in uno, perché lo trovi basso a difendere, centrocampo a fare gioco e a finalizzare, attaccare la profondità. Con lui e McTominay sarebbe
5: due mezzali, così vai a riempire l'aria. Lo strapotere
6: non lo metteresti davanti alla difesa?
5: Io penso solo a Rabiot, ragazzi, non lo so, ho una predilizione, ma io lo trovo di una fisicità, una progressione intelligente nel difendere, nel proporsi, nel recuperare, nell'attaccare gli spazi, nel mettersi in aria, fa gol. E non me ne vogliano molti componenti della rosa del Napoli, c'ha una cosa che non c'ha nessuno, ha una personalità di cui il Napoli per me ha proprio bisogno. Il Napoli, Mario Chila, il Rabiot, ecco, questi giocatori ti darebbero quell'upgrade in personalità che ti manca. Rabiot è impegnato ai mondiali uguale Dazon, Dazon uguale Marcolin, ma non solo Marcolin, Dazon uguale una delle voci di Dazon, e mio amico, è già questo... lo fa essere nell'Olimpo del giornalismo italiano. Gioco, partita, incontro, Ricky Buscaglia, come stai, Ricky?
7: Ciao Walter, ciao Dario.
5: Ciao,
6: grande Ricky.
5: Siamo in forma. E d'altronde, Ricky, cosa vuoi? Ce la stiamo cantando e menando da solo da 20 giorni. Allegri rescinde, poi viene a Napoli. E Ghila, il Napoli all'accordo, ma la Lazio non lo cede. E Calahili, il Napoli lo vuole, ma l'Union Saint-Gilloise. Insomma, non è proprio agevole. Oggi c'è anche la voce che porta a Vicario. Sto un attimo sul Rabiot. Senti, Ricky, tu che l'hai commentato tante volte, no? Anche quest'anno col Milan, un centrocampo Rabiot, McTominay, Lobotka, che centrocampo sarebbe?
7: Centrocampo di altissimo livello, assolutamente, questo fuori discussione. Sentivo prima Dario che diceva fa tre ruoli Rabiot, è assolutamente vero, classico giocatore multifunzione, e credo proprio nel pieno della sua carriera, all'apice della sua carriera. Rabiot è uno di quei calciatori che sposta indiscutibilmente il livello della squadra verso l'alto. Poi nella valutazione non va dimenticato che nel mese di marasma totale che ha portato il Milan dal secondo posto fuori dalla Champions League c'è cascato anche lui.
5: E c'è cascato.
7: Comunque bisogna essere obiettivi e analizzare la situazione in tutto quello che è, Quindi stiamo parlando di un essere umano, ecco, quindi prima ancora che essere un professionista, un atleta totale, può avere momenti di sbandamento se tutto attorno a lui sbanda, perché questo è quello che è successo al Milan. Detto ciò, Rabiot prime, Rabiot al top della condizione, è una mezz'ora di volte.
5: E prima di salutare Dario Marcolin, Dario, le ipotesi a oggi sono tante. Allegri potrebbe fare il 4-3-3, anche come ne parlavamo prima per l'arrivo di Mario Ghila, potrebbe fare un 3-4-3, potrebbe ripercorrere Conte 3-4-2-1 con Neres, Alisson e Højlund. Io provo ad azzardare, Dario, un modulo, tu mi dici se è compatibile o meno, cioè un 4-2 con Lobotka e McTominay nel mezzo, 3-1 con De Bruyne dietro Højlund, sarebbe troppo?
6: Beh, ma io, guarda, io ti ho detto prima che il Napoli secondo me è 4-3-3, ma i moduli, allora io non credo che Allegri vada a 3, ti dico la verità, i moduli, anche perché facciamo una statistica, le squadre che vincono in Europa a livelli alti giocano tutti a 4,
5: sì,
6: e
5: vero,
6: questo è
5: vero,
6: già un livello alto. Seconda cosa, oscillare, ti faccio un esempio, la stessa formazione che gioca 4-2-3-1 è la stessa formazione che, spostando leggermente verso destra De Bruyne,
5: ti diventa 4-3-3, non c'è
6: quindi,
5: dubbio, non c'è
6: quindi
5: dubbio.
6: È facile il gioco, cioè o quella, ma sei dentro, ma di sicuro è una squadra che ha gli esterni, magari non ha più i quinti, ma avrà degli esterni offensivi.
5: Beh, anche perché nel momento in cui sei in fase di non possesso e De Bruyne da quel sottopunta ti viene a centrocampo a destra, hai ripercorso, hai ricomposto il 4-3-3. Dario, ma tu puoi stare ancora un minuto con noi che parliamo un attimo di mondiale?
6: Vai.
5: No, perché sei in Sardegna, non ti voglio rompere le scatole.
6: No, perché senti il mare, giusto?
5: No, sento te, quindi quando sento te tu sei il mare. Quando dicono, Walter, ma a Napoli c'è il sole, io anche se piove, gli dico di sì. Dico, ma mi hanno detto gli amici che piove, ma noi a Napoli ce l'abbiamo il sole dentro. Ragazzi, a Napoli quando c'è grandine, noi dentro abbiamo il sole, abbiamo il fuoco, il magma, il Vesuvio, la bellezza, l'amore, l'amore. E vado da Ricky Buscaglia. Ricky, ieri anche Ronaldo ha timbrato, doppietta per lui, doppietta per Messi, doppietta per Haaland, doppietta per Mbappé. Sono loro le stelle del firmamento di questo mondiale?
7: È un mondiale stupendo perché ha le stelle che sono all'ultimo giro, penso anche a Modric, oltre a tutti quelli che hai citato, ma anche a Neuer, ha le stelle che si sono già fermate come Mbappé, come Haaland, alle stelle che stanno per conquistare definitivamente il panorama internazionale come la Mini Amal e quelli della sua generazione. È un mondiale stupendo perché ha dentro tutti, delle grandi firme manca giusto Lewandowski e poi le abbiamo tutti.
5: Però
7: e
5: aspetta, così mi dai proprio un dolore, come manca l'Italia, Ricky.
7: Sì, ma anche il nostro Donnarumma. Detto questo, parlando proprio di individualità, è evidente che siamo di fronte all'ultimo giro di quel dualismo che ci ha catturato per 20 anni. La risposta sul campo di Cristiano Ronaldo e al microfono, schivando la domanda su
5: Messi,
7: lascia presagire una sorta di resa dei conti, e io ve lo dico già fin da ora: 11 luglio 2026, Kansas City, se il Portogallo vince il girone e la Spagna anche, così non si mette di mezzo, quei due hanno un appuntamento ai quarti di finale.
5: Quindi 11 luglio, sabato 11 luglio, quarto di finale possibile, Messi, Cristiano, Ronaldo, gioco, partita, incontro. Ricky Buscaglia, grazie, ciao Ricky.
7: Grazie a voi, un abbraccio, ciao Dario.
5: Ciao, Dario, Ricky. È vero che il calcio è imprevedibile, no? Però sì, nel fare le condoglianze a Didier Deschamps, che ha dovuto lasciare gli Stati Uniti perché è scomparsa la mamma, tra l'altro lui è figlio unico, quindi è dovuto andare subito in Francia. Se hai però in organico gente che si chiama Dembélé, Doué, Barcola, Mbappé, Tchouaméni, Rabiot, a me viene da pensare che la Francia sia la favorita numero uno.
6: Guarda, la Francia se trova l'equilibrio, cosa che non è che non lo ha avuto adesso, però sono d'accordo con te che potenzialmente è la squadra più forte. Una mossa l'ha già fatta Deschamps, che è quella di mettere Olise dietro a Mbappé, spostarlo dalla fascia destra, ha messo Dembélé sulla fascia destra. Allora faccio una valutazione: il girone è una storia, la partita secca è un'altra. Se tu analizzi tutte le squadre dei mondiali, l'unica squadra che veramente ha 4, 5, 6 giocatori che possono risolvere le partite è la Francia. perché giocatori che ti possono fare la giocata, che ti possono fare l'assist, che ti dribblano, che ti possono fare gol in tutti i modi, è la Francia. Cioè, per dire, l'Argentina è una squadra molto organizzata, cattiva, solida, dipendente da Messi.
5: Da Messi, Messi.
6: Per la Francia può far gol a sinistra, può far gol in mezzo, può far gol a destra, può l'inserimento di Rabiot, cioè ha più frecce nella propria arca. E adesso che vai verso la partita secca, secondo me la Francia lì ha più possibilità.
5: Caro Dario, è stato bellissimo, ci hai fatto una lezione di calcio, eh? Grazie davvero, Darione.
6: Sono valutazioni.
5: Grazie Dario, grazie. Un abbraccio grande. Era Dario Marcolin. Oh, attenzione, abbiamo parlato delle stelle mondiali, ma stando al tema mondiali, quella in arrivo sarà una notte che la notte di Scott McTominay affronterà il Brasile di Carlo Ancelotti. Per la Scozia di McTominay è una gara da dentro fuori, non possono sbagliare. E su McTominay ovviamente c'è anche il discorso futuro, a proposito della parola della puntata di oggi, futuro, il futuro contratto di McTominay. Gennaro Arpaia, Il Mattino, buon pomeriggio Gennaro.
8: Pomeriggio a voi.
5: È evidente che il Napoli vuole blindare McTominay. Come da notizie che abbiamo dato, le negoziazioni sono iniziate, ma sono solo agli albori, perché il procuratore del calciatore scozzese ha detto: discutiamo dopo il mondiale. A che punto siamo?
8: Siamo che bisogna rispettare anche le volontà della controparte, che si sta impegnando in questo momento in un'avventura che per la Scozia, per lui, può essere qualcosa di storico. Dicevi bene tu, stanotte è la loro notte, nel senso che almeno un pareggio potrebbe far sperare ancora la Scozia, ma contro il Brasile sai bene che, insomma, soprattutto al mondiale nessuno sa quanto può uscirne vivo, e quindi sarà una notte importante. Le contrattazioni sono cominciate ormai da quando il Napoli ha fatto sapere che aveva questa voglia, questa necessità, questo piacere di allungarsi e allungare il rapporto insieme. Dobbiamo augurarci, insomma, che dopo il mondiale, finito il mondiale o nella seconda fase del mondiale, non arrivino troppe offerte, perché ad arrivare arriveranno, ma dobbiamo augurarci che non ne arrivino troppe da poter poi magari scombussolare i piani. Comunque sono chiari, perché il Napoli vuole costruire tutto intorno a Scott, come diceva un famoso spot di qualche anno fa, e costruire tutto intorno a lui anche per Allegri sarebbe la cosa migliore.
5: Beh, insomma, uno come McTominay, devo dire, intuizione stupenda del duo Manna-Conte nell'andarlo a prendere in Premier dal Manchester. A volte, per carità, le dinamiche di mercato, l'età, il valore, però, cioè, io una riflessione la faccio e la voglio allargare al prossimo ospite che ci raggiunge, che conosce il calcio scozzese, Lorenzo Amoruso. Ciao Lorenzo, buon pomeriggio.
9: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
5: Ogni calciatore ha una storia a sé, ogni ruolo ha una storia a sé, ogni epoca ha una storia a sé. Però certo, io una valutazione la faccio: se quel Napoli così lungimirante, bravo, brillante e bravissimo Manna va a comprare a 30 milioni McTominay, perché ne spendono 35 per Lorenzo Lucca? Perché insomma la resa qualità-prezzo, Lorenzo, cioè, voglio dire, con tutto il rispetto che si ha per Lucca, ma sono due mondi diversi. Lorenzo, ci sei?
9: I giocatori li hai presi in due momenti diversi. Li hai presi nel momento probabilmente più basso di McTominay, e Lucca l'hai preso nel momento in cui, tra virgolette, era esploso un po' a Udine. E quindi, sai, come si dice, la legge della domanda e dell'offerta purtroppo ti porta a fare questi, non so se chiamarli errori, ma queste scelte. Non dimentichiamoci che Lucca aveva anche altre offerte, non soltanto quella del Napoli. Napoli inevitabilmente, per vincere appunto questa sfida sul mercato, ha dovuto fare la richiesta e purtroppo l'offerta, scusami. Quindi purtroppo sappiamo bene che Napoli.
5: Abbiamo un problema, il collegamento telefonico con Lorenzo Amoruso, e vado da Gennaro Arpaia. Gennaro, è chiaro, si deve tanto rispetto a Lucca, tra l'altro io sono uno di quelli che continua a credere in Lucca. Però se vedo l'investimento fatto con McTominay, 28 anni, 30 milioni, Lorenzo Lucca di anni ne ha 4 in meno, 24, pagato 35, beh, insomma, non mi sembra che la resa sia simile in termini di investimento.
8: No, poi sai, Walter, secondo me negli ultimi anni si sta sviluppando anche un altro fenomeno. I calciatori italiani sono di livello, sono sempre meno, e quindi quelli che cominciano a dimostrare qualcosa possono valere qualcosa in più, soprattutto nel campionato italiano. Ma
5: guarda, Palestra, primo campionato importante a Cagliari, 55 milioni dalla Premier League, che poi per la Premier capirai cosa sono 55 milioni per loro, no?
8: Sì, infatti poi la valutazione sta nel singolo caso, nella singola scelta, però in generale la Premier invece è un campionato che macina di più, che quindi consuma anche di più e brucia di più, e magari hai qualche opportunità maggiore per poter fare l'affare, perché McTominay è stato quello, sono stati così anche altri acquisti del Napoli, mi viene in mente per esempio Anguissa qualche anno prima. È un campionato che ti spinge molto forte, e quindi qualche occasione in più di mercato la puoi trovare. Per quanto riguarda Lucca, per quanto riguarda Palestra, sono quei giocatori che in Italia ormai, quando ne esce uno di livello, il prezzo schizza in alto, ed anche per questo forse negli ultimi anni gli acquisti di calciatori stranieri sono aumentati a dismisura sempre di più, anche aiutati da quel decreto crescita che ha sia aiutato ma anche fatto disastri nel...
5: Non c'è dubbio. Ritorno da Lorenzo Amoruso, perché Lorenzo da più parti si vocifera che Spalletti vorrebbe Lobotka alla Juventus. Se così fosse, Gilmour sarebbe il profilo perfetto per prendere le redini, la regia di questo Napoli, o tu ci vedresti De Bruyne in quel ruolo, Lorenzo?
9: De Bruyne quel ruolo l'ha già fatto, anche se chi sta vedendo il mondiale in questo periodo lo sta vedendo anche tra virgolette in un ruolo un po' più da Manchester City, insomma più offensivo. Secondo me anche Antonio Conte avrebbe voluto riportarlo lì, però è chiaro che bisogna lavorarci, più che altro c'è bisogno dell'approvazione del calciatore, perché se il calciatore ha voglia di giocare in quel ruolo, bene, ci puoi costruire qualcosa. Se il calciatore non ha voglia di farlo quel ruolo, capisci bene che diventa un problema. Gilmour sicuramente è un'opzione. Poi ti dico anche che con tutti gli impegni che il Napoli avrà a disposizione non può essere l'unico, ecco, e lì ovviamente ritorni a dire ok, che fai con De Bruyne? Lo tieni, gli fa fare il trequartista, che insomma con l'età che avanza non è proprio il massimo, anche se in questo mondiale sembra stia facendo molto bene. Del resto si è riposato un bel po' quest'anno, visto l'infortunio purtroppo lungo che ha avuto.
5: Oppure lo utilizzi, visto che ci sarà Allegri, alla Modric?
9: Sì, lo devi, sai, però Modric è un giocatore con una testa diversa, con un'età diversa, che accetta anche quando la panchina l'accetta. De Bruyne non so quanto l'accetterebbe la panchina, certo se gioca più il tempo da titolare che in panca, è chiaro che qualche volta lo accetta volentieri. Ecco, io credo che il rapporto dell'allenatore sarà fondamentale, il modo in cui gli parlerà, il modo in cui dovrà capire dove si può sporgere con questo giocatore, perché la sua intervista a fine stagione a me non è piaciuta, per carità, anche se Conte può avere torto o ragione, ma sono cose che dovrebbero restare nello spogliatoio per me.
5: E soprattutto forse non è stato elegante nel dire queste cose una volta che Conte era andato via. Grazie a Lorenzo Amoruso. Ciao Lorenzo, a presto.
9: A voi, ciao ragazzi.
5: Ah, Lorenzo, so che sabato ti sposi, augurissimi.
9: Grazie ragazzi, sì.
5: Grazie di cuore.
9: Grande passo facciamo.
5: Grande, auguri.
9: Buona giornata a tutti.
5: Ciao, tanti auguri. E grazie a Gennaro Arpaio, ti sposi anche tu sabato, domenica, no?
8: No, per carità, con questo caldo poi è la cosa meno indicata, questo no, per gli scherzi. Mi unisco agli auguri e grazie sempre a voi.
5: E grazie di cuore a Gennaro Arpaia. Insomma, si sposa Lorenzo Amoruso, oggi si sposerà il nostro Marco Pesacane, si è sposato il nostro Gianluca Miranda. Tra l'altro noi abbiamo provveduto a fare un regalo enorme alla sposa, perché abbiamo detto ci hai salvati. Insomma ragazzi, veramente la signora Miranda, noi abbiamo una venerazione, noi tutte le volte che la vediamo ci inginocchiamo, le baciamo le mani, perché cioè si chiama Alessandra la signora Miranda, il nostro idolo, cioè lei ci ha veramente salvato la vita. e io non finirò mai di ringraziarla ogni giorno, quotidianamente. Scherzi a parte, torno serio, perché all'orizzonte abbiamo due momenti. Il primo riguarda gli attaccanti. La tentazione di Allegri vorrebbe contemporaneamente in organico Højlund e Lukaku. Poi ne parleremo con Fabio Tarantino, che ne ha scritto oggi sul Corriere dello Sport. Ma sappiate che alle 15 apriremo a un tema, perché il Napoli sta monitorando in modo molto serio Vicario, che evidentemente, lo dice già il suo cognome, non verrebbe a fare il vicario. Il Napoli deve capire se cedere Alex Meretto o Vanja Milinkovic-Savic. Avremo Gennaro Iezzo e Belardi, apriremo al tema portieri, anche alle esigenze che di Allegri di avere un portiere con quale caratteristiche. Vicario in uscita dal Tottenham è un'opportunità, sul calciatore c'è anche la Juve, il Napoli lo vuole, il Napoli deve prima cedere per poi farlo arrivare. Per giunta lo farebbe arrivare a una condizione: prestito con diritto di riscatto. Quindi tra poco, prima i bomber, poi i portieri e poi Miranda. E prima o poi, ragazzi, io dovrò chiamare la signora e ringraziarla pubblicamente. L'ho fatto oggi, scherzi a parte, torniamo dopo la pubblicità.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, mi è arrivato un WhatsApp perché tra poco alle 15 parleremo ai portieri. Vi ho detto che il Napoli sta veramente valutando in modo molto serio l'ipotesi Vicario. È chiaro che il Napoli, prima di acquisire Vicario, deve cedere uno tra Meret e Milinkovic. Mi scrive Giosuè: Walter, tu hai fatto il portiere. Beh, insomma, il portiere, ho giocato portiere, ma non certo ai livelli loro. A tuo avviso, in questo momento in Italia, carne secchi non ha rivali? Giosuè, io ritengo che in questo momento Carnesecchi nel campionato di Serie A, e quindi sto escludendo sia da un lato Donnarumma sia dall'altro Vicario, i due che hanno giocato in Premier. Per me Carnesecchi è quello più forte di tutti a mani basse, veramente portiere enorme. Ma di portieri, come detto, ne parleremo alle ore 15, perché adesso dobbiamo parlare di attaccanti. Stamattina sul Corriere dello Sport c'è la forte tentazione di Max Allegri. Lui voleva e martellava Giuntoli, questo ve lo posso garantire, dalla mattina alla sera, per portare Lukaku alla Juventus. E quando poi Giuntoli fece una telefonata, Lukaku fu molto chiaro, disse: io vado solo a Napoli. Voleva solo Napoli, voleva solo Conte. E quest'estate voleva Højlund, tanto che, insomma, si fa male Lukaku, ma attenzione, se Lukaku si fosse fatto male 5-6 giorni dopo, Napoli aveva il rischio molto concreto, lo correva, avrebbe perso Højlund. Perché poi il Napoli prende Højlund? Perché, a differenza del Milan, il Napoli accetta l'obbligo di riscatto in caso di Champions. Il Milan invece si era impuntato quel genio di Ibrahimovic, meno male, quel genio di Ibra, si impuntò: no, vogliamo il diritto. Il Manchester United disse: no, c'è l'obbligo in caso di Champions. O forse Ibra sapeva che da dirigente è talmente scarso che non avrebbero raggiunto la Champions, perché certo poi lo dovevano riscattare. E Allegri però ora arriva a Napoli, quando non lo sappiamo, ma arriva, e se li ritrova tutti e due. Fabio Tarantino, Corriere dello Sport, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Se li ritroverà tutti e due, e puntini puntini puntini, lascio completare te.
1: E poi il futuro è tutto da scrivere, da scoprire, perché intanto il Napoli avrà un titolare che sarà Højlund, un gran bel regalo per Allegri, che al Milan aveva un'altra idea tattica che non ha potuto sviluppare perché non è arrivato Højlund, e poi non è mai più arrivato un grande attaccante, perché arrivarono prima Nkunku e poi Fulcrug, che non si sono rivelati all'altezza. E su Lukaku, attenzione, perché paradossalmente, tu giustamente hai ricordato il rapporto che c'era tra Lukaku e Conte. Oggi quel rapporto non c'è più, perché c'è freddezza dopo quanto accaduto negli ultimi mesi al Napoli. In compenso, Allegri ha una grande stima di Lukaku, e quindi poi il Napoli proverà a capire anche con altre situazioni, quella di Anguissa, quella di De Bruyne, dovendo un po' ridurre i costi e tagliare un po' il monte ingaggi, che cosa ne sarà di Romelu Lukaku, che intanto è un giocatore che Allegri apprezza, ripeto, particolarmente, e conoscerà poi in ritiro non appena si concluderà il mondiale del Belgio.
0: Riparto per un attimo da quello che ci ha fatto vedere Allegri al Milan, e che al Napoli non sarà replicabile. Perché non sarà replicabile? Perché evidentemente lui aveva Salamakers da una parte e Bartesaghi dall'altra a tutta fascia. C'aveva un centrocampo di fatto a 5, no? Con Salamakers e con Bartesaghi. C'era Fofana, c'era Modric centrale, Rabiot, e là davanti Leao in appoggio una volta. O c'era Pulisic, che Leao faceva la prima punta. O l'alternativa era Leao in appoggio, come ci raccontava a giusta ragione il collega Tarantino, una volta Nkunku, una volta Jimenez, una volta Fulcrug. A Napoli però, sai Fabio, cioè comunque si ritrova gente come Neres, come Alisson. È chiaro che tu devi puntare sugli attaccanti esterni.
1: No, ma è così, anche perché poi, tra l'altro, chiacchierando con dei colleghi di Milano, loro ci hanno fatto capire che praticamente la scorsa estate erano convinti che Allegri poi avrebbe seguito come indicazione tattica il 4-3-3, diventata poi virale anche una frase in conferenza. Gli chiedono: si va di 4-3-3? E lui sorride e dice: dove? E lì erano i giorni in cui il Milan aspettava Højlund, o comunque Allegri, certo, aspettava un grande attaccante. Il grande attaccante non arriva, arriva Nkunku, c'è Jimenez che non riesce però a incidere. Allegri cambia e passa questo 3-5-2, che poi è stato molto criticato a Milano, e diventa un po' un fantasma per i napoletani che sono perplessi su Allegri, perché dicono: vuoi vedere che anche a Napoli Allegri improvvisamente stravolge
0: la squadra? Ma no Fabio, perché scusa,
1: hai Højlund e due esterni offensivi, non ci può essere nessun tipo di equivoco tattico. Poi vedremo che tipo di Napoli nascerà, ma un Napoli che ha Højlund non può essere un Napoli che giocherà in modo differente dal tridente offensivo con due esterni e il centravanti.
0: Leggi pure la possibilità di Neres e Alisson. Prima in puntata abbiamo ospitato Jeddah, che ha avuto Allegri a Cagliari. Ci ha ricordato che Allegri giocava là davanti con l'uno, era Kossu, due, Jeddah e il prossimo ospite, Robert Acquafresca, era l'Højlund di Allegri. Ciao Bomber, ciao Robert.
2: Ciao come Walter, stai? Buongiorno.
0: Ciao grande Bomber. Ciao. Senti, a Napoli non sarà replicabile questo 1-2 con Kossu, tra l'altro quando non c'era Kossu il sottopunta lo faceva Jeddah. Non sarà replicabile perché Allegri in dote si ritrova Neres piuttosto che Alisson a sinistra, Ipolitano e Vergara, si ritroveranno Alang, verrà valutato. Tu ipotizzi un 2-1 o davvero un 4-3-3, Bomber?
2: Ma visto un po' quello che ultimamente ha fatto il mister, forse un 3-3, però ripeto, non mi azzarderei nemmeno a fare questi numeri, perché comunque lui è sempre stato uno che dei moduli sì mi interessava, però poi dopo è uno che è abituato a cambiare. Comunque non si focalizza su una sola cosa lui, basta che il ruolo lo sa interpretare bene, è molto intelligente.
0: Senti Robert, prima di lasciarti anche alla domanda del collega del Corriere dello Sport Fabio Tarantino, no? Con Jeddah a un certo punto abbiamo ripercorso quel Cagliari lì, e quindi tu e Jeddah là davanti, Kossu tra le linee, ovviamente era un 1-2, ipotizziamo.
2: Ma siamo partiti così, eh?
0: Ah, come partiste?
2: Noi partimmo con un 3-3 perché giocava Kossu a destra, Matri a sinistra e l'arrivé punta centrale. Io ero di ritorno dalle Olimpiadi, non avevo fatto la preparazione, però poi dopo mi si capì subito che quel modulo non si addiceva alle nostre caratteristiche, quindi ritornò al modulo che era prima, sì, ci ha dato le nostre sicurezze, le certezze, e noi poi siamo riusciti a fare un grande campionato.
0: Cosa chiedeva Allegri? Ah no, scusa, volevo farti questa domanda. Sì. Se lui scegliesse di fare il 4-2-3-1 e quindi il Kossu gli diventa De Bruyne dietro Højlund, quanto ne guadagnerebbe Højlund di avere subito sottopunta un signore che si chiama Kevin De Bruyne?
2: Beh, sicuramente ne potrebbe giovare, stiamo parlando di uno dei centrocampisti con qualità offensive più forti negli ultimi 10-15 anni, quindi assolutamente potrebbe giovare, però ripeto, il mister è uno che cambia, che non è solo il giocatore che si deve adattare a quello che dice il mister, ma anche il mister che si adatta alle qualità del giocatore.
0: Allora, Fabio Tarantino, abbiamo la fortuna di avere un attaccante, una prima punta, un 9, come lo è Højlund, che ha avuto Allegri allenatore. Le tue domande per Robert, Fabio?
1: Sì, intanto saluto, visto che anche se per poche partite Robert Acquafresca è stato allenato anche da Conte a Bergamo, all'Atalanta, esatto. Posso chiedere qual è la differenza più netta anche nei tuoi ricordi tra i due allenatori per gli attaccanti? Cioè in cosa si differenziava? No?
2: Sono, dovessi anche intanto dirne buongiorno, una sola. Ciao. Sono completamente diversi, diciamo che uno è più un sergente, no? Il mister Conte l'avete conosciuto da vicino, quindi l'avete visto com'è, invece Allegri sicuramente si fa rispettare, però è molto abile nella gestione dei giocatori, ecco, quindi ripeto, sono molto diversi nella gestione e anche nell'impostazione tattica.
0: Senti Robert, prego Fabio, vai.
1: No, perché ha detto Robert, Conte era un sergente, cioè volevo capire, con Allegri l'ambiente era differente anche all'interno dello spogliatoio, l'approccio con i giocatori?
0: È più morbido, scherza ogni tanto?
2: Sì, tantissimo.
0: Ah sì?
2: Mi ricordo che con Nisser era tutta una battuta nello spogliatoio, cioè non è sempre così, poi sa benissimo i momenti per poterla fare e con chi farlo, però ti fa ridere, ti fa divertire, si crea un bel gruppo con lui.
0: Senti Robert, prima di salutarti, no, io ti seguo veramente da tanti anni, da quando addirittura eri nelle giovanili del Torino, poi a un certo punto tu fai Treviso, poi Cagliari, è una carriera importante, però resto convinto che tu da potenzialità potevi fare una carriera ancor più brillante. Non ci sei riuscito magari perché la competitività, il livello era decisamente più alto rispetto a quello che stiamo, ahimè, vedendo in questi anni?
2: Beh, sicuramente secondo me il livello era molto più alto, ok, ma non perché ci ho giocato io in quel periodo,
0: no,
2: perché io che a 20 anni facevo 14 polizia, cioè nazionale maggiore non mi avvicinavo nemmeno, davanti c'era Antoni, Gilardino, Totti, Del Piero, Inzaghi, Vieri, Quagliarella, Di Natale, cioè, non è che Iaquinta. Tutti diventano.
0: Cioè, non era facile andare nel 2006 a fare l'attaccante.
2: Per me, già solo che sono arrivato vicino alla convocazione nazionale in quel periodo, era tanta roba. E non ce l'ho fatta semplicemente perché, per una questione di tempistiche, di burocrazia, e poi dopo una questione mia, io mi sono ritrovato a dire di no a Napoli, alla Lazio. Cioè, quindi, in cuor mio, io so di esserci arrivato. Di aver avuto la possibilità di vestire le maglie importanti come quella vostra, come quella della Lazio, poi dopo non ci sono riuscito per altre cose.
0: La vita però, è fatta di scelte, certo.
2: Però effettivamente probabilmente avrei potuto fare molto di più, sicuramente.
0: Io ti voglio ringraziare tanto per questa
2: grazie
0: tua presenza. Ti abbraccio, Bomber.
2: Grazie, ci vediamo sui campi di padel.
0: Eh sì, tanto oramai giochi benissimo a padel. Ci siamo visti a pescare ci rivedremo. Grazie di cuore.
2: Ciao a tutti.
0: Robert, ciao. Acqua fresca. Fabio, l'ipotesi De Bruyne dietro Højlund, a te è un'ipotesi che affascina?
1: Tanto, anche perché poi De Bruyne è un calciatore che può giocare ovunque, però poi è chiaro che, lo ha detto anche lui prima del mondiale, se lo metti in condizione di far bene, allora ogni ruolo può essere quello utile, altrimenti ma un po' in difficoltà. Io credo che il De Bruyne che stiamo vedendo adesso al mondiale, al netto delle difficoltà collettive del Belgio, sia quel tipo di calciatore che magari Allegri immagina del Napoli, cioè un giocatore centrale che tocca tanti palloni, che magari su 10 palloni toccati sbaglia anche 3 tocchi, ci può stare, però poi è sempre pronto a illuminare la manovra, coinvolto in una squadra offensiva con gli esterni che può lanciare, quindi lo vedo molto bene, anche se dovesse Allegri ripartire da questo modulo, un De Bruyne nella stessa posizione di Conte, quindi come centrodestra, però con altre mansioni rispetto a quelle del passato, potrebbe essere un giocatore determinante. Non dimentico che i gol più belli di Højlund sono stati quelli poi arrivati
0: sugli assist, la partita di Champions con lo Sporting ci fece vedere Kevin De Bruyne, tutta l'argenteria la mise in mostra, cioè quell'uscita tra tre avversari e quella palla in profondità data subito la verticalizzazione per Højlund, quella fu poesia, quella, anche l'assist in cui poi secondo gol Højlund fa gol di testa. Senti Fabio, prima di salutarti, con oggi mancano 23 giorni al ritiro di Di Maro, quindi tra 23 giorni il Napoli è a Di Maro e ci saranno tra l'altro 13 rientri, dico 12 perché ovviamente Nualang è impegnato ai mondiali, non prenderà parte al ritiro di Di Maro. Due amichevoli, la seconda l'ultimo giorno in Napoli fa 17-27, il 26 si comincia a testare l'organico, amichevole con la Carrarese che milita in Serie B. E poi tre amichevoli internazionali a Castel di Sangro. Che tipo di ritiro sarà visto i 13 rientri dai prestiti, Fabio?
1: Ma sarà un ritiro interessante soprattutto per capire chi potrà essere del Napoli anche in futuro. Rispetto al passato, con il mercato flash di Conte nel secondo anno, la scorsa estate, quest'anno ci aspettiamo un Napoli che sfrutterà tanto, parlo anche della dirigenza, il lavoro sul campo tra Di Maro e Castel di Sangro per capire realmente poi quelle che saranno le necessità di Allegri. E sarà anche molto interessante il ritiro per Allegri, che ci ripetiamo, lo abbiamo ricordato anche altre volte proprio con te, negli ultimi anni tra Milan e Juventus, avendo allenato sempre grandi squadre, era abituato a vivere l'estate da turista in giro per il mondo per le tournée, e invece avrà un mese a disposizione per lavorare col suo staff e per fare la squadra del futuro. Il Napoli è abituato a farlo, Allegri no da tempo, e quindi sarà interessante anche capire come si comporterà.
0: E se posso, faccio un ultimo appunto sulla forza del ritiro, perché è proprio il ritiro che Allegri decide di puntare su Bartesaghi, nonostante il Milan avesse investito 17 milioni su Estupiñán, e nei ritiri con la Juve, che lui negli anni ha tirato fuori Ken, i Nicolussi, i Savona, Ealing Junior, Portanova, cioè, ma non so quanti ne ha fatti esordire, il Diz, cioè lui, Miretti, l'altro Bangulà, cioè veramente ne ha tirati fuori tanti.

0: la Lega Pallavolo di Serie A e la Federazione di Pallavolo che si sono seduti intorno a un tavolo e hanno deciso di autonormarsi in quella maniera. Avevamo ovviamente un grande numero di italiani talentuosi e questa cosa ha permesso una selezione degli stranieri portando solo i più bravi e ha permesso agli italiani di ovviamente allenarsi tutti i giorni e giocare contro i giocatori, con e contro i giocatori più forti. Ma è nata da un patto, da un gentleman agreement. Ora io mi chiedo se nel calcio ci siano i gentleman e ci sia anche la possibilità.
1: Non mi faccia rispondere, Mauro.
0: Perché se è vero che è difficile mettere una norma, e nessuna norma proibisce però di giocare con i migliori talenti italiani in campo, cioè se il mio Torino volesse giocare da domani con 11 italiani non c'è un giudice che impedisce che questo succeda, giusto? Quindi bisogna trovare questa volontà comune e quello sarebbe probabilmente
1: però scusi Mauro, lei ha fatto cenno al Torino ma appartiene a tutte e 20 le squadre di Serie A.
0: Certo.
1: Se ogni club sa che col decreto crescita se acquista all'estero riesce ad avere sgravi fiscali, ma come possiamo mai lontanamente sognare di vedere gli italiani?
0: Posso dire che nel corso dell'audizione in settima commissione di cui faccio parte alla Camera, il presidente della Lega Calcio, della Serie A, Simonelli, dopo aver fatto una descrizione un po' lunare della situazione, ha chiesto e ha proposto come strumento risolutivo il decreto crescita. Io sono impazzito, no? Perché cioè, nel senso, lo strumento che nella sua aberrazione ha determinato il problema.
1: Bravo.
0: E ha riempito, come dicevamo prima, le prime squadre e peggio ancora i settori giovanili, le squadre primavera, di stranieri mediocri che avevano l'unico merito di costare di meno fiscalmente di italiani pari età. Quindi lo strumento che ha determinato il problema adesso se ne sarebbe la soluzione. Cioè questa mi sembra una cosa...
1: Direi che ci possiamo fermare qui, Mauro. Ci possiamo fermare qui. Va bene. Potrei restare ore e ore ed ore a parlare con lei di calcio e di tanto altro. Grazie Mauro, davvero.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie.
1: Buon pomeriggio. È un momento molto, molto bello quello con Mauro Berruto. Io mi fermo qui perché tra poco c'è Lucio Pengue con gli highlights, i momenti salienti della puntata di oggi. Auguri ancora a tutte le Giovanna, i Giovanni, i Gianluigi, i Gianluca, oggi è San Giovanni, tra l'altro la notte di San Giovanni, il mallo delle noci è la notte in cui viene fatto il nocillo, almeno così mi raccontavano sempre coloro i quali lo facevano. Lucio Pengue conferma, Lucio sarà l'uomo del nocillo, che vedevo di. E detto questo, Enzo e Mario nel pomeriggio. Alle 18 non perdete Paolo Del Genio. Alle 19 stasera non c'è Emanuele Calaiò, ma ci sarà proprio Lucio Pengue. Un'ora di filo diretto, confronto totale. De Laurentiis in Italia. Attendiamo le ultime a proposito di Allegri. Grazie a tutti. A domani.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: Finalmente arriva l'estate, sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol, il rush finale della nostra trasmissione. Salda Vinci, che ricordiamo ieri si è esibito anche sul palco del Maradona insieme a Tiziano Ferro. Detto questo, ora ci dobbiamo godere il rush finale della nostra trasmissione e come al solito rivivremo attraverso le parole dei nostri ospiti i momenti salienti. E parleremo con Andrea Lazzari, che ha giocato con Max Allegri e ci fa capire quanto Max Allegri sia un grande allenatore. E poi anche Evelina Cristelena, che parla sempre di Max Allegri, che lo ricordiamo sarà il prossimo allenatore del Napoli.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Molto molto offensivo, ma no, ma me lo racconto velocemente.
0: Vai.
2: Lui arriva da Sassuolo con 4-3-3, dove giocava 4-3-3. A Cagliari Vieni voleva imporre quel modulo, conoscendolo giustamente, però si trovò davanti a un Cagliari che giocava 4-3-1-2 col trequartista, il famoso trequartista, perché comunque c'era Cosso che lo interpretava quel ruolo e lo faceva molto bene. All'occorrenza l'assenza di Cosso lo facevo io, però ovviamente lui si trovò nel momento in cui si trovò in quel modulo ha cercato di migliorarlo, soprattutto a livello di gioco, di palleggio. Lui voleva sempre avere il controllo della palla, pressing con tutti i giocatori. Infatti io sono molto basito a volte quando sento le persone dicono ma Allegri è difensivista, ma Allegri è questo. Io invece ho una lettura diversa. Secondo me lui è molto bravo ad adattarsi alle situazioni delle squadre che trova. Perché se vi ricordate quando andò al Milan, comunque al Milan, quel primo anno aveva il trequartista. Andò alla Juventus difesa 3, lui si adattò alla difesa 3 che Conte aveva lasciato come eredità e lui è andato a migliorare quel tipo di gioco lì. Secondo me è un allenatore molto intelligente da quel punto di vista lì, che non è uno che si lega a un qualcosa di dire no, io faccio questo, tu devi fare quello che ti dico. No, nel momento in cui il giocatore esprime il suo meglio in un determinato ruolo, in un determinato modulo, lui è quello che lascia, secondo me, la scelta alla fantasia della squadra. Secondo me lui non è uno che si fissa con il modulo e sta lì a difendere quel modulo. No, io credo che a Napoli avrà veramente l'imbarazzo della scelta, e quello che mi aspetto da lui è l'intelligenza di usare al meglio tutti i suoi componenti di una rosa e soprattutto distribuirli e gestirli nel modo migliore. Questo mi aspetto da lui, che secondo me lo può fare, perché da quel punto di vista ritengo che sia davvero un allenatore molto molto intelligente, oltre che bravo.
3: Siccome nell'elezione di Giovanni Malagò, che è un caro amico a cui faccio tanti auguri, è stata determinante l'apporto e la volontà della Serie A, anche di Beppe Marotta in particolare, ma di tutti gli altri, a parte lo Tito, ma insomma, e loro sono ancora molto scottati dal famoso addio di Roberto Mancini alla nazionale, diciamo arrivato con una mail il 14 di agosto, ricordo, perché ero in contatto col presidente Gravina, l'allora presidente Gravina, che saluto affettuosamente. Fu veramente una scossa elettrica, tra l'altro era appena stato riconfermato con un ruolo importante, eccetera eccetera, per cui, come dire, penso che al di là del valore di entrambi, che è altissimo. No, ma Allegri ha fatto diciamo l'Allegri 1, perché siamo un Allegri 1 e un Allegri 2.
0: Certo.
3: L'Allegri 1 è stato strepitoso con la Juventus, ci mancherebbe altro, ma infatti grande gratitudine. E poi guardi, lui ha mantenuto dei rapporti eccellenti con la Juventus e con la famiglia Agnelli. Le racconto un piccolo episodio. Pochi giorni fa, il 15...
4: Al Teatro Reggio, vero eravate?
3: Bravissimo, bravissimo. Eravamo lì per festeggiare i 40 anni della fondazione di Donna Allegra Agnelli, per il cancro, che posso dire una piccola cosa particolare,
0: ecco,
3: ha curato meravigliosamente anche la sottoscritta, anche me, e quindi un grazie infinito a tutti loro. Ecco, Max Allegri era in prima fila insieme alla famiglia, abbiamo rivisto Andrea Agnelli, insomma c'era ovviamente anche il Can, ma tutti, e devo dire Allegri faceva parte della famiglia, quindi in ogni caso per noi rimane come dire un amico e uno straordinario allenatore. È andata meno bene con la seconda volta, però insomma rimane comunque uno dei migliori allenatori italiani di sempre.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
1: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità!
5: dolci tasco di...
1: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
0: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura proseguono le indagini sulla morte di Lorenzo Spasiano, 21enne, incensurato, ferito mortalmente al petto ieri mattina, esclusa subito la pista della criminalità organizzata. L'attenzione del nucleo operativo dei carabinieri si è concentrata sulla pista di una vendetta personale nata per futili motivi. Nelle ultime ore gli inquirenti stanno esaminando con massima attenzione un episodio specifico risalente allo scorso marzo, una violente lite che avrebbe visto Lorenzo contrapporsi a un 17enne durante una partita di calcetto. Un diverbio che avrebbe lasciato pesanti strascichi e rancori nelle settimane successive. Tra i possibili sospetti, un giovanissimo vicino a un noto clan di camorra della zona, ma al momento vengono seguite anche altre piste dagli inquirenti. Ancora cronaca: incendio di rifiuti questa mattina a Giugliano in via Cafariello, nelle vicinanze del campo Rom. Le fiamme sono divampate intorno alle ore 9 e hanno interessato materiale abbandonato nella zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i militari dell'esercito e i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l'origine dell'incendio e verificare eventuali responsabilità. È stato fermato l'uomo ritenuto responsabile della sparatoria avvenuta nella serata del 16 giugno in via Vigliena, nel quartiere San Giovanni a Teduccio a Napoli. L'episodio aveva portato al ferimento di 3 persone, un uomo di 59 anni e i suoi 2 figli di 34 e 33 anni. Il fermo di polizia giudiziaria è stato eseguito lo scorso 18 giugno dalla polizia nei confronti di un uomo con precedenti ritenuto responsabile del reato di triplice tentato omicidio, secondo quanto ricostruito dagli investigatori. Gli spari sarebbero arrivati al culmine di una lite. Il blackout che nella notte tra lunedì e martedì sta interessando una vasta area del centro di Napoli continua a creare disagi pesanti per residenti e attività commerciali. Le utenze coinvolte sono oltre 2500 tra Corso Umberto, centro storico, via Toledo e strade limitrofe. Il guasto è legato all'incendio divampato nei sottoservizi dell'area del Corso Umberto in una fase resa ancora più complicata dall'ondata di calore di questi giorni. Centinaia di persone in strada per protestare contro la chiusura della Sonrisa. I cancelli del Castello delle Cerimonie di Sant'Antonio Abate in provincia di Napoli sono chiusi dal 15 giugno a determinare la sospensione tutti delle attività sbagliate. Il pronunciamento del Consiglio di Stato del 4 giugno, che ha rigettato la richiesta di amicizia della proprietà, la famiglia Polese, in un'ennesima proroga della sentenza di sequestro dei terreni per lottizzazione abusiva data febbraio 2024. Vediamo con lo sport. Il calcio: terminata la seconda giornata dei gironi mondiali, ben 7 le squadre già qualificate al turno successivo. Ora l'ultima giornata, che inizierà stasera con il gruppo B, mentre nella notte il verdetto del gruppo C con il Brasile di Carlo Ancelotti, che sfiderà la Scozia di Scott McTominay. Intanto oggi rientra in Italia Aurelio De Laurentiis col presidente del Napoli, che stringerà per Allegri ma senza fretta, visto che l'allenatore potrebbe essere ufficializzato non prima del weekend. Per ora è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon mercoledì 24 giugno da parte dei vostri sarà lui, sarà lei, Enzo e Mario.
0: Perché tu sei celeste e io sono con la maglia rosa. In effetti sì, siamo un po' sarà lui, sarà lui. Bella, ti do già subito l'impronta digitale, ma la do anche a colui che è sempre impeccabile nel suo compito, ovvero quello di salvare questo programma, Fabulous, Fabio Esposito in regia. Dimostra che c'è.
1: Per Bacco rievoca vecchi ricordi.
0: Vecchi ricordi intramontabili. Oggi mercoledì abbiamo tante cose di cui parlare e vogliamo sapere il vostro parere su delle cose molto interessanti e solluccheranti. Salutiamo anche coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre. Salutiamo Martin che è appena apparso qui per salutarci, ma salutiamo anche chi
1: sta facendo un gender reveal a questo punto.
0: Ah, ci sarà qualcuno. Un po' di musica e poi si parte.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, e che insieme abbiamo ribattezzato
2: Mangoni.
1: Mangoni, esatto, così bello sintetico. Canto d'amore, noi con questo canto d'amore cominciamo questa nuova puntata, cari amici. Dobbiamo, siamo debitori di una notizia.
2: Sì.
1: Perché in realtà ieri sei stato vittima di uno scherzo. La tua macchina era intatta.
2: Era intatta, uno scherzetto fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Esatto.
2: Ma chissà, ne parleremo.
1: Ci hanno fatto sto scherzetto, però qualcuno era preoccupato, qualcuno ha chiesto: ma quindi Mario come ha risolto la questione? Non si è risolta perché non
2: meglio
1: è mai
2: così, meglio no. Così meglio così meglio
1: ci siamo goduti il concerto con questa scoperta
2: parte, sì.
1: Ma di cosa parliamo oggi?
2: Parliamo di altri tipi di traumi.
1: Quali?
2: Sì, ci sono tanti tipi di traumi, soprattutto anche quando si va in vacanza.
1: Quali sono?
2: Non solo c'è il ritorno, sai, si dice quella cosa, dopo che sei stato in vacanza non vuoi più tornare alla routine.
1: La routine
2: di tutti i giorni.
1: Certo.
2: Poi anche spesso e volentieri c'è un altro trauma, ovvero quello degli oggetti dimenticati nel posto in cui si fa la vacanza.
1: Gli oggetti dimenticati in albergo, in hotel, insomma, dove si va.
2: E di questi oggetti dimenticati è uscita una classifica.
1: Bene, quali sono?
2: Partiamo subito da quello più gettonato.
1: Immagino, lo sparo, io non lo so. Io ti ho scritto le prime due righe della notizia.
2: Poi hai fatto altro.
1: Quindi io ti dico, secondo me, il primo posto è il caricatore del telefono.
2: Il caricabatterie del cellulare.
1: Dai, era ovvio.
2: È l'oggetto più dimenticato negli hotel da parte del popolo, seguiti da biancheria intima.
1: Ah sì? Non l'avrei mai detta nelle prime cose.
2: Se fai la doccia, ti togli le cose
1: ho
2: che
1: capito,
2: devi togliere,
1: però
2: magari la metti, la riponi in un cestino abituato al cestino e la rimane. Adattatori di corrente.
1: Quelli pure, sì, però
2: magari
1: rientrano.
2: Magari anche quando vai fuori che la presa non è la stessa.
1: È diversa.
2: È lì. Trucco e articoli tipo spazzolini da denti.
1: Questi li avrei messo al posto della biancheria. Mi ha sorpreso.
2: Sì, vedi?
1: Mi ha sorpreso il secondo posto della biancheria.
2: Lo sostiene la più recente indagine condotta dalla piattaforma dedicata proprio agli alberghi. Che non si discosta molto da analoghe statistiche. Che fine fanno questi oggetti?
1: Che fine fanno?
2: Di solito sono portati alla reception. Di solito, dove i responsabili li custodiscono per 90 giorni, così come prescritto dalla normativa dei contratti di albergo, in attesa che siano reclamati dal distratto a questo punto proprietario, a cui verrebbero quindi spediti. Quindi, se te ricordi e c'hai la briga di chiamare in albergo,
1: diciamo che oggi è anche più semplice, perché poi a tal proposito ti racconterò la mia, che però era di altri tempi e quindi era anche meno immediata questa comunicazione.
2: Quindi sapevatelo, se dimenticate qualcosa in albergo e ovviamente questi oggetti vengono restituiti alla reception di solito dagli addetti alle pulizie, loro hanno 90 giorni di tempo per trattenerli lì con loro. Però voi dovete farvi sentire in questi 90 giorni.
1: Non
2: te contattano loro.
1: Vi dovete ricordare di esservi dimenticati qualcosa, pure quando tornate a casa uno disfa la valigia, si accorge di quello che c'è.
2: A meno che
1: non
2: si tratti di gioielli, orologi, PC, smartphone, tablet e altri oggetti, insomma, gli oggetti di minor valore molto spesso non vengono reclamati. E allora, soprattutto all'estero, questi sono donati a Onlus e associazioni no profit.
1: Queste sono iniziative che ci piacciono.
2: E questo è il caso tipo di abbigliamento, giocattoli, attrezzature, insomma.
1: Se qualcosa è lì, nessuno fa il reclamo, invece di buttarli e di creare ulteriore immondizia, si usano invece per persone che ne hanno bisogno.
2: La maggior parte.
1: Bello.
2: Se fregano tutto. Vabbè, se sono di valore.
1: Diciamo
2: le cose come
1: stanno. Non è vero.
2: Se frega. Amici,
1: ma poi la cosa di valore te ne accorgi, chiami e te la fai mandare. Lo spazzolino.
2: Però che non sei un pirla.
1: La magliettina, invece, uno la sistema, la mette come si deve, la pulisce, insomma, e poi la può donare.
2: Esatto, amici, vogliamo parlare proprio di questo argomento che chiama la domanda obbligatoriamente.
1: In automatico.
2: Avete mai dimenticato qualcosa in hotel? Hotel, per hotel, intendiamo tutto, B&B, insomma, case vacanze, chi più ne ha. albergo,
1: hotel, quello che volete voi.
2: Vogliamo sapere che cosa, come ve ne siete accorti e come è andata poi. L'avete lasciato lì? Non avete più chiamato? L'avete ufficialmente perso?
1: Sì.
2: Ve l'hanno rispedito? Insomma, avete mai dimenticato qualcosa in hotel? Si vuole cambiare dopo? Ti vuoi cambiare adesso?
1: Come vuoi tu, quando mi
2: dopo.
1: Cambio? Mi cambio dopo, va
2: diteci
1: bene.
2: Diteci un po' i vostri racconti al 342-00-00100. Se sono invece racconti un po' tortuosi
1: e corposi,
2: c'è anche la nostra linea diretta.
1: Sì. 081 081 546 6873. Gli oggetti che avete dimenticato in albergo quando eravate in vacanza.

0: Bibita su cosa? Ah, ma dolce.
1: Ma il titolo non è pubblicità, lo puoi dire, agitare Coca-Cola.
0: Ha detto lui, eh?
1: No, ma è il titolo.
0: Cari signori capi, ma no, lo ha detto lui, io non so niente.
1: L'ha detto Tommaso Paradiso, che poi però se la agiti, poi quando la apri...
0: È quello il senso della...
1: No, no, no, appunto, lo so, dico però...
0: Salutiamo la pelle.
1: La agiterei, ma no, ma che c'entra?
0: Avete mai dimenticato qualcosa in hotel? Vogliamo sapere cosa e poi com'è andata?
1: Vuoi cambiare? Mia volta?
0: Sì,
1: è la mia volta.
0: Si cavi?
1: A me è successa una cosa molto, molto alla me. Cioè, gita dell'ultimo anno di liceo.
0: Sì.
1: Questa è, ti racconto, la più memorabile, però
0: sì,
1: figurati,
0: sì,
1: ne ho dimenticate di cose. Questa è quella più divertente perché al ritorno... Col pullman ci accorgiamo che cioè un mio amico si accorge che gli avevamo nascosto le scarpe fuori al balcone e non le aveva mai riprese, l'altro paio di scarpe, certo, ovviamente. E allora saluto il buon Capasso, mio carissimo amico, che non ha un nome, ha un cognome, perché al liceo così funziona, molte volte ci si chiama per cognome. E sul pullman tutti quanti: le scarpe di Capasso sono a te. Le scarpe
0: di Capasso. Ma tu in quanto greco avevi delle...
1: Dei contatti?
0: Conoscenze.
1: No, no, no, non, non ero...
0: Sono rimaste là?
1: No, sono rimaste là. La cosa bella è che io torno a casa, dispo la valigia e mancavano anche le mie di scarpe.
0: Te sei scordate?
1: No, no, scordate da me.
0: Un cretino.
1: Perché poi mi sono ricordato anche dove le ho lasciate, sotto al letto.
0: Ah, pensavo a fianco a quelle che... Amici, ascoltiamo anche voi, vai.
2: Ciao amici,
0: ciao
2: da Bolzano. Ragazzi, una volta scendendo in macchina da Bolzano verso Pompei,
0: sì,
2: e con tutta la famiglia ci fermammo a Pisa, così sai, per spezzare il viaggio.
1: Okay, sì.
2: E mia figlia dorme sempre con un cuscino suo, il suo cuscino preferito.
0: Okay.
2: Purtroppo ci dimenticammo il cuscino nel bed and breakfast quando arrivammo a Pompei, che per la sera dovevamo dormire. Ah,
0: certo.
2: Vi dicevo.
0: Certo.
2: Comunque per recuperare quel cuscino,
0: come
2: da 5 euro, ne ho spesi 70 per farmelo mandare prima a Pompei e poi da Pompei a Bolzano.
1: Ne compravi uno nuovo, era meglio.
0: Mazza, 5 euro.
1: Ma c'era un valore affettivo, forse.
0: Non c'erano dei similari, no, di solito in questi casi no. Se ne accorgono quando compri le cose simili che non sono quelle.
1: Leggo un messaggio di Manu. Stiamo tornando dalle vacanze adesso. E la mia ragazza ha dimenticato un gioco di 40 euro. Potete ricordarglielo in diretta? Si chiama Karin?
0: Sì, allora chiamaci.
1: Allora, fai una cosa, visto che siete proprio live la cosa, 081-546-6873, chiamaci e raccontaci di più, perché sono informazioni troppo vaghe. Noi vogliamo sapere, perché se parliamo di un argomento e tu lo stai vivendo adesso, dobbiamo saperlo in diretta.
0: Per tutti gli altri ci sono sempre i messaggini vocali al 342-00-00100. Vogliamo sapere se avete mai dimenticato qualcosa in hotel e tutto ciò che c'è annesso, com'è andata.
1: Ma tu che fai sempre il bellillo, che mi umili, mi denigri.
0: Esatto.
1: Ma tu ti sei mai scordato qualcosa in albergo?
0: Aspettiamo i vostri
1: messaggi. Ma aspettiamo, dai.

0: Preiveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Outlet, outlet, outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
2: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Io aspetto la chiamata dell'amico che in diretta sta vivendo il disagio di cui vi stiamo parlando. Caro amico, ti prego, chiamaci 081-546-6873. Necessito del tuo racconto, però nel frattempo sì, ne abbiamo anche tanti altri, perché vi abbiamo chiesto se avete mai dimenticato qualcosa in hotel, in albergo, insomma in vacanza, e poi ve ne siete accorti. Insomma, diteci pure come avete fatto.
1: Come è andata
0: eventualmente
1: la faccenda? Cominciamo ad ascoltare i vocali.
2: Ciao amici, sono Enrico. Allora, io 2 anni fa accompagnai mio figlio che è disabile, lo accompagnai alla gita scolastica di terza media.
0: Sì.
2: Però in un altro albergo, non dove stava lui.
1: Sì.
2: E l'ultimo giorno, quando ce ne andammo, mi sono dimenticato di aver lasciato il computer portatile, il laptop,
0: ammazza,
2: con le firme digitali, che fra l'altro è fondamentale, perché essendo avvocato tenevo pure le firme digitali, non potevo firmare.
0: Ammazza, oh.
2: Fortunatamente, essendo venerdì,
1: sì,
2: mi è arrivato il lunedì successivo, quindi
0: subito
2: non ho avuto problemi.
1: Ok.
2: Con la
1: meno posta, male,
2: come si chiama?
1: Prioritario.
2: Tipo UPS, queste cose.
0: Sì, rapide, sì,
1: salutiamo
0: sì,
1: tutti qua.
2: Lo stesso quelli dell'albergo, e abbiamo rimediato.
1: Meno male, dai, perché sono cose importanti poi.
0: Te ne sei uscito bene. Abbiamo una chiamata, però non credo sia l'amico.
1: Vediamo.
0: Che ha raccontato. Capiamo un po'. Pronto?
1: Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno, Jason da Norimberga, è la prima volta che ci sentiamo, perché io fino alle 16 sto in linea, diciamo, in diretta, un po' in diretta.
1: Hai fatto tardi.
0: Ma non va bene sta cosa, devi rimediare, cambia i tuoi orari e il tuo stile di vita.
3: Ma perché lavoro fino alle 16, quindi dopo le 16 voglio un po' sento.
1: Cambia lavoro, chi se ne frega.
0: Cambia orari, dici al datore di lavoro che l'orario va fino a più tardi.
1: Dici tutto però.
3: Ragazzi, voglio raccontarvi questo episodio.
1: Vai.
3: Che è stato per me veramente un trauma.
1: Vai.
3: Tornando da questo Natale, tornando da Napoli,
1: sì,
3: Germania, siamo arrivati a Garda e siamo usciti all'autogrill, siamo fermati un po' per una sosta, per un caffè.
0: Mm.
3: Siamo fermati a Garda, siamo scesi, abbiamo preso il caffè, poi abbiamo fatto cambio posizione io e mia moglie, perché anche lei guida, quindi
1: okay,
3: abbiamo fatto
1: meglio.
3: Si è messa lei a guidare. Ci siamo fatti 100 km, dopo 100 km chiama la cugina di mia moglie sul mio telefono.
0: Sì.
3: E dice, già scusa, ma avevate lasciato il telefono? Dice, come avevate lasciato il telefono? Quale telefono? Il telefono è Roberto, ma ha chiamato la signora dell'autogrill al lago di Garda che avevate scudato il telefono.
1: L'autogrill!
0: Ma poi?
3: Ragazzi, mi sono fatto 2 ore di traffico, sono uscito dopo, 100 km dopo, sono uscito, sono ritornato indietro, però dall'altro lato, mentre noi stavamo andando verso la Germania, noi vedevamo il traffico e dicevamo, guarda chi si cava, poveri maroni.
0: E poi vi siete trovati voi su quella corsia.
3: Esattamente. Comunque, ragazzi, Napoli, Norimberga, ci ho messo 20 ore più o meno. 22 ore.
0: Mamma mia,
1: epico!
0: Vabbè, però meritava di essere raccontato.
1: Grazie
0: qui,
1: per averlo condiviso con noi.
3: Ragazzi, un bacio, siete simpaticissimi comunque.
0: Grazie, ciao. Rimani oltre le 16 di solito, però. Che cavolo. Ciao.
1: Racconti epici, era questo quello che volevamo. Questi sono belli croccanti.
0: Clemente dice: stavo chiamando Cloccante. No, Clemente. Ciao amici, l'anno scorso di ritorno dalle vacanze in un albergo di Rimini mi accorsi che avevo dimenticato 2 costumi da bagno costosissimi.
1: Quindi
0: non più ritrovati.
1: Ah, vedi. Quindi erano costumi costosi,
0: custosissimi. Come hai detto tu, come hai detto tu in questo caso se ne sono fregati.
1: Ma io lo so perché l'analisi non lo dice, perché cerca di nascondere determinate cose un po' brutte. Ma qui siamo per la radio verità.
0: Esatto, qualcosa se la fregano.
1: Qualcosa
0: dai.
1: Se la fregano, non c'è niente da fare.
0: Abbiamo altro da leggere, altro da ascoltare. Lo faremo tra poco. Quindi continuate con i vostri messaggini. Avete mai dimenticato qualcosa in hotel, in albergo? Ci dite cosa, ci raccontate com'è andata tutta la situazione, se avete poi recuperato quel qualcosa. 342 00 00 100,
1: oppure 081 546 6873 per la linea diretta.
4: Baciami.

0: Carol G, Manu, ciao a tutti qui su Kiss Kiss Napoli. Lui l'ha detto espressamente, sì, sì. Quando mi annunciate dite sempre Manu ciao a tutti.
1: Esatto, qua così si
0: l'ha
1: dice.
0: Chiesto.
1: Ma possiamo cambiare le cose. Ti leggo un messaggino di uno dei racconti degli
0: poi
1: amici.
0: Poi avremo delle denunce.
1: No, no. Mary dice ragazzi sì. Vai a scrivere ragazzi, però dice ragazzi sì.
0: Come sei, veramente?
1: Vabbè, era divertente. Nei numerosi viaggetti che ho fatto all'estero, ho assistito alla scena di una coppia di coniugi che aveva dimenticato il figlio. Ah. Io dico, come si fa?
0: Perbacco.
1: Come si fa? Appunto, lei pure dice, ma come si fa? Ero in Messico e in aeroporto successe di tutto. Cioè, lungo il tragitto, in taxi, bagagli, eccetera, non ti rendi conto... Ah, dice lei, cioè, lungo il tragitto, in taxi, bagagli, non ti rendi conto che manca qualcosa, soprattutto se è un essere umano? Di mio nel tempo non ho mai dimenticato nulla perché prima di lasciare la struttura cerco di vedere anche sotto i letti in ogni angolo se c'è qualcosa che ho
0: anche
1: lasciato.
0: Anche io sono fatto così, controllo in ogni angolo e ogni cassetto anche se non ci ho mai messo mano.
1: Sì.
0: Lo apro per vedere se puta caso.
1: Ma l'oggetto lo sa, l'oggetto si nasconde.
0: Lo so, ma l'oggetto non l'ho mai perso. Abbiamo una telefonata,
1: chi
0: vediamo
1: c'è?
0: Un po'. Pronto, Davide.
2: Ciao, ciao ragazzi.
0: Ciao Davide, raccontaci tutto, bello, bello croccante.
2: Allora, niente, praticamente stavamo in viaggio on the road negli States.
0: Oh, yeah.
2: Praticamente stavo io, mia nipote, mia moglie e altri gruppi di amici.
0: Okay.
2: Lascio lo zaino, mia nipote fa, ci stai facendo le foto con sto zaino sempre alle spalle. Mettila a terra e fatti sta foto senza zaino.
0: Sì. E quello è il problema, è quando te lo dicono gli altri che devi fare.
2: Esatto. Praticamente io, cioè, io poggio lo zaino a terra, mi faccio la foto e me ne vado.
0: Sì.
2: Nello zaino c'era iPad, $3,000, tre passaporti.
0: Ah.
2: Quindi niente, praticamente.
1: È rimasto lì, cioè dove l'avevi appoggiato?
2: No, esatto, lo lascio lì e ce ne andiamo. La sera prendiamo possesso della camera verso le 11:30 perché stavamo andando al Grand Canyon.
0: Sì.
2: Niente, praticamente, dov'è lo zaino? Dov'è lo zaino? Dov'è lo zaino? Lo zaino non c'è.
0: Beh,
2: mamma mia. Chiamiamo il 911.
0: La polizia, sì.
2: Sì, loro non scendete, è pericoloso. Io pensavo a tutto, sai, i documenti, mia moglie che mi stressava, mia nipote che mi stressava. Che...
0: E poi?
2: Niente, il guai è che non ci ricordavamo le uscite. Cioè, da dove? Perché là non è segnato come paese, è segnato come numero.
1: Sì,
2: quindi,
1: sì, sì.
2: A ritroso abbiamo fatto tutta, diciamo, sta...
0: Tutte le uscite.
1: Oh, mamma.
2: Arriviamo alle 4 del mattino all'uscita, diciamo,
0: giusta?
2: America.
0: Sì.
2: Esatto. E vediamo quello che ci ha servito, tutto ubriaco, che il cane che portava lui, non lui al cane.
1: Che stava lì intorno.
2: Esatto, e gli dico help me, guarda, aiutami. The last, lui mi dice the black bags. Ok,
0: sì.
2: Comunque fortunatamente ho trovato tutto.
1: Era stata spostata?
2: Sì, no, era stata spostata perché dei motociclisti.
0: Sì?
2: I motociclisti praticamente la portarono dentro.
0: Ah, sono stati onesti, dai.
1: Ma meno male, ti è andata benissimo.
2: Sì.
1: E praticamente
2: poi là dentro c'era una donna la mattina, c'era una donna di origine napoletana, che poi abbiamo.
0: Siete usciti apparenti, probabilmente.
2: Sì, praticamente dice: guarda, mi devi dare i documenti per aprire lo zaino. Guarda, i documenti stanno dentro.
0: Bella.
1: Certo.
2: Apre i documenti, c'erano tutti i soldi. Tutto.
1: Meno male, dai.
0: Grazie.
2: Ah, ma siete di Napoli? Dice: noi siamo italiani. Dice: mio nonno è di origine italiana a Napoli.
0: Vedi? E i parenti. Perché sono usciti i parenti.
1: Poi è nata una grande
0: grazie
1: amicizia.
0: Mille, Davide.
1: Ciao, Davide.
0: Abbiamo
1: un abbraccio.
0: Telefonata al volo, vai. Pronto?
3: Pronto?
0: Enzo.
1: Chi c'è, Enzo?
3: Ciao.
0: Vai, raccontaci.
3: Niente, vi racconto sta cosa. Io 2 anni fa parto per una convention con la mia azienda per andare a Rimini,
1: sì.
3: Porto con me la mia famiglia e dico a mia moglie di portare, mia moglie e mia figlia, dico di portare l'altra chiave di, diciamo, di accensione dell'auto, di quelle chiavi che si accende l'auto senza averle nel quadro.
0: Sì, sì.
3: Che partiamo, di ritorno praticamente ci fermiamo, quando finisce questa convention ci fermiamo e in autogrill così, mia figlia stava giocando con la chiave, usciamo e ripartiamo e torniamo a casa a Napoli. Quando arriviamo qui a Napoli, cosa succede? Succede che mia moglie sale su e io praticamente metto le cose, prendo i bagagli dalla macchina e non riuscivo a chiudere la macchina.
0: Ah.
3: Evidentemente la chiave non stava con me.
1: Allora,
3: cosa è successo? Salgo sopra e comincio a incolpare a mia moglie, a mia figlia, che avevano dimenticato le chiavi, chissà dove le avevano messe, così. Ma guarda che sei tu, ma guarda che sei tu, guarda che sei tu. E io per un anno, quando ci trovavamo con gli amici, oppure avevamo la seconda chiave che non avevo più.
0: Certo.
3: Era un casino, perché voglio dire, poi dovevo la macchina la dovevamo vendere, la dovevo restituire, insomma.
1: Mamma mia.
3: Dopo anno facciamo la convention a Riccione.
0: Sì.
3: Venite con me, però mi raccomando, l'unica chiave che abbiamo, non facciamo un altro.
0: Tu eri convinto che erano state loro, però.
3: Ero convinto che erano state, ma poi quando ci vediamo con gli amici, dicevo, guardate, ma cosa avete combinato? Così. Mia moglie, che mi conosceva, diceva, che casino hai combinato tu. Comunque, torniamo di nuovo da Riccione e ci fermiamo nell'autovia. Dico, ma questo è lo stesso autovia dove ci siamo fermati l'anno scorso.
1: Attenzione.
3: Vado alla cassa e dico, scusate, mica avete trovato per caso una chiave? Eccole qui.
1: No, vabbè, lasciate là.
0: Dopo un anno?
3: Dopo un anno.
0: Ammazza, che è? Caramba!
3: Se lo ricordiamo di lei, io sono senza capelli, dice, ce lo ricordiamo di lei che le ha lasciate qui col caffè. Non
1: ah, sei rimasto impresso nella
0: avevano la tua foto in autogrill, proprio.
3: L'ho lasciato io lì e non ti dico ancora adesso mia moglie.
1: Vabbè, però te lo sei meritato, Inciuccio. Te lo sei meritato. Un abbraccio, ciao.
0: Ciao Inciuccio, belle sono lucchieranti. Tra poco andremo di Rafficone. Avete mai dimenticato qualcosa in hotel? Fateci sapere com'è andata. Per ora l'autogrill.

0: Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Oui. Wepa. Io... Samurai J Flamenco.
1: Di la verità, dove eri fino a due secondi fa?
0: No, stavo raccontando dello scherzetto che hai subito tu ieri ai nostri colleghi che volevano sapere, no?
1: Continui a ferirmi.
0: Ma ferirti, ma perché io come sono stato? Io stavo in ansia ieri, poi in realtà tutto è finito per il meglio. Ma stiamo parlando di cose dimenticate in hotel, in albergo, insomma, quando siete andati in vacanza, quelle cose che vi siete scordati.
1: Ascoltiamo qualche messaggio,
0: sì.
1: E poi vai anche
0: poi leggo anche, sì.
2: Buonasera da Antonio. Io in albergo ho sempre dimenticato ciabatte e federe. Perché mi porto le federe da casa, perché non mi direi, ma a me vai.

0: c'è pure l'albergo a 5 stelle, ma dove metto la faccia?
1: Preferisci
0: portare
1: testa,
0: che della casa mia.
1: Ah, ok.
0: Siete bellissimi.
1: Ha sbagliato numero, però vedi. Salutiamo Roger Federer.
2: Non per dire, ma a me è difficile che dimentico qualcosa. Però racconto questa cosa di mia figlia.
3: Attenzione.
2: Praticamente io l'accompagno a fare queste sfilate che lei fa.
1: Sì.
2: Praticamente prima di andarcene, è vero che era stanca, però voglio dire, si dimenticò proprio il vestito. Noi ce ne stavamo andando, stavamo molto lontani, avevamo fatto tanti chilometri.
1: Sì.
2: Un'amica le corre dietro e fa: Rossella, si è dimenticata. Ma che sarà mai? Era il vestito. Ho detto tutto.
1: Ecco, attenzione!
4: Amici, ma che è tutto questo inciuccio contro di me? Ma la sentite? Dove sono io? Vedete di fare i bravi e di difendermi, perché sennò la prossima volta non ve la porto più la caprese.
1: Rossella, per la caprese si fa qualsiasi cosa.
3: Però il problema è che se difendiamo lei ci inimichiamo Terry, quindi come funziona? Vabbè, grande Tony, un abbraccio Antonio.
1: Bravo
3: grande,
1: Tony,
3: numero
1: sempre
3: uno.
1: Con te.
5: Ciao amici. Ciao. Una quindicina di anni fa ero in scuola di specializzazione e andammo ad un congresso a Sorrento con tutti i miei colleghi della specializzazione. Dimenticai un vestito che avevo portato per fare
3: tu col vestito
5: al congresso nell'armadio dell'albergo.
1: Vedi?
5: Non vi dico il panico. Fortunatamente i titolari dell'albergo furono gentilissimi, addirittura me lo spedirono a spese loro direttamente a casa,
1: bello.
5: Quindi fortunatamente lo riuscii a recuperare, ma lì per lì volevo morire. Un vestito che stava l'ira di Dio all'epoca, diciamo, non è che guadagnassi tanto, quindi
3: beh, poi fatto apposta, cioè era per l'evento.
5: Un abbraccio.
1: Sì, perché poi sei sempre convinto di avere i vestiti in valigia senza cacciarli, invece
3: Ti ricordi quando tu ti sei dimenticato una giacca per un evento che dovevamo fare, dopo che abbiamo parlato tutta la mattinata che caspita di giacca ci dobbiamo mettere, questa ok, dai, questa qua. Lui fece lo sgarzillo con me dicendo: mi raccomando, non ti dimenticare.
1: L'ho dimenticata nella mia macchina, perché poi facemmo il cambio macchina con un altro e là è rimasta.
3: Che imbecille.
6: Amici belli, Enzo dalla Skoda.
1: Ciao.
6: Se ho messo qualcosa in albergo
1: a Scozia.
6: Ah, cerebello. Però
1: buonasera.
3: Metaforico.
7: Io l'anno scorso sono andato a Santorini una settimana. Abbiamo preso il motorino, come si fa sempre in Grecia. Sono tornato a Napoli. Sono andato a Palinuro a trovare i miei.
1: Sì.
7: Sono ritornato a Napoli.
1: Sì.
7: Dopo un paio di giorni andiamo in banca a sistemare delle situazioni. Al momento di cacciare i documenti mi accorgo che non ho la patente ed è rimasta al noleggiatore di motorini a Santorini.
1: Bene.
7: Il primo giorno fortunatamente avevo incontrato un'amica mia a Napoli che mi ha detto che sarebbe andata a Santorini.
1: Che culo.
7: Ho chiamato a questa persona che non parlava italiano ovviamente, ma non parlava neanche inglese, quindi è stato un macello.
1: Non parlava proprio.
7: Fortunatamente questa mia amica l'ha recuperata e dopo un'altra settimana ho riavuto la patente.
3: Sei stato fortunato.
1: Allora,
3: però,
1: secondo me devi dire culo,
3: non
1: è altro che quello. Non
3: ci vuole fortuna.
1: Fortuna è poco.
3: Ci vuole mazzo.
1: No, è proprio culo. Avevi qualcosa da leggere per un volo?
3: No, mi pare che li ho presi quelli più solluccheranti. Sì.

0: bellette e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ciao a tutti, siamo sempre noi,
1: i vostri amici del cuore, Enzo e Mario, pronti per ripartire insieme con questa seconda ora del mercoledì, mercoledì 24 giugno 2026. Siamo quasi di vigilia, no?
0: Di vigilia per il tuo calendario. Per il tuo countdown.
1: Ma domani.
0: Vabbè, domani dai, risparmia.
1: Più sullo specifico.
0: Oggi risparmiacelo.
1: Oggi è solo vigilia.
0: Esatto.
1: Non mi basta.
0: Anche perché dobbiamo parlare di una bella cosa croccante, estiva, che ci piace tanto e soprattutto che può innescare un po' di dibattito, un po' di polemica, però quella leggera, quella così.
1: No, vediamo, quella pesante.
0: No,
1: non ho mai. Soprattutto partiamo da una notizia che soprattutto nel 2026
0: fa strano,
1: ma esiste da sempre.
0: In quel caso lì esiste da parecchio.
1: Esiste
0: sì.
1: Da parecchio, magari molti di noi non ne sono a conoscenza e dicono fa strano.
0: O per bacco.
1: O per bacco lo dicono.
0: Io l'ho esclamato quando l'abbiamo letta.
1: Ecco, chiamano pedocin e per molti triestini quando siamo a Trieste è proprio un simbolo della città. Quindi innanzitutto salutiamo i triestini. Prego.
0: Com'è bello far lavoro da Trieste in giù.
1: Ecco, col pedocin.
0: Farlo canoro.
1: Col pedicin è complicato far l'amore. Perché?
0: O meglio, dipende.
1: Negli
0: con chi
1: ultimi
0: le vuoi
1: giorni,
0: accoppiare, dipende.
1: Ecco, negli ultimi giorni è tornata al centro delle polemiche perché qui da oltre un secolo uomini e donne continuano a prendere il sole separati da un muro.
0: Cioè separati, proprio separati.
1: Cioè da una parte del muro ci sono gli uomini e dall'altra parte del muro ci sono le donne.
0: Sembra una puntata di Ciao Darwin dei primordi.
1: C'è proprio uno stabilimento balneare comunale conosciuto da tutti come pedocin, non si chiama così, è considerato l'ultimo lido in Europa dove esiste ancora una divisione fisica fra i due sessi. Un muro bianco alto di circa 3 metri e lungo oltre 70 metri separa infatti la zona maschile da quella femminile e prosegue perfino per alcuni metri in mare.
0: Pure?
1: Sì.
0: Vabbè, è assurda sta roba.
1: La discussione è riesplosa dopo chiaramente una lite avvenuta nei giorni scorsi tra una coppia di turisti ed alcuni frequentatori abituali dello stabilimento. E quando sai ci sono i turisti, quindi quelli fuori da quell'ottica, è lì può succedere. Secondo le ricostruzioni, i visitatori avrebbero contestato la regola definendola medievale e discriminatoria, dando vita a un acceso diverbio che ha richiesto l'intervento del personale del lido in questione. La particolarità di questo lido affonda le sue radici nell'epoca austro-ungarica.
0: Le narici affonda?
1: Le radici.
0: Ah, ok. Capito.
1: Vabbè. La separazione tra uomini e donne è sopravvissuta a guerre mondiali, cambiamenti politici, trasformazioni sociali, diventando una tradizione difesa da molti cittadini. È diventata una tradizione.
0: Vabbè, allora, ovviamente loro è diciamo una caratteristica di quel lido, vai a un altro se non ti piace, che te frega.
1: Riguardo ai turisti dici?
0: Sì, se questo è famoso tra virgolette anche per questo motivo, evidentemente ha la sua storia.
1: No, certo,
0: anche
1: vai dall'altra parte.
0: Poi è ovvio che concettualmente non è che lo fai oggi.
1: Ma se io
0: lo apri oggi e fai una roba del genere sei un cretino, però se storicamente ha sempre
1: lido
0: vissuto,
1: è così, a te che te frega, cioè nel senso
0: non è che tu discrimini e non fai entrare una categoria di persone,
1: no, dividi.
0: Tu dividi, quindi in realtà è semplicemente
1: una caratteristica.
0: Una caratteristica lo è diventata, magari è nata come per un altro motivo, però lo è diventata, vai un'altra parte.
1: È come andare, non lo so, a lido in cui permettono l'ingresso agli animali e dici a me questi cani mi danno fastidio, vai un'altra parte.
0: Esattamente sì.
1: Più o meno è così.
0: Il concetto è questo.
1: Non a caso in passato quando si è parlato di abbattere questo muro numerosi frequentatori si sono opposti.
0: Ma certo, cioè,
1: per loro va bene così.
0: Ma è diventata una caratteristica. Il ristorante che ti fa quel piatto sempre diventa famoso per quel piatto.
1: Chiaramente, per i critici, si tratta di un'usanza anacronistica che non dovrebbe esistere nel 2026.
0: Sì, ma su questo non ci piove.
1: Per i sostenitori, invece, il muro rappresenta uno spazio di libertà e privacy particolarmente apprezzato da molte donne, soprattutto che frequentano lo stabilimento.
0: Ma infatti l'atto discriminatorio è nel momento in cui non entrano determinate persone. Cioè, là dici, ma come ti permetti? Perché tu limiti l'accesso. Però se
1: lo sai,
0: hai creato sta caratteristica che dividi, non è che lo fanno tutti, lì sarebbe sbagliato, ma se tu hai fatto di questa cosa una tua forza, una caratteristica, se non ti piace vai in altra parte, semplice.
1: Fondamentalmente me. Non fracassare minchiettina. Ecco, amici, quindi vogliamo parlare.
0: C'è arrivato un messaggio, sì, di Cristina, sì, dice: ragazzi, buon pomeriggio, in quel Lido però si paga poco da quello che so io, sì, perciò non vanno altrove. Quindi però da una parte togli, l'altra metti.
1: Grazie per l'informazione, Cristina, perché sì, è una cosa in più. Tu dici si paga poco, però ti fa bene quello che il Lido richiede.
0: Esatto.
1: Scusa.
0: Sì, uno poi si deve adattare o deve capire anche che lì hanno deciso di fare sta cosa perché è nato così e così lo vogliono far continuare.
1: Non facciamo polemiche inutili, anzi facciamole.
0: No, facciamole perché vogliamo creare noi discriminazioni, o meglio però quelle divertenti che piacciono a noi.
1: Un Lido quindi a Trieste divide uomini e donne in spiaggia con un muro, scelta loro, ma vi diamo la possibilità di creare il vostro muro.
0: Potete ergerlo.
1: Se doveste mettere voi un muro in spiaggia, da quale categoria di persone vi separereste subito?
0: Ah,
1: è una goliardata.
0: No, che goliardata, è simpatico perché così capiamo effettivamente quali sono le categorie di persone che in spiaggia
1: sulle
0: non tollerate. Io ti dico una categoria che in spiaggia potrebbe dar fastidio, ma soprattutto se gli ombrelloni sono vicini, perché se no ancora, però ti dico i fumatori.
1: Ok.
0: Un bel muro dalla parte noi che
1: perché
0: non fumiamo,
1: il vento soffia direttamente
0: il muro mi deve coprire tutta
1: il
0: vento.
1: No, perché di solito in spiaggia il vento soffia direttamente verso i non fumatori a fianco.
0: Sì, sempre, è risaputo. Quindi io
1: è statistica.
0: Ti dico fumatori, così il muro separa l'arrivo del fumo passivo.
1: Se doveste mettere voi un muro in spiaggia, da quale categoria di persone vi separereste subito? Ovviamente dicendoci anche il perché al 342 00 00 100. Adesso un po' di gangsta.
0: Sì.

0: Quella è una grande abitudine, è un must di questo programma.
1: Pensate voi, radiofonia italiana. Del programma, eh?
0: Allora, amici, un lido a Trieste divide uomini e donne in spiaggia con un muro. E allora vi abbiamo chiesto: se doveste mettere voi un muro in spiaggia, da quale categoria di persone vi separereste subito?
1: Ce ne sono tante, sì. Ma anche soprattutto dalle abitudini.
0: Cattive abitudini, come dice la canzone.
1: Tutto torna.
0: Ascoltiamo.
2: Ciao Enzo, ciao Mario. Ciao. Stai impegnando da Bolzano. Salucci. Ragazzi, io sarò anacronistico, nel senso che io non vieterei l'accesso alla spiaggia proprio a nessuno, anche chi dà un po' più fastidio, se no veramente sulla spiaggia, oltre a vedere qualche culetta, qualche tetta, poi non c'è discussione, non ci sono argomenti di discussione.
0: Non ho capito, scusa.
2: Uno, sempre nel limite, ovviamente.
0: Non ho capito.
1: Dice lui, se non vuole fare cacciare nessuno, perché crea creano argomenti di discussione.
0: Ha specificato su culetta.
1: Ma quello è un argomento, però magari c'è quello, guarda quanto dà fastidio quello che sta fumando addosso al signore, per esempio.
0: Guarda come palleggia bene.
1: Tu ti sei fermata a culettetta.
0: No, quella ha detto così e va.
1: Vabbè, ascoltiamo.
3: Amici, io sono una persona molto tranquilla, è difficile che se qualcuno mi dà fastidio tendo io a spostarmi.
0: Okay.
3: Però sulla spiaggia mi terrei lontano da quelle persone che gridano. Ma anche se gli ombrelloni sono lontani, e io infatti loro non li voglio sentire, non mi interessano. E ancora di più quando chiamano i figli loro dalla sabbia, sono alla spiaggia,
1: è vero,
3: i figli a mare. Antonio! Pasquale!
1: È un caso che si chiama Antonio.
3: Morto, che non ti alzi, lo pappia per i capelli e te lo porti sull'asciugamano.
0: Un po' più delicata, Terry.
1: Dolcezza e delicatezza. È un caso che si chiama Tony, anche quello lì.
0: Le mamme che urlano, però è vero.
4: Sì. Ragazzi, buonasera. Io alzerei un muro. A chi lato lo mettesse proprio i proprietari sul lido. Stato pure, vai giù, Piero.
0: Beh, però la polemica è giusta, cioè secondo me ci sta, l'ha fatta bene.
5: Amici, buonasera, Peppe da Napoli.
0: Ciao.
5: Io il muro lo alzerei sicuramente tra me e chi ha avuto questa decisione di alzare un muro tra uomini e donne. Non pensate che questo sia un caso, perché a me mi sa un po' di islamizzazione. Allora un grande muro tra noi e loro,
0: Ok, dai, però sì, mi piace anche la riflessione.
1: Ci tengo a ribadirlo, questo esiste da anni e anni e anni e anni, non è che l'hanno fatto adesso.
0: Io credo che, non conosco la situazione, però da quello che abbiamo letto, da quello che sembra, credo che sia nato in questo modo e le varie generazioni che si sono succedute hanno deciso di lasciare questa cosa caratteristica di quel posto e che a questo punto vedo che va bene anche alle persone che ci vanno, perché quando l'hanno voluto togliere hanno fatto proteste. Quindi vuol dire che per quel tipo di clientela che ama questo tipo di situazione.
1: E alcuni amici ci hanno detto che poi si paga
0: meno pure.
1: È abbastanza accessibile.
0: Sì, sì.
1: Però è una caratteristica,
0: esatto.
1: Lo ripeto, non è stata creata adesso.
0: Esatto,
1: questo è importante.
0: Penso che più una scelta del tipo, ok, su questo lido non facciamo le pizze nel ristorante, esatto. Invece su quel lido abbiamo sto muro, cioè va letta in questo modo.
1: Sì.
0: Voglio leggerti Vito che ci scrive: "Buon pomeriggio amici, chiedo se Politano rimane". Ma chi se ne frega? Ma adesso non è il momento!
1: Politano.
0: Non è il momento!
1: Possiamo dirvi che era ieri al concerto con noi. Quindi.
0: Politano era a vedere Tiziano Ferro.
1: Basta, non mi posso.
0: E cantava
1: finire.
0: Come noi a squarciagola.
1: Amici, questo lido a Trieste divide uomini e donne in spiaggia con un muro. Ma se doveste mettere voi un muro in spiaggia, da quale categoria di persone vi separereste subito? 342 00005.
0: Ma perché ogni tanto dici sto 5? 342 00001. Lo vedi che leggerlo fa sempre bene.
1: Ma io nel frattempo leggo quella che c'è dopo.
0: Vabbè, amici, continuate con i messaggi.
1: Troublemaker c'è
0: dopo. Ci piace.
1: L'ho letto.

0: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
1: Quante cose al mondo
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gaia. Noi vogliamo sapere i fatti vostri, però, sì, cari amici, perché vi stiamo chiedendo: siccome un lido a Trieste divide uomini e donne in spiaggia con un muro, vogliamo sapere se doveste mettere voi un muro in spiaggia, da quale persone, da quale categoria di persone vi separereste,
1: sì,
0: proprio all'istante? Ascoltiamo qualche vocale.
2: Informazione come si deve. Stolido esiste da tanti anni, addirittura sotto il dominio austro-ungarico.
0: L'abbiamo, detto 600 noi volte.
1: Sì.
0: Allora, l'abbiamo detto diverse volte, sottolineato più volte. Era la notizia di apertura. Boh, però.
1: Abbiamo switchato.
0: Switchiamo su sull'argomento. Però l'abbiamo ripetuto, eh.
3: Io so do parere che la spiaggia di tutto quanto, ma sta tranquillo. A modo nostro si va a rilassare. Giustamente chi tiene i figli, otto pochi budelli e più. Però c'è sta una categoria che
0: attenzione,
3: non è che mettesse un muro.
0: C'è, quindi.
3: Cioè, mettesse tre muri, una coppa nata. Tutte si femmine. Questi mus tanto pare che hanno fatto capo e muro, ma ci vuole, che sono proprio ridicoli, due bide profili, stessi in coppa con un mus tanto che, cioè, sono bruttissimi, ma sono bruttissimi, sono...
0: Vabbè, però, estetiche. A tema mare, la braccanotto.
1: È giusto perché si trovano al mare, no?
0: Esatto.
4: Buon pomeriggio, amici. Ciao. Vedo che fate il copia e incolla.
0: Ma di chi?
4: Con Rosario e...
0: Ma di che? Io la mattina a quell'ora sono il meglio del sonno. Ma mi dovete fare aizzare.
1: Ma
0: mo,
1: chi copia? Ma cosa copia?
0: Allora, amici,
1: non conviene a nessuno, allora, copiare.
0: Pure
1: no?
0: Se capita, perché può capitare. Pure se capita che qualcuno fa, ma parlo anche a difesa dei colleghi, sì, perché molte volte qualcuno ha detto: ieri Manganiello ha fatto quello che avete fatto voi.
1: Non è così.
0: Ma non c'entra niente. Ognuno ne parla a modo suo e fa la domanda, ovviamente,
1: che ritiene più
0: col suo taglio, col proprio taglio. Poi, se la notizia è forte ed è virale, è ovvio che molti attingono da quella notizia.
1: È come se ne parla.
0: Ma anche in altre radio, nel senso, non è che allora.
1: Sicuramente un'altra... l'abbiamo fatta come un'altra radio, come altre 50
0: esatto,
1: radio.
0: Esattamente. Salutiamo i colleghi.
5: Sono che cosa cerco. Ah. Per me devono accedere tutti alla spiaggia. Oh. Però comunque, siccome il mare, la spiaggia, è un momento di relax, devono capire che devono essere educati, tutto qua.
0: Senti, perciò mettiamo il muro, perché è più facile ergere muri che fare educazione.
6: Mario, si vede che sei una persona intelligente. Enzo, non mi esprimo su di te. Ciao, Nando.
1: Enzo?
0: Perché che ho detto io? Non mi esprimo su di te. Che ho detto?
1: Vabbè, fai un scemenzo. Che devi dire?
0: No, sapete se abbiamo fatto qualche battuta stupida.
1: Vabbè, ne hai fatte due scemenze.
7: Sono ciao. Fabio da Giuliano. Ciao. Se avessi la facoltà di separarmi spiaggia da una categoria di persone,
1: esatto,
7: sempre se ne esistono ancora, io mi separerei dai comunisti. Assolutamente.
1: Vabbè, scelta tu,
0: Noi abbiamo detto categorie, rientra pure la categoria
1: lui
0: politica.
1: Magari non vai in spiaggia nei comuni, perché già gli si ingrifa.
0: Fuori dal comune.
1: E vuole andare fuori dal comune, va in periferia, va a quelle spiagge lì.
0: Certo, certo, certo. Amici, continuate con i vostri messaggini. Vogliamo sapere se doveste mettere voi un muro in spiaggia, prendete esempio da questo lido di Trieste, che ripetiamo, è una cosa che fanno da tanti anni, l'abbiamo specificato.
1: È una notizia esatto, che hanno letto anche in molti.
0: Sì.
1: Magari.
0: Sì, è una notizia virale. Virale vuol dire che molti la leggono, la vedono e ne discutono. Dicevamo, voi in questo caso il muro lo mettereste per separarvi da quale categoria di persone? 342-00-00100. E no, volevo dire, cioè, nel senso, poi gli amici, a me fa piacere che sono attenti.
1: Sì, sì.
0: Però sempre col giusto giudizio.
1: Col giusto piglio.
0: Amici, dai, non fate i fessacchiotti. Dai, aspettiamo i vostri messaggi.

0: 60 qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore. Enzo e Mario, si parla di spiaggia e soprattutto delle categorie di persone che poi tanto a genio non vi vanno per un motivo o per un altro. Io per esempio bannerei quelli che fanno i picnic in spiaggia e si fanno sentire tutti gli odori del mondo.
1: Vabbè, però...
0: Però che?
1: Diciamo, noi siamo buon gustai.
0: Ho capito, c'è modo e modo.
1: Ah
0: c'è
1: sì, no, vabbè,
0: modo.
1: Sei esagerato. Sì, diciamo la pasquetta proprio.
0: La pasquetta
1: no,
0: in spiaggia non la toglie.
1: Invece Raffaele dice le mamme che chiamano i figli in acqua dalla terza fila.
0: Che poi delle mamme, chiaramente devono sempre ricordare al figlio che ci vogliono 3 ore.
1: Mamma mia, sì.
0: Prima di fare l'altro bagno.
1: Io vi ricordo che scappavo.
0: Sapevatelo.
1: Allora, per le mamme sono 3 ore, 3 ore e mezza. In realtà i tempi sono un po' diversi, però figli, assecondate ovviamente le mamme che dicono cose per il vostro bene.
0: Giungete a una mediazione.
1: Esatto, trovate un punto di incontro. Daniela ci dice: in spiaggia mi separerei volentieri da 2 categorie di persone. Le famiglie numerose e rumorose.
0: Sì.
1: E magari si pigliano pure più ombrelloni e poi c'è lo zio, il nonno, il nipote, fanno il bordellone. E da quei ragazzi che fumano e non solo sigarette in continuazione.
0: Sì,
1: che si sentono gli odori.
0: Per quanto stai all'aria aperta, ma poi lo sappiamo, statisticamente il vento lo porta sempre in faccia a chi non dovrebbe.
1: Sì, sì. È vero, voglio vedere se anche questo possiamo leggerlo. Ok, Antonio. Buonasera amici, io metterei un muro con pseudo imprenditori che ti abbuffano la Waller al telefono e alzano la voce per farsi notare, perché devono far capire che stanno parlando di roba
0: di
1: imprenditoriale.
0: Lavoro, sì.
1: E anche i fumatori, perché spesso ci sono mozziconi di sigarette in giro per le spiagge, questo è vero. Quindi
0: appello ai fumatori.
1: Pulite le spiagge.
0: A questo punto mi viene spontaneo appello ai fumatori. Occhio sicuramente a dove fumate, perché chiaramente se il fumo va addosso a gente che non vuole, non è buon costume.
1: Non è gradito.
0: E soprattutto la spiaggia non è un posacenere.
1: Esatto.
0: I mozziconi non li lasciamo lì, perché poi ci lamentiamo, ma la spiaggia è sporca.
1: Esatto, così come quando consumate, questo a prescindere dal fumo o non fumo, quando consumate qualcosa, una bevanda o una merendina, un gelato,
0: fate una busta.
1: Le carte vanno buttate non nella spiaggia e nascoste, tipo se fai la buca, la fossa dell'immondizia, no, va buttata negli appositi contenitori.
0: Godiamoci questa estate anche nelle nostre spiagge. Non ci lamentiamo che sono sporche, perché siamo noi a sporcare.
1: Esatto, non è che nascono sporche. Continuate però con i vostri messaggini, amici. Vogliamo tanti vocali, perché poi c'è il rafficone finale, visto che siamo quasi in chiusura. Quindi rafficone finale dei vostri messaggi con tanti vocali WhatsApp.
0: Un Lido Trieste divide uomini e donne in spiaggia con un muro, ma questa è la notizia di apertura. Se doveste mettere voi un muro in spiaggia, da quale categoria di persone vi separereste subito? Ditecelo al 342 00 00 100.

0: CCF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri.

599 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Mentre nel fuori onda io, Mario e il buon Fabio Esposito parliamo di affari esteri e si continua a entrare adesso in discorsi un po' più leggeri,
1: più frivoli,
0: più sì,
1: sì, affari esteri. Lasciano il tempo che trovano fuori onda,
0: ecco. Come dobbiamo fare, amici? Un lido a Trieste divide uomini e donne in spiaggia con un muro. Se doveste mettere voi un muro in spiaggia, da quale categoria di persone vi separereste subito? Prendiamo anche ultimi messaggi se arriva qualcosina. Nel frattempo ascoltiamo quelli che già ci sono arrivati.
2: Ciao amici, io romper fallo snob, ma mettere un muro per separarmi da quelli che parlano così.
0: un po' accentuati.
1: Certo che non è che parlano, cioè lo fanno sentire fino all'ultima fila di ombrelloni anche, eh? Sì.
3: Si sta. Uomini e donne.
1: Donne, che?
3: Chissà da essere lì di Maria De Filippi.

0: Ma in tutto questo a Maria Rom Team.
1: Maria deve
2: Maria
1: gestire.
2: Conduce sul muro.
1: Sì. Invece delle scale, su una scalinata di sabbia.
2: Diciamo che disegniamo una busta sul muro e chiede se apre quella busta.
1: Secondo me c'è apposta per te, non è uomini e donne, stai facendo confusione.
2: Mischia.
1: Tanto stasera inizia Temptation Island, quindi Maria fa
2: carica.
1: Fattura anche d'estate come se non ci fosse un domani.
3: Ciao, Mano.
2: Ciao.
1: Ciao, un abbraccio a te. Tu hai detto la tua per chiudere?
2: Sì.
1: Che avevi detto? No, mi ricordo.
2: È distratto costantemente.
1: Da chi avevi detto? Non mi
2: ricordo.
1: Quelli che urlano.
2: No.
1: Ah, chi mangia, chi fa i picnic.
2: Amici, vede, io vivo e lavoro con un distratto costante.
1: No, aspetta, vabbè, tanto abbiamo. Vediamo soltanto se quest'ultimo. Abbiamo un ultimo parere? Che poi ti devo dire questa ultima cosa.
4: Il Signore è il mio pastore.
1: Ok, vabbè, mi sembra giusto. Comunque ci facciamo anche benedire che ne abbiamo bisogno. Comunque, per constatare il mio rimbambimento, ieri allo stadio c'erano queste persone vicino alle transenne. Noi eravamo abbastanza vicini. E eventualmente, evidentemente, erano persone che ci seguono da qua, social.
2: Ma
1: non
2: saranno 3-4 file, cioè, non tanto.
1: Da lontano, però comunque eravamo lontani.
2: Sì.
1: Ci salutano. Fanno ciao ragazzi, vi seguiamo, grandi.
2: Mario, ho detto grazie, ciao.
1: Mario
2: ciao.
1: Aveva già capito tutto, si pavoneggiava. Grazie, vi vogliamo bene. E io che con gli occhi e le orecchie né capivo né sentivo né vedevo, dicevo cosa? I cartelloni per Tiziano. Da dove mi è uscito i cartelloni per Tiziano?
2: Mi crea figure di me.
1: Vabbè, chiudiamola così, dai.
2: Amici,
5: amici. Il Lido uomini e donne.
1: Sì.
5: Agreuli dei Totò.
1: Vabbè, tante citazioni fuoriescono da uomini e donne, è normale.
2: L'appuntamento però di questo pomeriggio termina qui.
1: Vi lasciamo al palinsesto di Kiss Kiss Napoli, quindi rimanete incollati qui, non ve ne andate perché qua l'appuntamento è sempre ricco. Salutiamo il nostro Fabulous, Fabio Esposito in regia.
2: E vi diamo appuntamento domani, come sempre a partire dalle ore 16. Vi salutiamo a modo nostro, Mickey.
1: È sempre show.
2: Domani.
1: Ciao a tutti.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buonasera da Lucio Pengue, apertura con la cronaca. Drammatico incidente nella notte lungo la statale 7 bis nel tratto che attraversa il territorio di Casal di Principe. Due motociclisti hanno perso la vita in uno schianto avvenuto intorno alle 3 del mattino. Le vittime sono Mauro Del Vecchio, 35 anni, residente a Casavatore, e Leopoldo Colicelli, 38 anni, di Casore. Due amici stavano rientrando da una cena sul litorale di Domizio e viaggiavano a bordo di due motociclette BMW dello stesso modello. Ancora cronaca, proseguono le indagini sull'omicidio di Lorenzo Spasiano, il 21enne incensurato assassinato a Miano. L'attenzione della direzione distrettuale antimafia si starebbe concentrando su un 16enne imparentato con un presunto affiliato al clan Pecorelli. Secondo gli investigatori, il giovane sarebbe stato ucciso con un colpo di pistola al torace esploso da distanza ravvicinata sotto la sua abitazione. Tra le piste al vaio resta quella legata a una lite scoppiata durante una partita di calcetto dello scorso marzo, seguita da minacce e ulteriori episodi di tensione. Sul fronte dell'incendio che ha colpito l'ospedale del Mare, il presidente della regione Campania, Roberto Fico, ha confermato che tra le ipotesi al vaglio vi è anche quella dolosa. Fico ha però invitato alla prudenza, sottolineando che sono ancora in corso le indagini della magistratura, dell'ASL e della regione per chiarire con esattezza quanto accaduto. È stato inoltre fermato l'uomo ritenuto responsabile della sparatoria avvenuta il 16 giugno in via Vigliena, nel quartiere San Giovanni a Teduccio. L'episodio causò il ferimento di 3 persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il fermato, già noto alle forze dell'ordine, accusato di triplice tentato omicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, all'origine della sparatoria vi sarebbe stata una lite degenerata. Chiudiamo con lo sport. Sono ufficiali date e orari delle prime 5 giornate del Napoli della Serie A 2026-2027. La squadra guidata da Massimiliano Allegri debutterà sabato 22 agosto alle 20:45 sul campo del Genoa. La prima gara casalinga allo stadio Diego Armando Maradona sarà domenica 30 agosto contro il Como. Il 5 settembre in programma il big match contro l'Inter a Milano. Seguiranno le sfide col Bologna e la Fiorentina nelle giornate successive. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi, ora linea al meteo.
5: Kiss Kiss Napoli, meteo.
8: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo sempre protagonista in Campania nelle prossime ore e nei prossimi giorni, ma in tutta Italia stiamo raggiungendo temperature elevate e attenzione, il peggio deve ancora arrivare nel weekend. Ulteriore aumento delle temperature fine settimana che si spingerà fino anche a 38-40 gradi anche in Campania, quindi ci sarà da sudare parecchio. E anche al mare il caldo si fa sentire con temperature magari leggermente più basse, ma parecchia umidità. Per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi e soprattutto quanto durerà ancora, c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, filo diretto con telefonate allo 081 546 6873, i messaggi al 342 00 00100. Fabio Esposito in regia, tra un attimo iniziamo con le telefonate, ve lo ricordava anche Pengue durante le news, ve lo ricordo anch'io facendo un attimo anche un ripasso del calendario del Napoli relativamente alle prime 5 giornate. Perché relativamente alle prime 5 giornate? Perché delle prime 5 giornate si conoscono gli orari, anticipi e posticipi. Il Napoli è in anticipo alla prima giornata, non è la prima partita del campionato, perché il campionato inizierà con la squadra campione d'Italia, Inter Monza, che si gioca alle 18:30 sabato 22 agosto. Il Napoli gioca sempre, anche il Napoli di sabato, ma gioca alle 20:45 a Genova col Genoa. Quindi Napoli inizia di sabato 22 alle 20:45 per poi giocare domenica 30 alle 18, ed è l'unica partita serale delle prime 5, perché poi gioca serale nel senso con i riflettori accesi, perché sarà buio. Le altre saranno alcune con la luce del sole, alcune parzialmente, perché saranno 18:30 al Maradona di domenica per la seconda giornata Napoli-Como, così come sarà questa volta di sabato alle 18, perché la domenica alle 18:30, il sabato alle 18, quella fascia, e il match tra Inter e Napoli attesissimo si gioca sabato, stiamo parlando del 5 di settembre, Inter-Napoli sabato 18, ore 18, poi si gioca di nuovo alle 18, questa volta di domenica, ed è Napoli-Bologna al Maradona, quindi allora due volte domenica, poi due volte allora sabato, poi domenica, poi sabato, poi di nuovo domenica, e poi ancora domenica, la quinta giornata, però addirittura alle 12:30 a Firenze con la Fiorentina. E queste sono le prime gare che vedranno il Napoli impegnato, il Napoli di Allegri, anche se questa ufficializzazione sembra un giochino. Avrete letto come me, faccio solo il lettore, non do notizie, avrete letto come me che tutti quanti i colleghi, e poi alcuni sono simpatici, sono anche bravi ragazzi, poi devo dire, hanno preso questa abitudine di dire noi portiamo notizie. Benissimo, allora uno vi segue un pochettino per vedere queste notizie. Ebbene, la notizia che hanno portato è che questa settimana sarebbe stata quella dell'annuncio, massimo martedì si annunciava ufficialmente Allegri. E quindi la notizia che hanno portato non è andata manco stavolta bene. Quindi complimenti a quelli che portano notizie, però si vantano loro di portare notizie, non esprimono opinioni, non si sbilanciano sulle opinioni, non fanno analisi tecnico-tattiche, no, è troppo impegnativo, prendono in giro, quasi sottilmente prendono in giro quelli che le fanno, però loro invece in compenso dicono noi portiamo notizie. Benissimo. Simone, ciao.
1: Ciao Paolo.
0: Ciao Simone.
1: E io e mio padre ti seguiamo da tanto tempo, ma soprattutto mio padre ti segue da più di 20 anni.
0: Tu eri impossibile da più di 20 anni, visto che quanti anni hai?
1: Io ho 11, perché padre ne 61 anni.
0: Benissimo. Ciao, Paolo.
2: Ciao. Ciao, io ti seguo dai tempi di Vicinale Paradiso.
0: Benissimo.
2: Complimenti, c'è mio figlio che è educato bene da tifoso del Napoli che ti vuole chiedere qualcosa.
0: Prego.
1: Ti volevo chiedere, secondo te il Napoli di Allegri, tu chi vedessi meglio in porta se se ne va Milinkovic-Savic?
0: Ah, Vicario non mi dispiacerebbe, Vicario secondo me è un buon portiere.
1: E come coppia di difesa se viene Ghila?
0: Come se viene Ghila, abbiamo tanti difensori buoni. Ghila per me è forte, Buongiorno, Rachmani, anche Beuco, ma per me è un buon difensore, quindi ci sarebbe un po' di imbarazzo della scelta per Allegri.
1: Ah, secondo me Calaili o Norton Cassi?
0: Ma Calaili a me sembra che abbia qualcosina in più, poi lo dobbiamo conoscere meglio, però da quel po' che abbiamo visto mi sembra un giocatore con grandi potenzialità.
1: Grazie mille per aver
0: ascoltato. Ciao Simone, grazie e complimenti. Ciao. Per le domande. Ciao. Enzo.
3: Ciao Paolo, buonasera.
0: Buonasera a te.
3: Paolo, due domande. A me la situazione di Allegri sta preoccupando un pochino. vi spiego il perché. Perché oggi ne abbiamo 24, giugno,
0: sì,
3: e fa una decina di giorni che inizia pure il ritiro.
0: No, il ritiro inizia fra meno di un mese, perché stiamo parlando del 17 luglio, quindi sono 3 settimane, dai.
3: 3 settimane, se non si risolve per questa, tutta questa settimana, cioè sono lì, a fine che la slittiamo alla settimana, non c'è poco tempo per organizzare vari acquisti e quant'altro.
0: Vabbè, per gli acquisti tanto non ce la fai ad arrivare in ritiro con la squadra completa, anche perché il ritiro potrebbe essere per qualche giocatore che rientra il luogo dove si prenderà la decisione. A parte che io ho molte perplessità su questa cosa che sento dire da tutti in maniera così ripetitiva, senza una riflessione profonda. Alcuni giocatori si incontreranno con Allegri, Allegri li studierà durante la prima settimana di ritiro. Ma ragazzi, ma durante la prima settimana di ritiro che tipo di sensazione possiamo avere? Bisogna avere già una base bella precisa, nel senso un'idea bella precisa, questo sì, questo no, alla luce di quello che hanno fatto negli ultimi anni, alla luce di come vuole giocare Allegri. E poi dopo nel confronto si può parlare e vedere che voglia c'ha il giocatore di restare, qualche segnale piccolo positivo, però io dare tutta questa rilevanza agli allenamenti per capire chi merita di restare oppure no, sinceramente mi sembra un po' esagerato.
3: Sono d'accordo con te, io ti ripeto, spero solo che si risolva più presto, perché veramente sta diventando...
0: Io sento Lucca, no? Lucca, sento Lucca, Allegri lo vuole valutare il ritiro, benissimo. Ma Lucca è un anno che non ha toccato un pallone, sia col Napoli, sia col Nottingham Forest, molto male. Mo in allenamento, in gara 2 tiri, 2 colpi di testa in allenamento, nell'allenamento a campo ridotto, nella partitella contro la squadra di del campionato dilettanti, in gara 2 gol, Lucca lo promuoviamo per quello, quello è il feedback che ci dirà che Lucca quell'anno prossimo sarà un altro Lucca. Ma come si ragiona? Io non capisco.
3: No, assolutamente no, assolutamente no. Ti ripeto, io spero solo, ti ripeto, che si risolva più presto e venga più presto a Napoli. Poi un'altra domanda, che ne pensi tu se eventualmente resta De Bruyne a impiegarlo in un ruolo stile Pirlo?
0: Non mi entusiasma come idea, lo sai, l'ho sentito questa proposta fatta da molti, però in quel ruolo servono tante cose, cioè a De Bruyne lo dovremmo forzare molto nel... Cioè, nel Napoli gioca Lobotka in quella posizione. Ora Lobotka quanti palloni intercetta davanti alla difesa? Molti. È un grande giocatore a chiudere le linee di passaggio degli avversari, fa questo lavoro oscuro molto bene. Non lo so, De Bruyne per l'età che ha dovrebbe mentalizzarsi su questo ruolo. Qualcuno dice alla Pirlo, benissimo, ma Pirlo incominciò a fare, fece questo cambio di ruolo da giovane. E poi si è fatto tutta la carriera. A una certa età a me non sembra così facile, onestamente.
3: No, questo sì, ci può stare. Perché, però mi ricordo, correggimi se sbaglio, che all'epoca, parliamo di anni 90, Matteus e l'Inter a un certo punto della carriera da mediano, diciamo, passò a giocare in linea libero, mi ricordo.
0: Sì, è vero, ma giocatori un po' diversi. Io non lo so, io credo che coi piedi che si ritrova, non sto dicendo che giocherebbe male, ma sto dicendo che non sfrutti tutte le sue qualità principali, che sono quelle di rifinitura, anche di finalizzazione, qualità che emergono negli ultimi 30 metri. Se lo metti nel ruolo dove stai dicendo tu, lo porti 50 metri più dietro, e quindi vedo che se a De Bruyne gli togli gli assist, gli togli qualche gol, gli togli qualche passaggio chiave, diminuisci molto questi numeri portandolo 30 metri più dietro. Che fa De Bruyne? Il compitino? Non lo so, non è giocatore da compitino, è giocatore da giocate decisive.
3: Assolutamente, no, figurati, lo vedo in 4-2-3-1 dietro la punta.
0: Esatto, quello è il suo ruolo.
3: Non è questo il discorso.
0: Quindi no, diciamo no, non credo che... Ma come io guarda, l'esempio che ho fatto prima su Lucca, io sono uno che ha detto... più volte, lasciate perdere quello che faranno i giocatori ai mondiali, non è che quello che fanno ai mondiali, figuriamoci come posso dare importanza a 7 giorni di ritiro per una decisione. Le decisioni si devono prendere in base a dei ragionamenti molto profondi, tecnico, tattici, ambientali, relativi al recente passato di questi calciatori. Allora, se per un motivo particolare che io non riesco a individuare, Allegri pensa che Lucca è adattissimo al suo calcio, basta, non facciamo un focus particolare in ritiro, pigliamo e confermiamolo, puntiamo su di lui.
3: Io ho sentito una cosa sull'impiego di Lucca, mi hanno detto Allegri potrebbe impiegare tipo Mandzukic, proprio veramente.
0: Ma no, Mandzukic è uno che Mandzukic non lo, chi ha detto sta cosa non ricorda Mandzukic. Mandzukic è uno che gli gioca, gli giocavano il pallone addosso e lo difendeva come pochi. Lucca non è il suo pezzo forte, la difesa della palla. Poi cambierebbe anche posizionamento, cioè stiamo parlando di due giocatori molto diversi. Veramente mi sembra una grande fesseria aver detto sta cosa.
3: Io l'ho sentito da più di uno, ti dico la verità.
0: Ma quello è più di uno, quelli che non capiscono un cavolo e sparano cose così.
3: L'ultima, Paolo, Lukaku, come lo vedi?
0: Lukaku non benissimo. Ma non perché ha giocato male l'altro ieri, confermo questa mia idea che non si giudica per una partita, due partite, un mondiale, non si giudica lì un calciatore. Però secondo me quest'anno ha pesato proprio molto sul prosieguo della carriera di Lukaku e gli servirebbe una squadra che punta fortissimo su di lui. Cioè una squadra semmai di un livello minore che dice vieni, fai il titolare e rilanciati. Nel Napoli, perché lui piano piano potrebbe carburare e ritrovare almeno fiducia.
3: Sì.
0: Nel Napoli dovrebbe avere un ruolo di secondaria importanza, che poi anche c'è questa cosa che purtroppo bisogna dire, perché non si possono fare solo discorsi tecnici, ora bisogna fare discorsi tecnici
3: anche economici.
0: Ma anche economici, bravissimi. Quindi dovendo fare quelli economici, il Napoli non può tenere gente che guadagna 8 milioni come riserva. Se uno guadagna 8 milioni deve essere nemmeno un titolare, deve essere un trascinatore del Napoli.
3: Assolutamente sì. No, è chiaro.
0: Grazie Enzo.
3: Ciao, buona
0: serata, Paolo. Ciao, grazie a te. Angelo.
4: Buongiorno, buonasera.
0: Buonasera.
4: Io volevo dire una cosa. Paolo Del Genio, sì. Io sono 73 anni che seguo il Napoli, andavo a vedere al Vomero. Si figuri quanta esperienza tengo e ho visto tante cose storte. Che parliamo attualmente di quella attuale. Secondo la mia ignoranza, perdonami, sarò sincero comunque, io voglio sapere, indipendentemente chi è o chi sarà l'allenatore del Napoli, la prima cosa che vorrei che succedesse, tutti quei 11-12 giocatori che il Napoli ha tenuto l'anno scorso, ormai dobbiamo dire, in prestito a varie squadre, l'allenatore li deve proprio portare a Di Maro. Li vede, lui li valuta tutti senza spendere tanti denari come l'anno scorso, da pazzesco, e poi lui valuta singolarmente. Inoltre voglio dire un'altra cosa riguardando.
0: Però vederne 11 o 12 è un po' assai, Angelo.
4: Come?
0: Vederne 11-12 è un po' assai. Io penso che sarà scremato questo numero. Penso che a Di Maro, poi di questi qua che sono rientrati, ne andranno 3 o 4, altri saranno già stati venduti o saranno lì per trovare una nuova collocazione.
4: Vabbè, questo poi si vedrà, non lo so, non posso giudicare io.
0: No, ma te lo possiamo dire tranquillamente pure noi, insomma, alcuni sono fuori dal progetto Napoli, altri non sono dentro il progetto Napoli, ma sono in bilico e bisogna decidere in base, non so, a quali valutazioni.
4: Però un'altra cosa, perdonami, me lo devi far dire. Adesso chi sarà il tecnico della nazionale? Quando ai miei tempi c'erano tutti italiani. Io voglio sapere, chiunque sia, anche il più bravo, come volete dire, dove li prende questi giocatori italiani, specifico italiani, per la nazionale? Quando poi ogni squadra, io vedo che ogni squadra, quando fanno le formazioni, sì e no, ci sono 4-5 italiani.
0: Vabbè, però attenzione che stanno incominciando ad andare fuori alcuni italiani molto bravi, giovani al Borussia Dortmund, già titolari importanti, Tonali al Newcastle, l'altro italiano che gioca in Calafiori all'Arsenal, adesso va a palestra al Chelsea. Sono convocabili,
4: sì,
0: quindi non fa niente che non giocano in Italia, anzi secondo me giocano in un campionato di livello superiore, quindi diventano più forti.
4: Indubbiamente.
0: Quindi però, buono per la nazionale questo.
4: Scusami Paolo, anche ai miei tempi, dai vivai, è uscito Giuliano, Montefusco, Imbrota, un sacco di loro, napoletani e italiani.
0: Ma all'epoca erano chiuse le frontiere, pare che il massimo c'erano, un periodo furono chiuse totalmente, zero stranieri, un altro periodo c'è stato sempre il limite 1, 2, massimo 3 stranieri, poi si arrivò a 3 stranieri in rosa, quando il Napoli aveva Maradona, Lemà e Carega si tornò a 3, ma prima erano 2 e quindi il Napoli incominciò con Maradona, Bertoni, Poi un periodo era 1 e tenevamo solo a crolla, così è stata. Adesso, non è, adesso non è che è cambiata la regola nel calcio, perché per gli extracomunitari c'è il limite, è cambiata la regola a livello di Unione Europea, cioè i cittadini dell'Unione Europea sono uguali, non c'è l'italiano, il belga, l'olandese, il francese, sono tutti prima... uguali, quindi c'è libera circolazione. Questo non succede solo nel calcio, in qualsiasi lavoro. Io domani mattina voglio andare a fare un programma in Belgio, non devo chiedere nessun permesso particolare, posso andare.
4: Scusami Paolo, l'ultima cosa, prima di chiudere, ti voglio dire due cose. Sono sempre stato appassionato di ciclismo, sì. Dopo, però oggi non c'è una formazione di ciclismo.
0: Quella è brutta, quella cosa, è vero. Non c'è una formazione pro, questo, nel senso di quelle più forti.
4: È bella, però.
0: Purtroppo questo è un fatto sempre legato ai soldi, Angelo, è un fatto legato
4: perché
0: ai soldi.
4: Quando io tifoso del Napoli, non è il Napoli, è una squadra mista che non sappiamo nemmeno di che colore è. Poi un'altra cosa, scusami, con questo voglio chiudere, scusami tanto, adesso vanno il 50 e il centenario della fondazione del Napoli, ma quella società che era società per azione è fallita, non esiste più una squadra che fallisce, una società che fallisce, scompare, questa qui si chiamava Socer.
0: Ah vabbè, quindi tu paresi il conto da quando è arrivato De Laurentiis.
4: È logico, si chiamava Socer, però il Napoli è stato fondato proprio il calcio a Napoli nel 1897. Il presidente
0: è corretto quello che dici. Se noi vogliamo parlare della prima squadra, allora dobbiamo risalire a napoletana di calcio, dobbiamo risalire a prima, se come dici tu. Se invece vogliamo parlare della stessa società consecutiva, hai ragione, poi a un certo punto è stato interrotto perché il Napoli è fallito. Grazie Angelo, grazie.
4: Scusami Paolo, grazie. Nel 1925 Mussolini ha detto: noi siamo italiani e dobbiamo parlare italiano. Allora Naples diventò Napoli,
0: sì.
4: L'Inter diventò Ambrosiana e si seguissi tante altre. Allora sì, dico io, questa italianità dove sta?
0: Va bene Angelo, grazie assai. Sono cambiate un po' di cose e quindi alcune cose non ci sono più. Anche questo concetto estremo del nazionalismo a me non è che mi entusiasma molto. Poi per carità, i giocatori italiani forti, se escono fuori, che diventino più forti andando a giocare in ogni angolo del mondo. Io non sono dell'idea che per forza gli italiani devono giocare in Italia e gli inglesi in Inghilterra e gli spagnoli in Spagna, a meno che tu non riesci a creare qualche cosa come quello che fa il Barcellona, che guarda che è rimasto l'unico caso di una squadra. Vabbè, l'Athletic Bilbao è una cosa particolare, diciamo, con un'origine politica, i baschi, il Barcellona meno, nel senso che loro sono fortemente caratterizzati dal loro essere catalani e non sentirsi spagnoli, tutto bene, però per la squadra di calcio integrano moltissimo, cioè prendono giocatori in giro per il mondo, sono stati i migliori olandesi lì, ora c'hanno un brasiliano, c'avevano un polacco che ora va via Lewandowski, c'hanno un altro olandese a centrocampo De Jong, quindi c'hanno giocatori stranieri, però grazie alla cantera riescono a portare in squadra molti ragazzi spagnoli che sono cresciuti lì. Poi ci hanno avuto un periodo, l'attacco fortissimo era Messi argentino, Ronaldinho brasiliano, e poi c'era Suarez uruguaiano, quindi alla fine, come vedi, pure loro non è che poi necessariamente hanno fatto, ora stanno facendo con molti spagnoli. Ernesto.
5: Ciao Paolo.
0: Ciao.
5: Senti Paolo, una mia considerazione. Il Napoli sta tentando di prendere Gila.
0: Aspetta un momento, ti devo dare una notizia proprio su Gila, di questo momento. Secondo quanto dice Sport Italia, su Gila c'è forte in questo momento l'Atalanta.
5: Allora, posso?
0: Sì, no, hai capito, il Napoli sta cercando di prendere Gila, no, però no, se non riescono a chiudere velocemente è un giocatore che interessa anche ad altre società.
5: Va bene, giustamente ha venduto Palestra 60 milioni, quindi c'è la liquidità, ma io volevo dire proprio questo.
0: No, l'Atalanta ho detto, però va bene. Ah, dici tu, l'Atalanta ha venduto Palestra, c'hai i soldi per fare uno, hai ragione, sì sì.
5: Per fare, esatto.
0: Hai ragione.
5: Io volevo dire proprio questo, volevo dire, cioè, il Napoli perché ti stai spostando a prendere Gila avendo Rachmani, buongiorno, Bema,
0: Perché serve un altro difensore ed è forte questo.
5: Ho capito, però io tenderei, perché noi abbiamo i calciatori che fanno tutti i tipi di schema, io l'unica cosa che tenderei è l'acquisto di Rabiot, perché con Rabiot, visto che lui qua, senti, io mi darei anche De Bruyne, perché abbiamo Vergara, io con il centrocampo Rabiot, lo Bosch e McTominay, io penso che è un centrocampo che...
0: No, ma sì, però non è così facile come viene detto, perché lui ha Allegri, perché poi non è che ha giocato tutta la carriera sua con Allegri, perché a un certo punto si erano pure persi di vista. Poi quest'anno è ritornato al Milan perché improvvisamente ha avuto problemi al Marsiglia, è stato cacciato dal Marsiglia per la lite con Rò, ed è stato cacciato e ha trovato la squadra. Però ora non è così facile spostarlo da Milano, secondo me. Poi arriva benissimo.
5: Però io dico un'altra cosa, allora perché il Napoli su ogni calciatore tentenna, come ha fatto l'Inter, ha tentennato e poi se l'ha preso i Chelsea
0: per un fatto economico, c'è il tira e molla economico che si cerca di prendere, sì,
5: lo stesso Zembalos lì secondo me nemmeno lo prenderei con Natalì là. Io non so perché questo
0: ho capito, te l'ho detto, perché il motivo non è, ma non è che ci vuole chissà quale cosa strana per capire che cosa succede. Non si trova il Napoli va, l'Inter, se si va su un giocatore, poi non si chiude perché ancora non c'è l'accordo, e poi si riaggiornano e poi si controriaggiornano, e poi molte volte va a buon fine, molte volte non va a buon fine perché intanto qualcun altro si inserisce con l'offerta migliore e chiude. Questo è il calciomercato, non quello del Napoli solamente, il calcio come abbiamo visto, caso Palestra, è il calciomercato proprio.
5: Paolo, però non c'è più serietà da parte di questi calciatori che prendono, vanno dove vanno i soldi.
0: E beh, è normale, ma oramai è così. Oramai è così. Grazie Ernesto.
5: Va bene, ok. No.
0: Grazie. No, ragazzi, è così. Cioè, è inutile che poi ogni volta ci indigniamo perché la cosa ci colpisce, perché molte volte sarà successo poi tutto il contrario. Cioè, che noi all'ultimo momento abbiamo fregato qualcuno a qualcun altro. Quindi è quello il gioco, purtroppo. Liberato.
6: Ciao Paolo, buonasera, come stai innanzitutto?
0: Non sei male, grazie.
6: E quella è la cosa più importante, quello che a me interessa. Allora, sentivo prima dire che un calciatore di 8 milioni a Napoli deve giocare titolare o magari essere...
0: È uno che percepisce un ingaggio così, si presume sia un giocatore molto importante del Napoli.
6: Ma io penso che non solo a Napoli, penso in tutte le squadre del mondo.
0: Tranne le eccezioni che ce ne sono, per esempio il Real Madrid, ogni tanto lo troverai qualcuno che guadagna tanto e sta in panchina.
6: Ci sta uno, barra due squadre. La mia chiamata è questa qua, vedendo un po' i calciatori, mi permetto di dirlo, no? Cioè, è vero che l'ideale sarebbe giocare, è il mio sogno anche come il tuo, quello di giocare con 4-2-3-1.
0: Ma da me giocano quasi tutti così, non è manco tanto una cosa di fantasia nostra, eh. Io vedo che oramai tutte le grandi squadre, ora la maggior parte delle grandi squadre giocano così.
6: Tutte quante cose.
0: Ci sarà un motivo, mi chiedo?
6: Sì, ci sta, è quello là che ti arriva di più. Sotto porta,
0: esatto, c'hai già di partenza porta. Più giocatori in grado, visto che oramai si va a chiudere l'azione con 5-6 giocatori, se sì, tu sì. A chiudere l'azione porti tanti giocatori e soprattutto tanti giocatori con qualità tecniche, quindi con una mentalità da attaccanti, con caratteristiche da attaccanti, è probabile che farei meno fatica a fare gol. Questo è il motivo, bravissimo.
6: Assolutamente, però io avrei anche l'opzione B, vedendo sì. Anche i calciatori che abbiamo, sempre con la difesa a 4, sempre con 3 centrocampisti, ma con 2 mezze punte che potrebbero essere De Bruyne, potrebbe essere Vergara, potrebbe sì. Essere lo stesso Alisson, come dire, magari più centrale, non così largo sull'esterno, avendo Politano ormai che ha raggiunto una certa età e non ha più quella lucidità di farsi la fascia davanti a dietro. Potrebbe essere una soluzione.
0: Guarda, però Libera, posso dire una cosa, ora sì. Per carità, ogni sistema di gioco ha la sua storia e le sue basi, però fra 4-3-3 e 4-2-3-1 a volte le differenze possono essere minime davvero, nel senso sì. Che io gioco 4-3-3 una partita con De Bruyne o con Vergara dietro Højlund. Poi per una questione tattica vedo che è necessario che questo giocatore nella fase di non possesso si vada a mettere nella linea dei centrocampisti nel 4-5-1, si vada a mettere come uno dei 3 centrocampisti centrali, gli faccio fare 5 metri indietro e lo metto nei 3 di centrocampi invece che sotto punta. se ne accorge nessuno, nel senso, sì, ce ne accorgiamo.
6: Sì, è il classico gioco dei numerini.
0: Capite? È poca roba. Cambia molto invece fare un 3-5-2 invece di tutte queste soluzioni con i due attaccanti esterni. Il 3-5-2 c'ha i due quinti, c'ha proprio uno sviluppo diverso del gioco e lì cambia molto.
6: Vabbè, dai. Dal del Napoli dico forza Allegri e andiamo avanti, speriamo.
0: Grazie.
6: Che sia bene, ok?
0: Ciao, grazie assai.
6: Ciao.
0: Pubblicità.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.
4: Pasquale Alvino da come il posto Standebergen Bayern dice: io non esulto tanto per la mancata, per il mancato arrivo di Palestra all'Inter, perché non stiamo parlando di un fenomeno, stiamo parlando di Hakimi. Non è che possano andare su Calahil, non lo so sinceramente. Ho letto qualche nome, loro comunque c'hanno Luis Enrique, c'hanno Diouf che gioca pure bene in quel ruolo, quindi lo prenderanno ovviamente dopo la partenza di Dumfries, uno lì. Però non è che l'Inter non resta, non è più la favorita del campionato, resta la favorita del campionato, nonostante non sia saltato questo acquisto. Allora, nell'anno 2025-2026 le società di calcio della Serie A hanno pagato solo di commissioni dei procuratori 240 milioni di euro. Dico, ma come puoi andare avanti ormai quando sono loro a decidere per il calcio italiano? Cosa ne pensi Antonio da Scampia? Antonio, qui si dice sempre una regola del giornalismo e non dire io l'avevo detto prima degli altri, però tanto mi dispiace, ma lo farò, lo dico, io l'avevo detto proprio quando si iniziò a parlare dei procuratori, che non per colpa loro, ma che se i presidenti e le società di calcio non mettevano un argine, i procuratori avrebbero rovinato economicamente il calcio italiano. Io sono stato il primo a dirlo, quindi oggi queste cifre confermano esattamente quello che avevo previsto, ma proprio quando non se ne parlava molto, cominciai a vedere l'andazzo, poi purtroppo i presidenti ci sono andati dentro, è tutta colpa dei presidenti che hanno utilizzato i procuratori che giustamente hanno guadagnato e si sono fatti utilizzare, diciamo così, in questo modo, grazie a tanti soldi che hanno potuto intascare, perché la furbizia che tu pensi di avere in quel momento, quando grazie a un procuratore che lo chiami, gli prometti qualche cosa e freghi l'altra società, tua concorrente, è la furbizia dei fessi, perché poi a poco è quella che ha rovinato tutto il sistema calcio. Però insomma, i presidenti di calcio non è detto che siano i più grandi scienziati al mondo, e a volte fanno fesserie, evidentemente fesserie ne avranno fatte, se è vero come è vero che il calcio italiano soprattutto si trova in questa situazione. Luigi.
5: Paolo, buonasera.
4: Buonasera a te.
5: Paolo, ti volevo fare una domanda riguardo Allegri. Guardando un po' lo storico di Allegri, l'anno, diciamo, gli anni a Cagliari, i 5 anni, l'anno al Milan, i 5 anni alla Juve che ha vinto, poi dopo, guardando questi ultimi anni qua, ci sono questi 2 anni orribili con la Juve, l'anno al Milan orrendo, un fine campionato disastroso. Noi, io pensavo una cosa: noi abbiamo preso Allegri, dopo Conte ci può anche stare per la gestione gruppo eccetera, ma secondo te, non lo so che muove una domanda così, ma secondo te Allegri viene a Napoli e viene a giocare? Cioè, questo è quello che io penso, cioè, questo è quello che mi chiedo, conoscendo l'uomo che in questi ultimi 3-4 anni ha fallito tutto, perché Allegri parlano i numeri.
4: Quindi secondo te viene a proporre ancora questo blocco basso?
5: Secondo me sì.
4: E allora io in questo caso, se tu dici guarda Paolo, ho saputo per certo che farà questo, oppure la mia convinzione farà questo, io ti dico che sarà un disastro. Io te lo dico già, no, io però te lo dico se col sé davanti, se fa questo, se improvvisamente ha l'illuminazione e capisce che quel calcio non porta più da nessuna parte, e allora è un allenatore che in passato, e ci siamo documentati e confrontati su questo, ha fatto vedere anche squadre che giocavano un buon calcio. Quindi speriamo torni sui suoi passi, che dobbiamo dire noi? Oramai il suo calcio degli ultimi anni è un calcio che non fa risultati, quindi sta storia Allegri porta i risultati è falso. Allegri col calcio degli ultimi anni non arrivano i risultati, c'è poco da fare. Col calcio del passato ha fatto due volte, ha fatto spesso grandi risultati, sia un periodo perché giocavano meglio le sue squadre, avevano più una cultura offensiva, di qualità del palleggio, ma ha fatto risultati anche avendo alcune volte delle squadre che avevano uno strapotere tecnico-fisico, e non solo tecnico-fisico, e anche di altra natura, come ben sappiamo. Questa è la storia di Allegri che ho sintetizzato in 20 secondi.
5: Sì, lo so, però io i 5 anni che lui fece alla Juve, quei 5 anni mostruosi, che aveva anche una squadra top, però io ti dico la verità, io non mi ricordo un bel calcio, non mi ricordo neanche come giocava quella Juve, perché ovviamente innamorato del Napoli di Sarri, io mi guardavo sempre il Napoli, non mi fregava niente delle altre squadre, però c'è quel, dicono sì, Allegri ha vinto 5 scudetti, ma come li ha vinti? Cioè giocando bene? Cioè, questa è la domanda che mi faccio, perché quella era una squadra che secondo me, anche se andavo io a fare l'allenatore,
4: ti ho detto, aveva uno strapotere tecnico, fisico, e anche altre cose, come abbiamo visto nel 2017-2018, l'anno che meritava di vincere il Napoli. C'è stata la Roma di Spalletti, c'è stato il Napoli di Sarri, che in quegli anni hanno fatto un calcio,
5: aveva troppi campioni, quindi
4: hanno fatto un calcio più qualitativo. E loro che cosa fecero? Provarono a indebolire anche con Pjanic, togliendo Pjanic, sì, alla Roma, togliendo Higuain al Napoli,
5: sì.
4: Quindi avevano puntato tutto sul potenziamento delle individualità estremo e depotenziamento delle individualità delle rivali. Perché avevano fatto questo? Perché avevano capito che sul piano del gioco non erano in grado di resistere alla crescita di Napoli e Roma.
5: Sì, infatti poi la Juve si andò a prendere Sarri pensando di fare quello che aveva fatto a Napoli, ma poi ci è venuta male.
4: Esatto. Ci è venuta male, hanno vinto lo scudetto.
5: Pure
4: in una confusione totale, perché Sarri voleva portare le cose sue, la squadra era legata a un certo tipo di calcio, però avevano uno strapotere talmente grande che vinsero lo stesso, anche se quell'anno senza l'interruzione per il Covid la Lazio sembrava di Inzaghi sembrava destinata forse a farcela, però non abbiamo controprova.
5: Sì, vediamo cosa fa Allegri, anche se sono molto preoccupato, ti dico la verità, però speriamo bene per il Napoli, ovviamente.
4: Speriamo bene, è corretto, sono molto preoccupato, è corretto.
5: Ciao Paolo, buonasera, grazie.
4: Ciao Luigi, sono tutte e due corrette, guarda, credimi. Mimmo.
6: Ciao Paolo, buonasera.
4: Buonasera.
6: Ciao Paolo, volevo fare una considerazione su Allegri, che insomma io sono tra quelli che non è stato contento del suo arrivo, però insomma, vedendo anche un po' quello che ha fatto Allegri, soprattutto all'inizio della sua carriera di allenatore, ho visto che giocava con la difesa a 4, che giocava con i tre centrocampisti, un giocatore dietro le punte, e soprattutto quando arrivò con la Juve in finale di Champions League, cioè arriva, giocava il 4-2-3-1 con Pjanic in regia, poi c'aveva Mandzukic, se non ricordo male, al sinistra, Dybala e Higuain. Quindi io la considerazione che faccio, al di là degli ultimi anni...
4: Con i giocatori che ci sono a Napoli non dovrebbe sorprenderci, e dovrebbe almeno puntare su un 4-2-3-1-4-3-3.
6: Esattamente, questo... proprio quello che volevo dire. Cioè...
4: No, ma capovolgiamo la situazione, perché molti dicono la sorpresa è se lui passa a 4. No, la sorpresa è se lui resta col 3-5-2.
6: Il contrario,
4: esatto.
6: Perché il Napoli ha proprio la rosa per giocare.
4: Esatto, esatto, esatto.
6: E anche il gioco del famoso gioco delle coppie, praticamente alto a sinistra Alisson Nellang, se resta dietro le punte De Bruyne, un Vergara a destra con Meres e Politano, bisognerebbe vedere un attimino che fa Lukaku, bisogna vedere, insomma, però il Napoli ha proprio la rosa per giocare in quel modo.
4: 4-2-3-1, meglio ancora di 4-3-3, perché comunque Neres, Politano, diciamo, cioè, ti avanza Giovane, poi c'hai De Bruyne e Vergara che potrebbero giocare, e anche Giovane dietro la prima punta, all'altra parte c'hai in questo momento Alisson e Lang, poi vediamo chi sarà il vice di Højlund, quindi ci sono tutti i giocatori per fare il 3-1 finale, per fare il 3-1 finale stai coperto nei titolari, nelle alternative, e te ne avanza pure qualcuno.
6: Io sono convinto che giocherà in questo modo, anche perché poi, insomma, Vergara e De Bruyne, se giochiamo con i tre centrocampisti, secondo me avranno poco spazio per quello che magari posso capire. Io spero che giocherà a due, e poi dobbiamo
4: perché
6: essere
4: perché se propositivi. Tu fai il centrocampo a tre, con, io per carità sono aperto a tutto, vedo che le squadre più offensive sono, più qualità hanno a centrocampo, più segnano e più vincono, però su questo non mi illudo di poter vedere un centrocampo De Bruyne, Vergara, Lobotka e McTominay, non mi illudo per come ragioniamo in Italia, poi per me questo è un centrocampo che si può fare, io penso che si può fare, ma in Italia nei tre lo vogliamo il bestione fisico, lo vogliamo, teniamo sta cultura qui.
6: Ma diciamo che
4: nonostante sono due anni che la Champions la vince una squadra senza il bestione a centrocampo, solo qualità.
6: Stavo dicendo la stessa cosa, quindi se i giocatori sono bravi, non c'è niente da fare.
4: Grazie Mimmo.
6: Grazie Paolo, grazie, ciao.
4: Purtroppo noi non guardiamo molto lontano, ce ne siamo accorti che non guardiamo nemmeno vicino, non guardiamo un cavolo di niente, siamo ancora convinti, ma veramente toccando proprio, andando nel profondo del ridicolo, siamo ancora convinti, c'è ancora tanta gente che parla di calcio e dice che il calcio all'italiano è quello più intelligente, è quello più furbo, che noi difendendoci e facendo il contropiede freghiamo a tutti quanti. Ma porca di una miseria zozza, ma li state guardando i risultati degli ultimi 10 anni? Che fate? Non guardate una cavolo di partita? Che siete rimasti? Che è successo? Sono 10 anni che si è guastato il televisore, che problema tenete? Roberto.
7: Ciao Paolo, buonasera. Innanzitutto concordo con te per il discorso del giochismo, insomma, sarebbe alla base del calcio. Però
4: oggi, se proprio dobbiamo usare queste parole, il giochismo è la stessa cosa del risultatismo. È la stessa cosa. Già, vanno a braccetto. Chi gioca fa i risultati.
7: D'accordo. Sì. Oggi sì.
4: No, perché si mettono sempre in contrapposizione. Ma tu preferisci giochisti o risultatisti? Razza di imbecille che fai questa domanda. Sei un imbecille se fai questa domanda, perché è la stessa. I risultati degli ultimi anni dicono che chi gioca, giochista quindi, ottiene i risultati. È proprio cucchiaino, più che il cucchiaino di così, non so come fare per spiegarlo.
7: Certo, ce lo insegna il PSG, il Barcellona.
4: Ma oramai è così. Esatto.
7: Esatto. Però io volevo fare più una considerazione, più che tecnica, che non sono proprio un esperto, quasi politica. Cioè Allegri è una scelta, secondo me, chiaramente politica, in quanto è sostenibile rispetto al mister che c'era prima, il grande Antonio Conte, che ci ha
4: portato. Ma politica in che senso? Vabbè, scusa, fammi capire meglio, perché politica mi sfugge.
7: Sì, no, certo, mi sono espresso male, scusami, nel senso che Antonio Conte chiedeva a De Laurentiis dei grandi, fortissimi investimenti, che secondo me
4: economica.
7: E De Laurentiis lo doveva per forza accontentare, perché stiamo parlando di Antonio Conte, non l'ultimo arrivato. Invece Allegri, con questo fatto che si deve riprendere un poco, si deve rifare.
4: Sì, sì, no, diciamo, ho capito. Da questo punto di vista non farà ogni conferenza quello stillicidio di Conte, e noi però non possiamo comprare il giocatore di 50 perché quello non è sicuro, quelli sono quelli di 80, e grazie al cavoletto, però non si può sentire sta cosa.
7: Questa è l'unica cosa che mi stava un poco antipatico Antonio Conte, per il resto lo posso solo stimare, insomma, è solo un vincente. Niente, volevo fare solo questa considerazione e lasciarti un saluto.
4: Ciao, grazie Robè.
7: Ciao,
4: grazie. Salvatore.
8: Sì, Paolo, buonasera e complimenti come sempre per la trasmissione.
4: Grazie.
8: Volevo farti due domande, se è possibile. Una tecnica, perché ti sento parlare spesso ultimamente che sei molto propenso al 4-2-3-1. Anch'io concordo con questa tesi, perché ultimamente c'è da un bel periodo tutte le più grandi squadre europee giocano con questo modulo. Però il mio dubbio è uno. Per quanto riguarda i difensori e i tre e l'uno d'attacco, io vedo giocatori adatti a chi il Napoli gioca.
4: Centrocampo,
8: Ma esattamente, due di centrocampo, tu allenatore del Napoli, chi ci metti?
4: Allora, dobbiamo completare il pacchetto, credo, perché esatto. Se Anguissa va via, come sembra, abbiamo Lobotka e McTominay, che mi piacciono molto come due. E poi dopo però bisogna vedere Gilmour come alternativa a Lobotka, pure va bene, bisogna prendere l'alternativa a McTominay.
8: Io purtroppo sulla Botka e la tua di centrocampo ho i miei dubbi, io lo vedo benissimo come play, degli anni ci ha dimostrato.
4: No, ma quest'anno ha giocato molte volte a due.
8: Con Benitez lo Botka comunque attaccato in quel ruolo, quindi degli due, però io...
4: No, quest'anno, vai a quest'anno, lascia perdere, ma con Benitez, vai a quest'anno. Quest'anno quando ha giocato a due ha fatto molto
8: però,
4: bene.
8: Però esatto, come dici tu, dobbiamo completare il centrocampo e nemmeno Rabiot lo vedo, se vogliamo adottare un 4-2-3-1 con Rabiot non è che risolviamo.
4: Vabbè, ma ho detto prima però Salvatore, cioè non mi ripeto adesso, se lo chiami 4-2-3-1, se poi c'è il Rabiot somiglierà più a un 4-3-3, però Rabiot facendo la mezzala non è che non può andare in area di rigore avversaria. E De Bruyne facendo il sottopunta non è che non può venire pure lui nei tre di centrocampo. I giocatori in quel range di 10, 15, 20 metri si muovono, quindi veramente cambia poco. L'importante è combinare bene le caratteristiche dei tre centrocampisti. Poi il triangolo, se lo metti sotto sopra, quello si tratta di capovolgere il triangolo. Certo, perché se si giochi 4-3-3, il triangolo parte con un vertice basso e due mezze ali. Se giochi 4-2-3-1, il triangolo è formato da due giocatori in mezzo al campo e il vertice invece che basso diventa alto. Però con le rotazioni ci vuole veramente un secondo, ma un secondo vero proprio, a modificarle. Quindi 4-2-3-1, 4-3-3 si deve dichiarare, ma poi durante la partita dipende pure da come giocano gli avversari, dai movimenti che devi fare, da come vai a chiudere l'azione, dal centro, dal terzino, che se viene il terzino in mezzo al campo, non lo so se Allegri lo vuole o non lo vuole questo, di portare il terzino, per esempio se c'è Di Lorenzo nei quattro, Di Lorenzo è uno che spesso va a occupare lo spazio di uno dei due e uno dei due si porta in posizione più avanzata, cioè ci sono tanti movimenti che oramai rendono questione di lana caprina quelle fra il 4-2-3-1 e il 4-3-3. Molto più importante invece è capire se la difesa sarà 3 o sarà 4 per gli esterni e per tutti gli altri discorsi.
8: Ma per la difesa secondo me siamo coperti in entrambi i modi, che lo vuoi fare, se viene Kila, se prendiamo Kila, o che vuoi giocare a 3 o che vuoi giocare a 2, li vuoi, siamo coperti abbastanza,
4: sì,
8: bene.
4: Poi in qualche momento
8: ci vuole un vice di Lorenzo, ci vuole un vice di Lorenzo,
4: a 4, poi decidi di metterti in qualche momento, stai vincendo, metti il quinto difensore, metti un altro centrale, prendi il pareggio e finisce la partita.
8: Certo. L'altra domanda.
4: No, veramente, non so, questa sembra una battuta, però andate a fare una statistica, a vedere un po', ogni volta che gli allenatori fanno sta mossa, l'ultimo è stato Koeman in Olanda-Giappone, stava tranquillamente gestendo la gara, 2-1, ha tolto un attaccante, ha messo il quinto difensore, a che? Ha pigliato il gol.
8: Certo,
4: cioè,
8: certo,
4: per dire cosa, sarà un caso.
8: È ricorrente questa cosa.
4: Ma è ricorrente, ma perché è ricorrente? Per un fatto così di casualità? O è ricorrente perché tu dai un segnale negativo alla tua squadra di difendersi e di abbassarsi e uno positivo alla squadra avversaria? Vabbè, questi non sono più tanto pericolosi, hanno tolto un attaccante, hanno messo un difensore, andiamo tutti avanti. Quindi crei presupposti, sì, sì, affinché il gioco...
8: Dai uno stimolo in
4: esatto,
8: più,
4: si sviluppa tutti negli ultimi 2-30 metri di campo e pigli gol.
8: Paolo, l'altra domanda che ti volevo fare invece, il 30 giugno scade il contratto tra Napoli e CRC Radio, ma si sa il prossimo partner?
4: Non
8: come
4: si
8: radio
4: sa, chiede, non si
8: se
4: sa.
8: C'è un ritorno al passato magari?
4: Non si sa, non si sa, non si veramente sa. Non si sa.
8: Io
4: no,
8: ti auguro un ritorno al passato con Paolo Del Genio, filo diretto con la società sportiva Calcio Napoli, sarebbe l'ora.
4: Non lo so, questo dipende poi da altre.
8: Lo auguro per i tifosi, non per te.
4: Vabbè, grazie.
8: Perché te lo merito, ma per noi tifosi, perché sei competente e ci togliamo un po' di, diciamo.
4: Vabbè, io ho firmato il contratto con Kiss Kiss Napoli, ho firmato il contratto ancora rinnovato per 4-4-2. Questo ve lo posso dire, lo posso.
8: Ok. Okay.
4: Ciao, Salvatore, grazie.
8: Paolo, grazie e complimenti ancora.
4: Grazie. Gaia.
9: Ciao Paolo, secondo te qual è il giocatore che andrebbe bene per il Napoli 2026-2027?
4: Il giocatore che andrebbe bene per il Napoli? In questo momento io sono molto interessato a ruolo di centravanti, fermo restando che Højlund resta e mi piace molto. Io sono molto curioso di capire chi sarà il vice Højlund, l'altra prima punta del Napoli. Spero che sia un giocatore che possa anche lui dare un grande contributo di gol, perché a noi sono mancati gol quest'anno. Per aggiungere gol, se ai 15 spero di Højlund ne mettiamo 8 del suo vice e già incominciamo a parlare in maniera seria.
9: Va bene, grazie.
4: Ciao Gaia, grazie a te. Pubblicità.
10: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
11: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
12: La risposta è sempre Daily.
13: Signora, prende anche le olive?
14: Sì, ma olive granata.
13: Olive granata. Metti in tavola

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Allora, invece per spendere i soldi per Milinkovic-Savic non sarebbe stato meglio puntare su Caprile dopo una prima stagione alle spalle di Meret, Vittorio? Ma da questo punto di vista io non lo so se il Napoli ci ha pensato o no, ma il buon Caprile non era proprio, non ci voleva sentire da questo orecchio. Abbiamo raccontato mille volte, Vittorio, che Caprile chiese di andare via nell'anno che poi portò allo scudetto. Caprile giocò un po' di partite all'inizio per

0: continuo a non vedere, anche per me, anche per i precedentemente. Io la convivenza di McTominay e di De Bruyne insieme, io non riesco a vederla in un eventuale 4-3-3. Perché vedo che sia McTominay, o perlomeno quello che ci ha fatto vedere fine adesso, insomma, è chiaramente, anche l'anno scorso, hai visto, De Bruyne ha dovuto giocare in posizioni non sue, perché c'era McTominay. Quindi vedo due giocatori che si pestano i piedi, cioè non è semplice tenerli in campo entrambi, perché se metti un metronomo di centrocampo come lo Bottega, poi tiene uno che deve rompere tipo Anguissà, o Anguissà adesso non so chi rimane, chi va via.
1: No, io penso che il centrocampo così concepito, che è un centrocampo davvero, per questo secondo me il Napoli ha bisogno di, tra virgolette, cagnacci alla Mario Ghila in difesa, esatto, come magari poteva essere Pavlovic nel Milan, questi giocatori cattivi che te lo vanno a strappare il pallone dai piedi. Io credo che il centrocampo che sta pensando Allegri è un centrocampo fatto da, diciamo, 4-3-3, 4-3-3, De Bruyne mezzala, centrale Lobotka, mezzala sinistra McTominay, poi i due esterni che magari uno può essere anche Politano, che è un po' più di equilibrio, dall'altra parte Alisson, tanto per dire, e poi Højlund avanti, quindi è un centrocampo veramente di grandissima qualità, con una grandissima libertà per Kevin De Bruyne, che può giocare vicino allo Lobotka, si può alzare, a quel punto poi diventa 4-2-3-1 effettivamente.
0: Sì, chiaro. È solo che ovviamente
1: è quasi un dream team, è una squadra.
0: No, perciò ti dico, è una spinta, squadra un po'.
1: Però Allegri il talento lo fa giocare insieme perché gli piace.
0: No, vabbè, questa è una cosa buona, quindi speriamo bene. No, ti ripeto, io l'unica cosa che in un centrocampo a tre vedo difficoltà sempre a tenerli quei due insieme, non lo so.
1: Vabbè, però quest'anno nel 3-4-2-1, secondo me, coppia centrale McTominay Lobotka di grande livello, sinceramente.
0: Sì, infatti. Va benissimo, Lucio, ti ringrazio.
1: Grazie a te, Livio, grazie. Chiamateci 081-546-6873, oppure se volete mandarci messaggi audio c'è il buon Fabio che subito li manda in onda. Per ora andiamo al telefono, c'è Francesco. Ciao Francesco.
2: Buonasera, Lucio. Tu sei uno stacnovista, come si dice? Ho detto bene, perché...
1: Hai detto bene, oppure puoi dire anche un lavoratore indefesso. Più fesso che inde, però va bene così, vai.
2: Comunque, grazie per tutto il Radio Chissi, per, diciamo, per la compagnia, il programma e tutto quello che ci siete informati.
1: Grazie.
2: Allora, volevo dire, io vedo, non è che sto seguendo, diciamo, la Coppa dei Campioni qua, campionato mondiale, ma ho visto De Bruyne che quando gioca di seconda punta non lo vedo troppo, diciamo, è come un peso morto, diciamo.
1: È troppo schiacciato, lui ha bisogno di degli spazi avanti, di almeno tre linee di passaggio aperte. Se lo fai giocare troppo avanti non ce le ha.
2: Ti do il tu perché c'ho una certa età.
1: No, ma tu devi darmi del tu.
2: Era mio figlio. Vabbè, comunque ho visto De Bruyne che quando è passato un poco più a fare il centrocampista indietro, diciamo, ha giocato un poco meglio, ha giocato più pallone, più così, e poi ho sentito che l'hai detto anche tu un poco fa, che arretra un poco perché lo vedo più in quello, insomma, come seconda punta non lo vedo, non lo so perché potrebbe giocare seconda punta, dietro alle due punte, e il Napoli non giocherà così, il Napoli giocherà perché c'ha tutti quegli esperti, vabbè.
1: Sì.
2: Detto questo, volevo dire anche io non ero contento di Allegri, ma comunque adesso è il allenatore del Napoli e forza Allegri.
1: Bravissimo.
2: Poi volevo tornare a Maradona, che tutti quanti hanno messo cose. Volevo dire questo fatto che nessuno l'ha fatto rilevare. Lo so che diciamo sempre lo stesso. Maradona, se non avevi i poteri forti, e sappiamo chi sono contro Maradona, da solo, quasi da solo, perché da solo no, ma comunque all'80% avrebbe vinto tre campionati del mondo. Però no, 86, 90 e 94 l'hanno fatto fuori.
1: 90 è arrivato fino in finale, abbiamo visto con rigore quasi inventato, questo l'abbiamo visto.
2: Sì, no, abbiamo visto, è anche il 94 che stava giocando così bene.
1: No, 94 è stato estromesso, però proprio perché non ha giocato, non sappiamo l'Argentina che cammino avrebbe fatto, ma nel 90 è arrivato in finale, gliel'hanno strappato.
2: Non sapeva niente, vabbè, volevo dire che no, perché mettere il paragone, come già ho detto un'altra volta. Tutti i grandi sono grandi giocatori, ma Maradona

0: tutte le categorie, e come ecco, dico sempre, Maradona è la Bibbia del calcio, la Bibbia del calcio, questa è Maradona.
1: Sono d'accordo con te, grazie Francesco, un abbraccio fortissimo, grazie, grazie. Continuate a telefonarci 081 546 6873, mandateci anche dei messaggi, mi fa cenno Fabio che ne è pronto uno, ascoltiamo.
2: Ciao Lucio, buonasera. A me, a parte che la scelta di Allegri mi piace, perché a differenza del bel gioco io preferisco vincere. Detto questo, a me una cosa che mi piace tanto di Allegri è soprattutto lo reputo superiore anche a Conte nella gestione dei giocatori, perché non c'è un giocatore che è stato allenato da lui che ne parla male. E soprattutto, guarda, mi è rimasta impressa l'intervista di Evra, che diceva che quello che il mister gli diceva in allenamento, poi tutto quello che gli diceva lo riscontrava in campo. Un abbraccio e complimenti per la trasmissione. Grazie. Saluto Angelo da Pianura.
1: Grazie Angelo, grazie. È vero, ad esempio, tutti quanti anche qui al filo diretto parlate della stagione bruttissima del Milan dell'anno scorso, che non raggiunge la Champions, di un punto solo, ricordiamolo, di un punto, con una partita strana finale contro il Cagliari. Detto questo, Modric ha parlato in maniera entusiastica di Allegri dal ritiro dalla Croazia, e credo che non sia stato obbligato a farlo, e Modric di grandi allenatori li ha avuti, e quindi se parla di Allegri così bene, sì, secondo me fa capire che Allegri è bravo. È bravo, poi può essere antipatico, non antipatico, ma quello entra nella sfera, diciamo così, empatica, magari poi diventerà simpatico anche ai tifosi del Napoli. Detto questo, andiamo da Fiorenzo. Ciao Fiorenzo.
3: Ciao Lucio, come stai?
1: Oh, grande Fiorenzo, dimmi tutto.
3: Benone, benone. Senti Lucio, ogni volta che c'è un mondiale ci fanno due maroni, o ce li facciamo stesso noi con il paragone che siamo sempre abituati a sentire. Ma perché vanno sempre messi in paragone i grandi campioni che poi hanno giocato a distanza di 40 anni? Perché ci facciamo noi del male da soli? Dico noi tifosi, addetti stampa. Cioè, perché paragonare Michael Jordan a LeBron James, che sono due epoche diverse? Perché paragonare Senna ad Hamilton, che sono due epoche diverse? Sento da 20 giorni, infatti ne volevo parlare, questo paragone Diego contro Messi, come se poi Diego non fosse contento che ci fosse Messi ora. Sarebbe il primo tifoso, secondo me, se fosse ancora vivo.
1: No, ma lo è sempre quindi... stato, l'ho anche allenato, lo ricordiamo in Sudafrica. Onesto, io credo che il talento di Messi sia così indiscutibile, e che il re del talento Maradona non poteva che ammirarlo, perché poi l'ha allenato, ha dei numeri.
3: Siamo troppo di un parallelismo, capito?
1: Io credo che Messi si sia ispirato molto a Maradona. Avere un modello come Maradona è importante, e Messi, talmente che lo aveva come modello in tante cose, è riuscito a raggiungerlo. E questo
3: io penso che sul campo, lasciando il cuore, Messi abbia fatto di più. Fuori dal campo non c'è storia. Quella la...
1: Vabbè, fuori dal campo, allora, no. Maradona era un calciatore.
3: Il rettangolo di gioco, Lionel Messi è il giocatore più forte della storia. Nel rettangolo di gioco, cuore nostro a parte. Se guardi però quello che faceva Diego, inteso come paladino della squadra, capo popolo, giocava con giocatori non a livello. Se metti tutte queste cose dentro, e allora il paragone.
1: Lorenzo, sono troppo d'accordo con te, perché allora, se noi vogliamo parlare Diego calciatore, sì, se ne può parlare Diego calciatore e Messi calciatore, ma Diego era qualcosa che andava oltre a essere il calciatore. Era un leader politico, era un trascinatore, era un uomo di spettacolo, era un capopopolo, era un lottava contro i poteri, quando invece qua sappiamo che tutti quanti si inchinano di fronte al potere, lui andava contro il potere. Sapeva cantare, ballare, presentare, cioè poi è caduto talmente di quelle volte, si è rialzato talmente di quelle volte, che la sua storia era fortissima. E poi sul terreno di gioco, capito? Se giudichiamo il passaggio, il dribbling, cioè 10 10 10 10 in tutto, 10 10 10 10 in tutto, anche Messi e quindi sono paragonabili sul terreno di gioco, ma fuori al terreno di gioco, hai ragione tu, non c'è proprio paragone, ma con nessun altro. Grazie Fiorenzo, non so se ho riso bene l'idea. Nel frattempo il tempo è volato e quindi dobbiamo salutarci. Io ringrazio Gabriele Race che ha curato la regia televisiva e il preziosissimo contributo anche di Fabio Esposito. Vi abbiamo fatto ascoltare anche le parole del presidente De Laurentiis, che è atterrato in Italia dopo il suo viaggio a Los Angeles, è subito venuto a Napoli, è subito incontrato l'ambasciatore USA, gita in un mega yacht, e ha parlato anche del futuro del Napoli. Insomma, c'è da stare tranquilli, questo è il messaggio che il presidente ha dato ai tifosi del Napoli, anzi c'è da stare allegri, va? Mi viene da dire questo, quindi sarà un futuro allegri per il Napoli. Detto questo, grazie a tutti, vi lascio alla programmazione serale di Kiss Kiss Napoli. Ciao a tutti.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: A unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia.

0: E allora, ultimo passaggio di questo mercoledì 24 giugno. Rosario, saluta come solo tu sai fare. Sofia che ci sta guardando.
1: Oh, ciao Sofia.
0: Insieme
1: auguri.
0: A Valentina, sta con la truccatrice. Fai un saluto a tutte e due.
1: Non lo so, devo vedere la fotografia di Valentina.
0: Eccola qua.
1: Scherzo. Salutiamo quattro volte. Valentina, ti facciamo. Saluto pure tu a Valentina. Diego, vai.
0: Aspetta, Diego, vieni un attimo. Diego, vieni un attimo. Fammi un regalo. Sì. No, puoi così illuminare no, quanto vuoi, non esce niente.
1: Dai. Così ci chiudono.
0: Vieni a fare un saluto per me, Diego. Vieni un attimo.
1: Vai, vieni un attimo.
0: Cortesemente, saluti il papà della mia quasi moglie. Si chiama Ugo, tuo grande fan.
2: Sanguinato, Ugo.
0: Lo so.
2: Ciao, Ugo.
1: Sai, vuoi che passa, Ugo?
2: No, vai, pure. Parte me. Vabbè, poi ne parleremo.
0: Grazie, Diego. Ciao. Va bene, va bene. Andiamo anche al telefono se volete. Pronto?
3: Pronto?
0: Oui, sì.
1: Ciao.
3: Sto da stamattina, vi volevo dare gli auguri.
0: Grazie.
3: Ti faccio tanti auguri a te, a tua moglie che è prossima, così.
0: Sì.
3: Un bacio al bambino, un ringraziamento a voi. Che fa già, dice tanta cosa, ma lo voglio bene, si dice a Cantone. Comunque.
1: Oggi Sam è parte tua, Sam.
0: Bravo.
3: No, non ho parole, so che venite dal lato nostro.
1: Sì.
3: Abbassate un momento proprio vicino a me.
1: Chi lo sa?
0: Giustamente ci faccio bordello. Capito? Ci faccio bordello sotto casa, no?
3: Non faccio niente. Dite, ci volesse questo che è stato vicino a me e io non faccio.
0: Brava.
3: Niente, per carità,
0: Grazie, bravo. Sissi, un abbraccio.
1: Ciao, bene.
3: Tanti auguri felicissimi.
0: Grazie.
1: Ciao.
3: E a tuo suocero e a tutti quanti.
0: Grazie, tesoro, un bacione. Allora, vi leggo questo messaggio, è legato a una foto, ve la faccio vedere, se posso, aspetta, quale camera sta? Eccola qua. Guardate, ci mandano questa foto, cioè qua è Fuerteventura, c'è l'amico Alessio da Qualiano che adesso è a Fuerteventura.
1: Avrà piovuto là, hai visto quant'acqua?
0: È incredibile, si sono allagate proprio.
1: Vi
0: sento qui con grande piacere, cioè lui va a Fuerteventura, in mezzo al mare e
1: ci
0: sente...
1: Non ci può pensare. È bellissimo, sì.
0: Cioè, scusa, tu, il tuo programma preferito radiofonico? Stai in mezzo con le chiappe,
1: no,
0: in mezzo
1: a me
0: al
1: piace,
0: mare.
1: Non la sento mai a radio, mi piace.
0: Sei un bugiardo.
4: Ma quando prevede da banderici, come da banderici, come

0: Tilly Torri.
1: Ovvio.
2: Vabbè, va a fare un Riti Torri.
1: Sì, con Odino. Sarebbe stato bello.
2: Roberto, non sapevo niente, Roberto. Pronto?
3: Qui a Belli.
1: Qui a Brutto.
3: Vabbè, sono bruciato, sai, no? Comunque, sono Antonio, ragazzi.
1: Ciao Antonio, ciao, come stai?
3: Dici. Allora, voglio dirti questo, che non è un cazziatone. Ho ascoltato due canzoni, una pubblicità, mi è caduta la telefonata e ho richiamato per fare che cosa? Per fare gli auguri al grande Marco Pesacane.
1: Ottimo. Grazie, caro, grazie.
3: No, ma anche perché io lo porto avventura, io che sono all'estero a Roma, non vi seguo.
2: A Roma, guarda che all'estero, vero?
1: Ma serio? E il mare ci sta pure lì, tra le altre cose, un po' più lontano, ma sta là.
3: Più che altro, forse è una domanda che dovrei fare a Rosario, però la faccio. Ma il menù di oggi qual è, Rosario? Il menù, la roba che ha fatto la cerimonia, che si mangia?
2: Ma il solito sì. Buffet, l'aperitivo, poi porti il riprim, quattro secondi, però la torta, i dolci, i pasticci, il fuoco artificiale,
1: a mezzanotte
2: facciamo il fuoco artificiale.
1: Niente fuoco artificiale.
2: Va bene, nei cantanti, umani.
1: Però li avrei sparati solo per far venire Josie della ragione a farmi fare una cazziata fin sopra là, sarebbe stata bella come
2: che
1: cosa.
2: Bella figura faccio.
3: Una cosa soft.
1: Sì. Ah, se mi chiedi quali sono le portate del menù, non le ricordo. Cioè io oggi non ricordo cosa andremo a mangiare. L'ho scelto io, Cioè stavo insieme a Sofia, ovviamente.
2: Nel dubbio io mi porto una mare e non si può mai sapere.
1: No, per mangiare si mangia.
2: Si fa elegante senza mangi. Abbiamo fatto una cosa elegante.
1: Solo per Rosario finger food.
2: Dimmi caro, dimmi.
3: Ascoltate, Marco, io sono sicuro solo una cosa.
1: Sì.
3: Non te lo ricordo, non lo sapevo, ok. Ma una cosa sono sicuro. Che quando vai a fare i busta sai bene preciso quando c'è sta rindo, perché c'è la verità.
2: Ah, non esistono i bus, no, ma ci sono l'Iban, ci stanno.
3: Ah,
2: l'Iban? No, sta l'Iban.
1: Iban.
3: Allora scusa, ma Marco lo devi mettere.
2: Infatti ci fu pure una cosa dell'Agenzia delle Entrate che si domandava, diceva, ma questi regali che si fanno su questi IBAN, che ormai li fanno tutti quanti, no? Fanno l'IBAN, ma vanno tassati.
1: Ma perché ne hai fatto tu, Agenzia delle Entrate?
2: Ma per esempio a te sono trasuti chi li vinte 30, 40 mila euro.
1: Ma magari. Ma dove stanno?
2: Ma vanno tassati questi
1: soldi? No, sono regali.
3: Come no?
1: Aspetta, fermi là. Non è che voi vi siete sposati negli anni 80, ti mangiate buone e meglio e mo volete rompere scatola?
2: Tutto a
1: nero. Rigorosamente. Quindi dai, su, fate i bravi. Ciao caro, un abbraccio, grazie.
3: Tanti auguri anche.
2: Ciao.
1: Ciao caro, ciao. Pesacà, non molla.
2: Pesacà.
1: Marco, auguri per dopo, fatti forza. Un abbraccio, Domenico dall'Olanda. Ragazzi, il vostro supporto mi commuove.
2: Cercherò di documentare la giornata, il pomeriggio su Instagram. Farò qualche storia, così vedremo un attimo. Proprio far vedere tutta la sfarzosità della cosa.
1: Ah, no, sarà molto sì.
2: Io faccio vedere, te lo dico.
1: Adesso, solo perché arrivano dei gendarmi a cavallo, non è che stiamo facendo qualcosa di sfarzoso.
2: Una cosa semplice.
1: Cioè, ora la sposa scende con l'elicottero, non mi sembra che sia una cosa poi così.
2: Che volgarità.
1: Io arrivo con il deltaplano.
4: Ma tutti quanti vogliamo sapere, ma qual è la sorpresa dello chef?
1: La sorpresa
2: dello chef. Pasta e fagiola l'ultima tu. Questo cavolo era come ce la creiamo.
1: Però dopo la torta, dopo il buffet dei dolci e la frutta, ci sarà la spaghettata, aglio, olio e peperoncini.
2: Cosa che io non ci sarò. Va bene, signore.
1: No, sto scherzando,
2: signori,
1: non c'è.
2: L'appuntamento è domani, sarò da solo. Giovedì lui ormai sarà, chi lo sa, ci do che ci do.
1: Fate
2: sarà persi il suo creatore in braccio, che boh fa. Lui si chiama Marco Pesacane.
1: Grazie a Rosario Verde, grazie a Nello Iorio in regia. Nellino, ci vediamo dopo, Nellino. Vi lasciamo a Diego Armando Maradona Junior e Gianluca Miranda. Che la felicità sia con voi.